0: Avversari, ironizza la Premier, festeggiano il record dell'opposizione più longeva della Repubblica.
1: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee.
0: Ashline, niente ribaltoni con la legge elettorale. A Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario. Non credete a chi offre soluzioni semplici, una delle frasi che sembrano rivolte a Roberto Vannacci.
1: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminicidio esiste.
0: Nessun passaggio sulla politica estera, che pure ha segnato il lavoro del governo con oltre 140 missioni all'estero in 4 anni. Mi è sembrato di nuotare nella colla per le difficoltà, ma non mollo, e allora pedalare continua Giorgia Meloni accanto ai risultati rivendicati sul fronte dell'occupazione, il piano casa, il taglio del cuneo fiscale, in arrivo misure sui carburanti. C'è ancora da fare, ammette la Premier, è iniziata la campagna elettorale. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito di carburanti, il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il ministro delle imprese Urso assicura che il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia. E veniamo alla pagina degli esteri. Gli inviati USA oggi a Mosca, in forse però la visita in Ucraina dopo che un drone russo ha colpito il quartier generale degli 007 a Kiev. E Trump intanto annuncia: da noi una proposta per la fine della guerra. Poi dice: conosco Putin, non attaccherà la NATO. L'inviata:
3: Putin sta looking to attack NATO territory.
4: Putin, io gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di colpire la NATO. Dallo studio ovale, Trump irrompe nel dibattito europeo sul timore di tentativi di attacchi russi. Il presidente americano conferma la missione dei suoi inviati di fiducia, Witkoff e Kushner, a Mosca e poi a Kiev nel giro delle prossime 24 ore. Porteranno, afferma, una proposta per mettere fine alla guerra in Ucraina e sono fiducioso che andrà bene. Ostenta ottimismo anche sull'altra guerra il capo della Casa Bianca. Innanzitutto dice: non bisogna bisognerebbe definirla una guerra, piuttosto un conflitto militare, minimizza, niente di che. E lancia un avvertimento a Teheran: se non sarete intelligenti vi ritroverete con uno stretto di Hormuz non più indispensabile, nuovi oleodotti potrebbero aggirarlo. E ribadisce: l'Iran non avrà un'arma nucleare, glielo abbiamo impedito e presto potremo colpire Pikax Mountain, la montagna a sud di Teheran, sito atomico protetto da 100 metri di roccia, dove gli iraniani avrebbero trasferito centrifughe e scorte di uranio arricchito. Sappiamo ogni cosa di voi, dove vi state muovendo, in tutto l'Iran. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Veniamo alla cronaca. Udine continua le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne ieri sera in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva minacciata di morte. Ed è stato fermato alla Dispoli, vicino a Roma, un trentenne di origini siriane e ha accoltellato la madre, il padre e la sorella. I tre non sono per fortuna in gravi condizioni, ma sono stati comunque trasportati in ospedale. Si indaga ora per capire il movente del gesto. E secondo la Procura di Firenze, il femminicidio avvenuto sulla strada, l'autostrada 1 a Balbenio del Mugello, è stato premeditato. Lunedì verranno effettuate le autopsie sui corpi di Lorena Iscere e del suo ex compagno Federica Vella, che l'ha uccisa gettandola da un viadotto.
5: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
6: La disperazione della mamma di Lorena, che non aveva avuto la forza di denunciare l'ex fidanzato Federico Vella, anche la zia della vittima, tornata dalla Puglia, non si dà pace.
7: Perché non lo voleva denunciare, perché non poteva immaginare fino a quel punto una possa arrivare.
8: Sono rovinato la vita, mamma. Un dolore atroce.
6: Lorena, 45 anni, aveva lasciato Vella un mese fa dopo 2 anni di relazione, burrascosa, come raccontano i familiari. Secondo chi indaga, il 36enne aveva premeditato il femminicidio. Ha aspettato l'ex fidanzata nel garage a Rifredi, zona popolare di Firenze, l'ha stordita e chiusa nel bagagliaio della sua auto. Poi la corsa sull'autostrada A1. Lei riesce a chiamare il 112. Mi vuole uccidere, grida. Minuti che permettono alla polizia di localizzare l'auto. Quando Vella si accorge che Federica è al telefono, si ferma, la prende e la getta dal cavalcavia di Barberino del Mugello. La polizia arriva.
9: Federico, con calma. Ragioniamo, Federico.
6: 40 minuti dura la trattativa con gli agenti, poi l'uomo si getta nel vuoto. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarría, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Ha confessato l'omicidio un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri reati. In un primo momento era stata esclusa la morte violenta della vittima, poi l'uomo ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. E Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee, dove trovare casa è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri che dovrebbero individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno invece adottare misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata. Preoccupazione dei gestori che denunciano a rischio milioni di posti letto. Ex Ilva, l'AIGI, l'associazione che riunisce le aziende dell'indotto dell'acciaieria, ha trasmesso ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà circa 2.500 lavoratori. Il presidente dell'AIGI, Convertino, parla di un atto dovuto e inevitabile, conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo prevista ad ottobre. I sindacati, che incontreranno esponenti del governo il prossimo 8 settembre, chiedono all'esecutivo di intervenire. Ultimo weekend di rientri dalle vacanze, ancora con temperature agostane.
10: Un fine settimana che segna un importante giro di boa stagionale. Vacanze finite, riapertura delle scuole e soprattutto temperature più umane. Ma non subito. Bisognerà aspettare mercoledì, quando è previsto un lieve calo termico che dovrebbe metter fine all'infinita sequenza di ondate di calore. Intanto però questo weekend esplode la sesta ed interesserà indifferentemente l'Italia da nord a sud. Le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
11: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
10: Ma sarà anche un weekend da bollino rosso per il traffico da rientro, con oltre 27 milioni di veicoli in transito sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Il calcio: Como vincente, travolto fuori casa il Genoa per 4-1, e l'Ariani per una notte da soli al comando. Oggi Fiorentina Torino, Inter Napoli e Roma Atalanta. Tennis: US Open, esce Jasmine Paolini. Oggi si giocano l'accesso agli ottavi Darderi e Cobolli. Passano invece al secondo turno Vavassori e Bolelli nel doppio maschile. Mondiali di basket femminile: esordio vincente per le azzurre, battuta la Repubblica Ceca a Berlino. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le informazioni alle 3. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
12: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo italiano più longevo. Nel suo intervento la Premier difende la nuova legge elettorale che serve a evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata all'Italia e la stabilità, e le rivendicazioni di Giorgia Meloni sono oggetto di confronto tra i partiti.
3: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale, così in un videocollegamento è il vice Premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani. E devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
4: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
3: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governeremo mille e mille giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La Premier festeggia e gli italiani pagano il mantra delle opposizioni, a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni, gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse.
3: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Caro carburanti, prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia, spiega il ministro delle imprese Urso. E di competitività e ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale si è parlato al forum di Cernobbio. La nostra inviata.
6: Le prime parole del padrone di casa qui al forum di Cernobbio sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
7: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
6: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana? E sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso i segnali sono positivi, nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
8: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
6: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Tea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
9: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
6: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
2: La guerra russo-ucraina in serata, attacchi incrociati, i russi puntano la regione di Kiev, gli ucraini l'area occupata di Kherson. Del conflitto tra i due paesi ha parlato Trump. Conosco molto bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. I suoi inviati speciali Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Mosca e il giorno dopo a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare la guerra. Ieri un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini a Kiev, già pronta la rappresaglia, dice Zelensky. E un'esplosione in Bolivia ha causato 58 feriti, 52 civili e 6 soldati. Lo scoppio è avvenuto in una struttura militare a Viacha, nel dipartimento di La Paz, dove erano stoccati prodotti pirotecnici. La cronaca in Italia: il femminicidio di Barberino del Mugello. Per gli investigatori l'omicidio di Lorena Isceri, la donna aggredita e poi gettata dal ponte dall'ex compagno Federico Vella, era stato pianificato. L'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Conoscendone le abitudini, avevano avuto una relazione di 2 anni, poi chiusa per gli atteggiamenti ossessivi dell'uomo, che però non era mai stato denunciato. Al TG1 le immagini prima del suo suicidio, in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo da lanciarsi dal cavalcavia. Eventi, mostre e omaggi per Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 1991. Avrebbe compiuto oggi 80 anni.
10: Oh yes, I'm the great pretender.
0: Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. Il suo mito sfida l'oblio, la sua leggenda non conosce il passare del tempo. Il leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 80 anni. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour, 37 scatti inediti realizzati durante il Magic Tour del 1986, perché Freddie Mercury continui a brillare sul palco emotivo di chi non l'ha mai dimenticato. Marcella Sullo, GR1.
2: Sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della terza giornata al Marassi, Como batte Genoa 4-1 oggi, Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, tennis USA Open, passa il turno ai due maschili, Bavassori e Bolelli, fuori Jasmine Paolini, oggi si giocano l'accesso agli ottavi, Dardelli e Covogli, ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Giorgia Meloni celebra a Bari il record di longevità del suo governo, 1413 giorni, il più lungo della storia repubblicana, e rivendica: il meglio deve ancora venire. Ma sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: Noi non siamo insieme per battere lo stesso avversario, noi siamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo a un'eventuale vittoria non sa che cosa fare.
2: E il governo ha prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza, lo ricordiamo oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto.
4: Lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio è stato prolungato di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè attraverso l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti legata all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti, sconti poco sostenibili e che finora sono costati oltre 2 miliardi, finendo con il favorire i benestanti che consumano di più. L'esecutivo intende procedere con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Intanto si sono registrati ancora dei lievi aumenti dei prezzi di benzina e gasolio, che si mantengono al di sopra dei 2 euro al litro, sia in autostrada che sulla rete stradale nazionale. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Nella notte la Russia ha attaccato nuovamente la capitale ucraina, nonostante la tregua proposta a Mosca dal presidente Zelensky in occasione della missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, 2 al momento i feriti. E oggi gli inviati USA saranno a Mosca e Trump annuncia da noi una proposta per la fine della guerra. Ieri intanto un drone russo aveva colpito il quartier generale degli 007 a Kiev.
5: Un attacco in pieno giorno nel cuore di Kiev. Un drone russo centra l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini. Di fronte, per lo spostamento d'aria dell'esplosione, vanno in frantumi alcune vetrate della cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, che conserva al suo interno mosaici dell'undicesimo secolo. Il sindaco Klitschko fa sapere che 12 persone sono rimaste ferite nell'attacco, 2 sono in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta. I luoghi da colpire sono stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica con la quale è stato sferrato un attacco russo di questo tipo, che mostra tutta la vulnerabilità di Kiev, fa pensare ad un colpo messo a segno per far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nella capitale ucraina, prevista subito dopo la tappa a Mosca, in programma tra qualche ora. Questa perlomeno è la tesi ucraina. Witkoff in particolare è sempre stato restio ad andare a Kiev, anche e soprattutto per motivi di sicurezza. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina saprà garantire la sicurezza dei 2 inviati e chiede a Mosca di non attaccare la città quando saranno presenti i negoziatori. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La cronaca: Udine, continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 61enne ieri sera in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva anche minacciata di morte. Ed è stato fermato alla Dispoli vicino a Roma un 30enne di origini siriane, ha accoltellato la madre, il padre e la sorella. I 3 per fortuna non sono in gravi condizioni, ma sono stati trasportati in ospedale. Si indaga per capire il movente del gesto. E secondo la procura di Firenze, il femminicidio avvenuto sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello è stato premeditato. Lunedì verranno effettuate le autopsie sui corpi di Lorena Esceri e del suo ex compagno Federico Vella. Al TG1 le immagini prima del suo suicidio, in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo dal lanciarsi dal cavalcavia. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto a Messina. Ha confessato l'omicidio un 44enne di origine tunisina, già arrestato per altri reati. In un primo momento era stata invece esclusa la morte violenta della vittima, poi l'uomo invece ha raccontato di averla strangolata al culmine di una violenta lite. E Bruxelles interviene sul mercato degli affitti brevi nelle aree europee dove trovare case è diventato più difficile e costoso, proponendo un criterio comune a tutti gli stati membri che dovrebbe individuare le zone considerate sotto stress abitativo, nelle quali le autorità potranno adottare invece misure per limitare l'impatto delle locazioni di breve durata, preoccupazione dei gestori che denunciano a rischio milioni di posti letto. Ex Ilva, l'AIGI, l'associazione che riunisce le aziende dell'indotto dell'acciaieria, trasmesse ai sindacati le lettere relative alla procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà circa 2.500 lavoratori. Il presidente dell'AIGI, Convertino, parla di un atto dovuto e inevitabile, conseguenza della scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo prevista ad ottobre. I sindacati, che incontreranno esponenti del governo il prossimo 8 settembre, chiedono all'esecutivo invece di intervenire. E vediamo la mostra del cinema, applausi per il film di Gabellini, La città dei vivi, mentre si attendono gli Oasis, già arrivati a Venezia. L'inviata.
0: Gli applausi per La città dei vivi, perché il film di Edoardo Gabriellini ha conquistato il Lido di Venezia e la stampa internazionale, che parla di superbe interpretazioni dei due giovanissimi protagonisti, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi, e di Valerio Mastandrea. In sala c'era anche Nicola Lagioia, al cui romanzo sull'omicidio di Luca Varani si ispira il film. E questo è per Paul Schrader, che a 80 anni torna alla sua ossessione, da Taxi Driver in poi, l'uomo e la sua coscienza, in Basics of Philosophy, i segreti di un professore di filosofia e, come sempre dice, il ruolo sociale è una maschera. Mentre accadeva tutto ciò, a Venezia sbarcavano gli Oasis. Alle 21.30 il film sulla loro reunion, mentre sul web impazzano gli indizi sul prossimo tour. Alle 14.10 una certezza c'è: Nanni Moretti presenta in concorso Succederà questa notte. Mancava dal 1989 e se non è una reunion questa. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport e calcio. Serie A, Como vincente, travolto fuori casa il Genoa per 4-1, Lariani per una notte da soli al comando, oggi Fiorentina Torino, Inter Napoli e Roma Atalanta. Per il tennis USA Open esce Paolini, oggi si giocano l'accesso agli ottavi Darderi e Cobolli, passano al secondo turno Vavassori e Bolelli nel doppio maschile. Mondiale di basket femminile, esordio vincente per le azzurre, battuta alla Repubblica Ceca a Berlino. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5 e la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Stai rientrando da un viaggio fuori dall'Unione Europea? Attenzione alle franchigie doganali per i tuoi souvenir. Non paghi tasse per acquisti personali fino a 300 euro se viaggi via terra o fino a 430 euro se arrivi in aereo o via mare. Per i minori di 15 anni il limite è di 150 euro. Se superi queste cifre, i diritti doganali si pagano sull'intero valore del bene. Per i tabacchi i limiti sono rigidi. Solo una stecca di sigarette o 50 sigari, oppure 250 grammi di tabacco da fumo. Per gli alcolici, massimo un litro di superalcolici o 2 litri di bevande sotto i 22 gradi. Ricorda che sotto i 17 anni non c'è franchigia per alcol e tabacco, quindi il divieto di trasporto in questo caso è assoluto. Per quanto riguarda il denaro contante, come nell'Unione Europea, anche nei paesi extra UE l'obbligo di dichiarazione scatta da 10.000 euro in su. Buon viaggio in sicurezza a tutti!
0: Estate con Raiso Radio.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Rai Isoradio, per chi viaggia.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Non mollerò mai, così Giorgia Meloni alla manifestazione di Bari per celebrare il governo italiano più longevo nella storia. Nel suo intervento la Premier difende la nuova legge elettorale che serve ad evitare ribaltoni e rilancia la prima grande riforma regalata all'Italia e la stabilità, e le rivendicazioni di Giorgia Meloni sono oggetto di confronto tra i partiti.
2: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale, così in un videocollegamento è il vice premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani. E devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
3: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
2: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governeremo mille e mille giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La premier festeggia e gli italiani pagano il mantra delle opposizioni, a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse.
2: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Caro carburanti prorogato fino al 10 settembre, il taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza oggi. Le risorse arriveranno dall'extra gettito IVA di agosto. Il governo valuterà nuovi interventi in base all'andamento dei prezzi dell'energia, fa sapere il ministro delle imprese Urso. Competitività e ruolo dell'Unione Europea nello scacchiere economico internazionale, tra i temi di cui si parla al forum di Cernobbio.
5: L'inviata. Le prime parole del padrone di casa qui al forum di Cernobbio sono per l'Europa, una rivendicazione accorata per quella che Valerio De Molli definisce superpotenza gentile.
6: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
5: Poi c'è la domanda che si ripete nelle stanze di Villa d'Este per tutta la prima giornata: come sta l'economia italiana? E sul fronte della competitività siamo migliorati? Per il ministro delle imprese del Made in Italy Urso i segnali sono positivi, nonostante le complicate crisi industriali che stiamo affrontando.
7: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
5: Le strade per migliorare sono indicate dai vari studi elaborati da Tea Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. L'amministratore delegato Mazzoncini.
8: Il comparto delle utility può investire fino a 33 miliardi all'anno, vuol dire che da qui al 2035 sono 315 miliardi.
5: Da Cernobbio con Alberto Gaidano, Paola Nania, GR1.
1: L'autorità dei trasporti ha sanzionato Rete Ferroviaria Italiana del gruppo Ferrovie dello Stato per 1.750.000 euro per lo stop dei treni del 2 ottobre 2024, che secondo alcune ricostruzioni fu attribuito ad un filo tranciato da un chiodo nel nodo di Roma Termini. RFI prende atto della multa e ribadisce di aver messo in campo tempestivamente tutte le misure necessarie per garantire la ripresa della circolazione. Gli esteri, la guerra russo-ucraina, in serata attacchi incrociati, i russi puntano la regione di Kiev, 2 feriti, gli ucraini l'area occupata di Kherson. Del conflitto tra i due paesi ha parlato Trump: conosco molto bene Putin e non intende attaccare i territori della NATO, ha detto il presidente americano. I suoi inviati speciali Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Mosca, il giorno dopo a Kiev, dove presenteranno una proposta per far terminare la guerra. Secondo il Bild, il consolato di Bonn chiuso dal governo tedesco era il centro della guerra ibrida lanciata dai russi. Bolivia, si è aggravato il bilancio dell'esplosione avvenuta in una base militare nell'area di La Paz. Ci sono 2 vittime, 7 dispersi, una 50ina di feriti tra civili e soldati. Lo scoppio sarebbe avvenuto in un magazzino di materiale esplodente, ma non sono ancora note le cause. La cronaca con il femminicidio di Barberino del Mugello. Per gli investigatori l'omicidio di Lorena Esceri, la donna aggredita e poi gettata dal ponte dall'ex compagno Federico Vella, era stato pianificato. L'ha aspettata in garage e poi sequestrata. Conoscendone le abitudini, avevano avuto una relazione di 2 anni, poi chiusa per gli atteggiamenti ossessivi dell'uomo, che però non era mai stato denunciato. Al TG1 le immagini di lui prima del suicidio, in cui i poliziotti cercano di dissuaderlo dal lanciarsi dal cavalcavia. Eventi, mostre e omaggi per Freddie Mercury, scomparso prematuramente nel 91. Oggi avrebbe compiuto 80 anni. Oh yes, I'm
0: the great pretender. Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. Il suo mito sfida l'oblio, la sua leggenda non conosce il passare del tempo. Il leader dei Queen oggi avrebbe compiuto 80 anni. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour, 37 scatti inediti realizzati durante il Magic Tour del 1986, perché Freddie Mercury continui a brillare sul palco emotivo di chi non l'ha mai dimenticato. Marcella Sullo, GR1.
1: Sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della terza giornata, al Marassi, Como batte Genoa 4-1. Oggi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Tennis USA Open, passa il turno il due maschile, Bavassori e Bolelli, fuori Jasmine Paolini. Oggi si giocano l'accesso agli ottavi, Darderi e Covolli. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
9: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 2. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Esoradio.
5: Comincia il nostro viaggio sulle strade del mattino, questa mattina su Rai Esoradio. Buongiorno, 5:31 appena scoccate. Buongiorno, buon sabato 5 settembre da parte mia, da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Siamo insieme fino alle 9, laddove poi passerò il microfono a Monica D'Angelis, che vi terrà compagnia per le successive ore. Per quello che mi riguarda, come sempre, la nostra mission: tenervi aggiornati in merito al traffico, che in questo momento è abbastanza regolare, anzi per non dire scarso praticamente. Ci sono ancora alcune chiusure attive, vuoi per lavori, ma ne parliamo tra poco. Come sempre, un occhio puntato alle notizie con le agenzie provenienti dall'Italia e dal mondo. I vostri messaggi, che sempre numerosi, giungono al 348 103 1010 e la nostra musica, come detto, a farvi compagnia. Ma come sempre su Isoradio, come comincia la giornata? Beh, con l'aggiornamento delle condizioni meteo. Lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare, collegata con noi il tenente Viviana Cretella. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi e ai vostri gentili radioascoltatori. La situazione meteorologica vede al momento bel tempo su tutto il paese, specie al centro-sud e sulle isole maggiori, dove l'alta pressione favorirà ancora zone di sereno nel corso della giornata. Soltanto nel pomeriggio attesi locali e brevi rovesci sui rilievi alpini nord-orientali, ma in successivo e rapido esaurimento a partire dalla sera. Concludendo con le temperature, molto più importanti, valori stazionari in lieve aumento su quasi tutto il paese, seppur con valori inferiori alla settimana precedente. Infatti, attesi ancora picchi massimi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e sulle aree interne della Sardegna e fino a 36-37 gradi su quelle delle regioni tirreniche e sulle pianure del nord. Bene, questa era la mia ultima informazione. Ringrazio per l'ascolto e auguro a tutti un buon fine settimana.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Tra poco torneremo a farlo anche H24, anche durante la notte in sicurezza di Rai Isoradio. Come dicevamo, la Isoradio Gold ad aprire la giornata, come di consueto, il nostro viaggio nel passato. Il primo brano scandisce o l'inizio della nuova ora o l'inizio della programmazione mattutina sulle strade del mattino. In questo caso l'Isoradio Gold dei The Crusaders con Randy Crawford ci ha trasportato indietro al 1979. Questo è l'anno di Street Life. L'attualità invece, 5:39 che stanno per scoccare ancora, buongiorno, sulle strade del mattino da Max Locafaro insieme al sensualissimo Frank Pantaleo. La condizione del traffico in questo momento sulla Bologna-Taranto tra Ibola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna in direzione nord, c'è stato un incidente avvenuto, ha visto coinvolta un'auto in direzione nord tra il chilometro 39 e il chilometro 35. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, anche se in questo momento viene segnalata anche la presenza della safety car, la scorta veicoli tra Imola e Bologna San Lazzaro, proprio per disciplinare il flusso del traffico, più che altro perché pare, come ripercussione dell'incidente, dovuta all'incidente, c'è stata una perdita di materiali, quindi siate prudenti sulla A14 tra Imola e Bologna San Lazzaro. In merito invece alle chiusure, ricordiamo che sulla diramazione per Ravenna è chiuso fino alle 6, quindi ancora pochi minuti di pazienza tra Lugo e il bivio con la A14 verso quest'ultima, e poi anche in direzione opposta verso sud tra Fornace e Zarattini e il nodo della diramazione per Ravenna stessa con l'Adriatica, la statale 16. Anche qui la riapertura è prevista per le 6. Anche la Brennero Modena è interessata da una chiusura con riapertura alle 6. Parliamo del nodo della A22 con l'autosole per chi provenisse dal Brennero, e qui anche la chiusura è dovuta a lavori. Per il resto null'altro da segnalare. Allora possiamo tornare alla musica. Siamo partiti con Randy Crawford and the Crusaders con Street Life. Questa invece è l'isola novità di Gabri Ponte insieme a Jovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

I Nickelback con l'isola novità Leave Me Behind su Rai Iso Radio. La condizione del traffico sulla rete viaria non gestita da Autostrade per l'Italia. Parliamo di viabilità ordinaria. La statale 36 del lago di Como e dello Spluga è interessata da un incidente che provoca rallentamenti verso Monza. È accaduto 1,5 km dopo Desio, mentre la Bistiderine 45 c'è un incidente accaduto 3 km prima di Umbertide verso Ravenna. Parliamo di riaperture. Riaperto il tratto della Bologna-Padova, o meglio il bivio, il nodo della 13 con la 4 per le provenienze da Bologna. Conclusi i lavori anche sulla diramazione per Ravenna tra Lugo e il bivio con la 14 verso quest'ultima. Rimane ancora chiusa la carreggiata opposta in direzione sud tra Fornace Zarattini e il nodo con l'Adriatica. E invece riaperto il nodo della 22 con la 1 per le provenienze dal Brennero. Novità che proviene dalla 4, è accaduto un incidente tra Seriate e Grumello verso Brescia, si è trattato dello sbandamento di un'auto avvenuto al chilometro 185, così come ancora attiva la notizia di incidente accaduto sulla A14 tra Imola e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. I vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo il nottambulo Daniele che ci ringrazia per gli abbiamo tenuto compagnia con la scelta musicale. E poi invece davvero con grandissimo piacere vogliamo salutare Benito che ci ascolta da Lincoln in Nebraska in viaggio di rientro verso Montreal. Qui bene, si viaggia bene a quest'ora sulla I-80, rientro da Bakersfield in California, sono le 22:45 qui a Lincoln, ma che meraviglia. Cioè, Benito ci ascolta, intanto saluta noi, Francesco Pantaleo alla parte tecnica, i colleghi camionisti in Italia, e lui ci ascolta ovviamente attraverso l'applicazione di Rai Play Sound, perché con l'FM sarebbe un po' complicato. Invece con l'applicazione di Rai Play Sound potete ascoltarci dappertutto, scaricatela su qualsiasi aggeggio infernale che dir si voglia, quindi che sia tablet, che sia smartphone, scaricate l'applicazione Rai Play Sound e c'è tutto il parco radio di Radio Rai, tra cui anche Rai Iso Radio, e potete ascoltarci in diretta anche da lì, come sta facendo in questo momento Benito che ci ascolta dal Nebraska. Ma che meraviglia. Fuori onda avevo chiesto come fosse il traffico lì, perché a questo punto ho detto aggiornaci sul traffico che sta, con cui sta avendo a che fare in questo momento lì in Nebraska, e invece tutto sommato insomma sembrerebbe un traffico regolare. Grazie davvero, continuate a messaggiarci al 348 103 1010.

Fulminacci con Maledetto Me su Rai Isoradio, quando mancano poco più di 3 minuti alle 6 ci sarà l'appuntamento con l'informazione del GR1. Prima però aggiorniamo la condizione del traffico, dandovi conto di rallentamenti sulla 1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, provocati da un veicolo fermo in avaria. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia, così come quello avvenuto tra Imola e Bologna San Lazzaro sulla Bologna Taranto in direzione nord. Gaia con Cega, il GR1 delle 6, e poi torniamo in diretta su Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma mai.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La più grande riforma regalata all'Italia è la stabilità. Così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari, dove ha riunito il partito per celebrare il primato di longevità del suo governo. In collegamento anche i vice premier Tajani e Salvini. Non mollerò mai, scandisce la presidente del Consiglio, che attacca la sinistra, difende la riforma della legge elettorale e parla dell'alleanza di centrodestra.
2: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario. Noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo a un'eventuale vittoria non sa che cosa fare.
1: Le rivendicazioni dal parco di Bari diventano oggetto di confronto tra i partiti.
3: La festa per il primato di longevità del governo sembra il preambolo della prossima campagna elettorale. Così in un videocollegamento è il vice premier Antonio Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani. E devo dire, aggiunge, che Giorgia Meloni è riuscita a trasformarsi in una presidente del Consiglio credibile.
4: Oggi l'Italia è più credibile di quando abbiamo cominciato il nostro lavoro, comunque sempre al centro dell'attenzione.
3: Quindi l'altro vice premier Matteo Salvini sferza le opposizioni: fino a quando ci saranno Schlein e Conte governeremo mille e mille giorni, e sul voto dice si arrivi alla fine della legislatura, ribadendo poi dalla festa della Lega il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La premier festeggia e gli italiani pagano il mantra delle opposizioni, a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. Dati citati dalla segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.
5: Le buste paga sono sempre più leggere, la pressione fiscale è aumentata. Questo è il governo delle tasse.
3: Meloni può rivendicare solo la permanenza a Palazzo Chigi, le riforme stanno a zero, taglia corto Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La guerra in Ucraina: nella notte nuovi raid russi sul paese, ondate di droni hanno preso di mira Kiev e Dnipro. Nonostante la tregua proposta al Cremlino da Zelensky in occasione della missione di Witkoff e Kushner, attesi oggi a Mosca, domani a Kiev. E sempre a Kiev, ieri un drone russo ha mirato alla sede degli 007 ucraini in centro.
6: È ancora pieno giorno quando un drone russo colpisce l'ufficio del capo dell'SBU, i servizi segreti interni ucraini, nel centro di Kiev. Di fronte alla cattedrale di Santa Sofia, uno dei simboli della capitale, 12 le persone ferite nell'attacco, 2 in gravi condizioni. Zelensky avverte: il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi, i luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo fa pensare ad un colpo messo a segno nell'ottica di far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista il giorno dopo la tappa a Mosca. Questa almeno la tesi ucraina. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina garantirà la sicurezza dei 2 inviati e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i negoziatori saranno a Kiev. Trump dichiara: abbiamo mandato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra. Di Putin dice: gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare nessun paese NATO. Poi torna a minacciare l'Iran: potremmo bombardare il sito nucleare di PKX Mountain molto presto. E ancora, lo stretto di Hormuz potrebbe non servire più, stiamo creando nuovi oleodotti per aggirarlo. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Caro carburanti, è stato prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva le accise mobili. Allo studio ulteriori misure da venerdì per le fasce meno abbienti e per le imprese dell'autotrasporto. La cronaca, il femminicidio-suicidio del Mugello. Si fa strada tra gli investigatori l'ipotesi della premeditazione del delitto. Drammatiche le scene riprese dalla polizia intervenuta per evitare che l'omicida si lanciasse dal viadotto. Questa mattina disposta l'autopsia su Lorena Isceri.
7: Era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. Da lì sono arrivati i suoi parenti. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
8: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
7: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Bella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti. Poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
8: Non voleva danneggiarlo, non voleva, perché con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
9: Era troppo buona,
8: non lo so.
10: Avevamo paura comunque, paura c'era tanta, però arrivare a questo punto no, non ci saremmo mai aspettato.
7: Tommaso Giuntella, GR1.
1: A Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 65enne ieri sera in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano. L'aggressore è l'ex compagno della sorella della vittima e nei giorni scorsi aveva danneggiato l'auto di un altro parente. La donna ha raccontato agli investigatori che l'aveva minacciata di morte. E ora lo sport, Formula 1, McLaren e Ferrari davanti a tutti nelle libere di Monza, oggi le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Basket, ai mondiali femminili esordio positivo delle azzurre che battono la Repubblica Ceca. Il calcio, brilla il Como nell'anticipo della terza giornata di Serie A, Genoa KO per 4-1. Sentiamo il tecnico Fabregas.
0: E sono contento perché tutti lottano, tutti credono, tutti provano di fare la cosa giusta che lavoriamo durante settimana, durante mesi. E di qua adesso si marca una linea e dobbiamo solo alzare il livello.
1: Prossimo GR1 alle 7.
9: Sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
11: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

I Rolling Stones con Streets of Love su Rai Isoradio, l'Isoradio Gold delle 6 dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1 e questa è l'Isoradio Gold che ci ha trasportato indietro al 2005, tutto sommato un recente passato, invece il presente e l'attualità. 6 e 12 che stanno per scoccare, buongiorno sulle strade del mattino con Max Leocafaro in questo momento al microfono, Frank Pantaleo alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda, siamo insieme fino alle 9. Le notizie riguardanti il traffico, un traffico che comincia un pochino ad animarsi e fatto sta che ci sono un po' di aggiornamenti. Dalla A4 ne proviene uno dove l'incidente è ancora in via di soluzione, quello avvenuto tra Seriate e Grumello verso Brescia. Si è trattato dello sbandamento di un'auto avvenuto al chilometro 185-700, la mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Pedoni si aggirano sempre verso Brescia, intorno al chilometro 127 tra il bivio con il raccordo per Viale Certosa e Cormano. Invece, in merito alle riaperture o comunque chiusure non più attive, conclusi i lavori sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zaratini e il nodo con l'Adriatica verso Ravenna, riaperto il tratto e conclusi i lavori. C'è ancora la safety car a disciplinare il flusso del traffico sulla Bologna-Taranto tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna a causa dell'incidente avvenuto nel tratto in questione che ha visto coinvolta un'auto, e la scorta veicoli sta disciplinando il flusso del traffico a causa di una ripercussione dovuta a questo incidente, ovvero una perdita di materiali, anche se in questo momento il traffico in quanto scarso o regolare non ci sono ripercussioni sulla viabilità dovute a questo incidente. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sul raccordo Torino Aeroporto Caselle ci sono rallentamenti dovuti a un incidente avvenuto 500 metri prima di San Benigno verso l'aeroporto del capoluogo piemontese. Viabilità ordinaria sulla statale 36 della Codicome dello Spluga, qui rallentamenti anche qui sono provocati da un incidente accaduto 1,5 km dopo Desio verso Monza. Siamo partiti con l'Isoradio Gold dei Rolling Stones, quella Streets of Love del 2005, questa invece è l'Isonovità di Anna, White Girl Wasted.

Barry Can Swim con Dance Dance Dance su Rai Isoradio. Diamo conto della soluzione dell'incidente accaduto sulla Bologna-Taranto e ce lo conferma anche Fabrizio, che poco fa è passato nel tratto dove era avvenuto appunto l'incidente, quello tra Imola e Bologna-San Lazzaro. L'incidente in quanto tale è stato risolto, quindi l'auto coinvolta è stata rimossa e messa in sicurezza. Invece è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto tra Seriate e Grumello verso Brescia al chilometro 185 e 700, qui si è trattato dello sbandamento di un'auto. Zero Folli Sorcini, Farsi Avanti, perché questa è una delle colonne sonore davvero della discografia di Renato Zero, e che laddove dovesse sapere il testo, e sono sicuro che lo sapete, cantatela a memoria, Nei giardini che nessuno sa.

0: Will to Power con Baby I Love You Way su Rai Isoradio. La condizione nel traffico è abbastanza regolare, come detto c'è soltanto ancora come notizia dinamica attiva questo incidente accaduto sulla 4 tra Seriate e Grumello in direzione Brescia, ma noi adesso invece su Isoradio puntuale alle 6.30 che stanno per scoccare aggiorniamo le condizioni del tempo. E lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il capitano Valerio Cardinali. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, quanti sono in ascolto in questo momento. E il fine settimana si apre ancora all'insegna dell'alta pressione atmosferica, un campo di alta pressione che sta interessando tutta l'area mediterranea centro-occidentale e quindi garantirà generali condizioni di tempo stabile e soleggiato. Avremo cielo in prevalenza sereno, al più velato sulle regioni settentrionali, qualche nube in più soltanto a ridosso delle Alpi centro-orientali con possibili temporali comunque isolati sui monti del Triveneto. Al centro-sud cielo sereno e essenzialmente sgombro da nubi, qualche innocuo annuvolamento nel corso del giorno soltanto lungo la dorsale appenninica, ma con bassa probabilità di pioggia. La ventilazione rimarrà debole a prevalente regime di brezza lungo le coste e le temperature continueranno ad essere superiori decisamente rispetto alle medie del periodo, sia nei valori minimi che oscilleranno su buona parte del paese questa mattina tra i 18 e i 23 gradi, ma soprattutto nei valori massimi. Massime in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, si arriverà a 34 gradi in pianura padana, 35 nelle zone interne di Lazio e Toscana, fino a 37-38 gradi sull'Alta Puglia.
0: Grazie al capitano Valerio Cardinali dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio
3: 15,
4: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

È stata senza dubbio la sua estate, quella di Ultimo, con questa Isa novità romantica, l'estate del suo concerto storico, insomma, che si è tenuto qui a Roma a Tor Vergata, nel bene e nel male, perché poi insomma ci sono state anche un po' di criticità dovute al

stata la complicazione del dover tornare tutti insieme, 250.000 persone. Allora, all'uscita di Bologna-San Lazzaro, sulla Bologna-Taranto, per entrambe le provenienze c'è un incidente, ha visto coinvolti un'auto e un camion. Al momento pare che non ci siano ripercussioni sulla viabilità. Invece, parlando della viabilità ordinaria, c'è un incidente accaduto sulla bis centrale Sicula, la statale 117. Qui i rallentamenti sono provocati da un incidente accaduto 4 km prima di Madonna della Noce, verso Gela.

Peggy Goo insieme ad Ira Star, questa Woman su Rai Isoradio. Sulla 4 ancora in via di soluzione l'incidente accaduto tra Seriate e Grumello verso Brescia al chilometro 185-700, mentre sulla Bologna-Taranto ancora non è stato risolto l'incidente che ha visto coinvolti un'auto e un camion. È avvenuto all'uscita di Bologna-San Lazzaro e sta interessando entrambe le provenienze. Per il resto null'altro da segnalare.

0: Dito nella piaga con Businessman su Rai Isoradio. Risolto l'incidente che era avvenuto sulla A4 tra Seriate e Grumello verso Brescia al chilometro 185 e 700, che stava provocando anche la presenza della safety car nel tratto Bergamo-Grumello lì nei pressi. Invece ancora non è stato risolto l'incidente che è avvenuto sulla Bologna-Taranto all'uscita di Bologna-San Lazzaro. Ha visto coinvolti un'auto e un camion. Sta interessando entrambe le provenienze, ma al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Invece, controlliamo la condizione della viabilità non gestita da Autostrade per l'Italia sulla statale 162 della Valle Caudina. Qui ci sono rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 1,5 km prima di Acerra verso Arienzo. Poi invece confermiamo che sulla statale 117 bis centrale Sicula il traffico è rallentato anche qui a causa di un incidente avvenuto 4 km prima di Madonna della Noce in direzione di Gela. Roberto Vecchioni, il professore, con Chiamami ancora amore, e poi ci saranno le breaking news delle 7 di Rai Isoradio. Torneremo ancora in diretta su Rai Isoradio, la Rai che viaggia con voi e non si ferma quasi mai, ma riprenderemo, giuro che riprenderemo, promesso.
1: La barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze, perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre

0: GR1.
1: Giorgia Meloni a Bari celebra il record di stabilità del governo. Non ho mollato, non mollerò mai, annuncia la Premier chiedendo una legge elettorale anti-ribaltoni. Le opposizioni, c'è poco da festeggiare, sono stati 4 anni di nulla. Ucraina, droni russi sul quartier generale dei servizi segreti. Oggi gli inviati di Trump a Mosca con una proposta per la fine della guerra. Lorena e gli ultimi disperati tentativi di salvarsi, e a Udine è caccia all'uomo che ha ucciso il fratello della ex. Scuola e intelligenza artificiale, ormai quasi tutti gli studenti la usano, ma attenzione a fidarsi troppo. Calcio, il Como travolge il Genoa e vola in testa alla classifica. Formula 1 oggi a Monza alle qualifiche del Gran Premio d'Italia.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Il successo di un tormentone si denota anche dalle varie versioni e dalle cover, delle parodie che se ne fa di una canzone, fanno di una canzone, e questa qui di Alexandra Stan, questa Mixer Saxo Beat, nell'estate 2010 davvero imperversava dappertutto e ne furono fatte delle varie versioni e delle varie parodie. Questa è la ISO Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai ISO Radio dopo le breaking news delle 7 del GR1. 7.05 appena scoccate, siamo andati indietro nel tempo con questa ISO Radio Gold del 2010. Buongiorno ancora da Max Locafaro sulle strade del mattino, al microfono, ecco appunto, ci sono io, e invece alla parte tecnica ci sono Frank Pantaleo, adesso Alessandro Adriani a tenere, come dire, sotto controllo la console nella stanza dei bottoni, dei cursori, per quello che è possibile, sveglia permettendo, tutto sommato. Tra un po' andiamo a prenderci un altro, sentite questo, questo è il caffè, il numero 4 da stamattina alle 3:30, tra un po' ne andiamo a prendere un altro. Mi raccomando, anche voi, se doveste essere in viaggio già 200-250 km, un paio di ore, 2 ore e mezza, dovete fermarvi, mi raccomando, è il consiglio che vi diamo, perché insomma quello dovrebbe essere il massimo traguardo di attenzione che bene o male uno può avere. La soglia sono 2 ore e mezza di viaggio, più o meno 200-250 km, dopodiché ci si ferma, ci si ristora e si riparte. Ripartiamo con le notizie riguardanti il traffico, che tutto sommato continua ad essere regolare sulla nostra rete viaria stradale e autostradale. L'unica notizia che si palesa ancora sui nostri sistemi è questo incidente accaduto all'uscita di Bologna San Lazzaro sulla Bologna Taranto per entrambe le provenienze, o meglio, sono interessate entrambe le provenienze. Per il resto null'altro da segnalare. Siamo arrivati alla ISO novità, quindi partiti con l'ISO Radio Gold di Alexandra Stan con la Mixer Saxo Beat del 2010. Questa invece è l'ISO novità di Uelo insieme alla Baro Soler, Roy Paci, Il Sole.

Lì sono novità di LP, questa Don't Stop su Rai Isoradio. Analizzando la condizione del traffico sulla viabilità ordinaria, confermiamo che sulla statale 36 della Godicoma dello Spluga ci sono due incidenti, uno avvenuto 1,5 km dopo Desio verso Monza, l'altro avvenuto 1 km prima di Seregno verso il passo dello Spluga. Quindi queste sono le indicazioni che riceviamo da parte del gestore stradale. Gianna Nannini con Meravigliosa Creatura.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Rai Isoradio.

The Boss, Bruce Springsteen con Set Eyes, canzone che ha gradito Sandra, nostra fedele ascoltatrice. Grazie ancora del messaggio che ci hai mandato. Notizie riguardanti il traffico: ci sono due incidenti, uno avvenuto sulla Firenze Pisa Nord all'entrata di Prato Ovest e sta interessando entrambe le direzioni, l'altro invece è avvenuto sulla Bologna Taranto tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara al chilometro 245 500. In entrambi i casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità.

0: Ed eccoci ad aggiornare le condizioni meteo qui su Rai Isoradio. Lo facciamo con i colleghi di Rai Meteo. Abbiamo in collegamento Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Max, buongiorno, un saluto a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento con questo tempo stabile, in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che ci garantisce bel tempo da nord a sud, anche se abbiamo delle velature innocue in prossimità dell'arco alpino, ma non sono segnalate piogge e non sono nemmeno previste per la giornata odierna. Sarà un weekend dalle caratteristiche tipicamente estive, con temperature ben al di sopra della media del periodo, insomma un weekend per chi può da passare al mare. Questo decisamente. I valori massimi raggiungeranno i 36 gradi sulla pianura padana, valori fino a 35-36 gradi anche su Roma e Firenze, mentre per quanto riguarda il sud Italia i valori saranno ancora più alti sulla Puglia, dove si sfioreranno oggi i 40 gradi. Per domani è previsto un lieve calo delle temperature. Al momento le temperature sono intorno ai 20-21 gradi sulla pianura padana, abbiamo 20 gradi anche a Roma, un po' più calda la Sicilia, dove registriamo 23-24 gradi lungo le coste. Anche a Taranto ci sono 24 gradi, mentre a Bari i gradi sono 23 e a Napoli 22 gradi. Per il momento è tutto, vi auguro una buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

La canzone trionfatrice del festival del 1981, questa per Elisa di Alice, ancora buon viaggio, questa è Rai Isoradio. Il viaggio può essere un pochino complicato, anche se non ci sono turbative per coloro che dovessero viaggiare in questo momento sulla A14 tra Loreto e Civitanova Marche verso Pescara, perché c'è un incidente accaduto al chilometro 245-500. Mentre all'entrata di Prato Ovest sulla 11 è ancora attiva la notizia dell'incidente avvenuto in questo caso e sta interessando entrambe le direzioni. Canzone di Alice che ha gradito la nostra fedele ascoltatrice Francesca, e la ringraziamo per questo. Torniamo alla musica, Lisa, novità di Madame, mama non mama. Facciamo

D'amore. Si intitola proprio così l'isola novità di Saif, questa Parlar d'amore su Rai Isoradio. La connessione nel traffico, novità che giunge dalla Bologna-Taranto. Si intensifica il traffico in direzione sud verso Ancona tra Bologna-Fiera e Imola in un tratto di 35 km poco meno, code a tratti dovuti al traffico intenso. Mentre è ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in direzione sempre sud verso Pescara tra Loreto e Civitanova Marche, e qui l'incidente ancora non è stato risolto, così come quello avvenuto all'entrata di Prato Ovest sulla Firenze-Pisa Nord e che sta interessando entrambe le direzioni. I vostri messaggi e i vostri buongiorno con tanto di caffè virtuale come quello che ci ha mandato Tommy, noi l'abbiamo preso la macchinetta, quindi grazie. E poi cos'altro segnalarvi? Vediamo un po' sui nostri sistemi se si dovessero palesare delle notizie appena arrivate e riguardanti i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Confermiamo, anzi no, questa è una novità. Una notizia che proviene dalla Sicilia, la statale 126 sudoccidentale sarda, anzi chiedo scusa, dalla Sardegna sudoccidentale sarda, ci sono rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 6 km dopo San Nicolò d'Arcidano e verso il porto di Sant'Antioco, e questo è l'aggiornamento che abbiamo appena ricevuto.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: GR1.
1: Il record di durata del governo, Giorgia Meloni, la stabilità è la nostra prima riforma, non mollerò mai, serve una legge elettorale antiribaltone. Le opposizioni contestano la Premier, Schlein e Conte, solo propaganda, sono stati 4 anni di nulla. Ucraina, gli inviati di Trump a Mosca con una proposta per la fine della guerra, ma gli attacchi incrociati proseguono. Lorena aveva paura e voleva denunciare il suo ex. 40 minuti di trattativa in autostrada tra la polizia e l'assassino prima che si gettasse dal ponte. Ultimo weekend di controesodo con 27 milioni di veicoli sulle strade, temperature fino a 38 gradi, ma il gran caldo sta per finire. Alla Mostra del Cinema di Venezia tutti pazzi per gli Oasis, stasera la prima mondiale del film sulla loro reunion. Freddie Mercury avrebbe compiuto oggi 80 anni. Il mondo intero ricorda il leader dei Queen, icona inimitabile di milioni di fan. Calcio, show del Como, Genoa travolto a Marassi, Fabregas è primo in Serie A. Formula 1 oggi a Monza le qualifiche, la Ferrari sogna in grande.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Lauta's Family con High. Questa è l'Isola Radio Gold delle 8 dopo le breaking news del GR1. Ancora buon viaggio sulle strade del mattino con Max Locafaro, in questo momento al microfono Alessandro Adriani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda insieme a Frank Pantaleo, e ci facciamo compagnia ancora per un'oretta, laddove poi alle 9 dopo l'appuntamento con l'informazione del GR1 ci sarà Monica D'Angelis a tenervi compagnia e soprattutto a tenervi aggiornati in merito a quelle che saranno le notizie riguardanti l'infomobilità. Ed è proprio lì che torniamo, sulla 1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli c'è un incidente accaduto al chilometro 642 della carreggiata sud, mentre c'è una novità che riguarda anche la A30 tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta al chilometro 42, prudenza perché c'è un camion fermo tra la corsia d'emergenza e la prima corsia in direzione nord verso Caserta, come detto al chilometro 42. Sono ancora in via di soluzione i due incidenti, quello avvenuto sulla Firenze Pisa Nord all'altezza dell'entrata di Prato Ovest, interessando entrambe le direzioni, e quello poi avvenuto sulla A14 tra Loreto e Civitanova Marche al chilometro 245 e 500 verso Pescara in direzione sud. Ancora poi il traffico intenso sulla A14 tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona. Per il resto null'altro da segnalare dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Non mi pare ci siano sulla 2 del Mediterraneo adesso c'è un incidente accaduto 5 km e mezzo prima di Eboli verso Reggio Calabria, e poi null'altro da segnalare, no? E allora possiamo tornare alla musica dopo la Isola Radio Gold dei Loud House Family, quella High del 1997. Questa invece è l'Isola Novità di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

Le sono novità di Olivia Dean, che dopo il successo di So Easy Fall in Love, questa Baby Steps, questa è la ISO novità che ha prodotto alla fine di quest'estate 2026. La condizione del traffico sulla 2 del Mediterraneo, ricordiamo questo incidente avvenuto 5,5 km prima di Eboli verso Reggio Calabria, ma al momento non sta provocando disagi alla circolazione. Invece c'è una novità che proviene dalla Lainate Como Chiasso, dove all'altezza di Como Grandate verso Lainate c'è coda per traffico intenso.

Con Dance Theoria su Rai Isoradio. Sulla 3 c'è una novità, è accaduto un incidente, sì, verso Salerno in direzione sud al chilometro 6 tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità, così come nel caso dell'incidente accaduto in A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli al chilometro 642. Rimane la coda invece sulla 9, la Lainate Como Chiasso all'altezza di Como Grandate verso Lainate, dovuta al traffico intenso. Come detto, sulla 30 c'è ancora questo veicolo fermo in posizione insidiosa tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani verso Caserta al chilometro 42. C'è un camion fermo tra la corsia d'emergenza e la prima corsia.

0: 8.30 appena scoccate qui su Raiso Radio, è il momento di aggiornare nuovamente le condizioni meteo, lo facciamo con i colleghi di Rai Meteo, in studio con noi Luca Ciceroni. Buongiorno Luca.
1: Max, buongiorno, buongiorno a tutti coloro che sono in viaggio in questo momento. Prosegue questa calda estate 2026, anche questo weekend abbiamo un'alta pressione, un campo di alta pressione piuttosto robusto che determina stabilità atmosferica, bel tempo ed anche temperature da piena estate, anzi ben al di sopra delle medie anche del periodo più caldo dell'estate. Oggi sono previsti 36 gradi in pianura padana, 35-36 gradi anche tra Firenze e Roma, quindi sul versante tirrenico, e farà più caldo sul lato adriatico, però che se andiamo nella zona di Foggia sono previste punte fino a 40 gradi, proprio Foggia città potrebbe sfiorare i 40 gradi. Caldo anche sul resto del sud, con valori tra i 36 e i 38 gradi nelle zone interne della Sicilia ed anche nelle zone interne della Sardegna. Al momento troviamo un po' di nuvolosità sulla Liguria, soprattutto sul ponente, da Genova verso ovest, e quindi un po' di nuvole ma niente precipitazioni, quindi a Savona, Imperia e Genova. Se ci spostiamo più a nord, il cielo è sereno in pianura padana, qualche nube innocua nella zona dei laghi lombardi e sulle zone di confine dell'arco alpino, ma non sono previste piogge per oggi. L'alta pressione ci protegge, protegge anche le zone alpine e prealpine, quindi anche un ultimo weekend estivo per la montagna, perché poi dalla prossima settimana cambierà un po' la situazione, almeno tra mercoledì e giovedì avremo un abbassamento delle temperature con l'arrivo della prima perturbazione sul nord-ovest in estensione poi nella giornata di giovedì al nord-est, al centro Italia, e quindi il calo sarà anche dell'ordine, ce lo possiamo aspettare, di 10 gradi, quindi 10 gradi in meno.
0: Perfetto, grazie a Luca Ciceroni di Rai Meteo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'amore su Rai Isoradio. C'è una novità che proviene dalla 26, c'è coda per traffico intenso in un tratto di 14 km in direzione sud verso Genova tra Masone e il Bivio con la 10. Rallentamenti invece sulla Venezia Belluno all'altezza del Bivio, della statale 51 per l'Alemagna con la Venezia Belluno per chi da Venezia si dirigesse verso la statale 51 Alemagna, qui rallentamenti. Poi parliamo della A14, la Bologna-Taranto all'altezza di Santerno Est verso Bologna, è accaduto un incidente ma senza ripercussioni sulla viabilità. Invece prudenza qualora foste in viaggio sulla 1 verso Napoli, ce l'avevate anche segnalato al 348 103 1010, c'è stata una perdita di pneumatico in seconda corsia verso il capoluogo campano al chilometro 657 della carreggiata sud tra Ceprano e Pontecorvo, pneumatico che rimane in seconda corsia data l'insidia, ribadiamo, tra Ceprano e Pontecorvo sulla 1 verso Napoli al chilometro 657 della carreggiata sud è accaduto, chiedo scusa, c'è stata una perdita di pneumatico in seconda corsia. Invece ribadiamo che c'è stato questo incidente sulla 3 tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno al chilometro 6 della carreggiata sud, sta provocando coda a partire dal chilometro 4 e 800.

La produzione di Merck & Cremont con le voci di Serena Brancale, Stash dei The Colors con Partenope su Rai Isoradio. La condizione nel traffico sulla Silana Crotonese, sulla statale 107, ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane 2,5 km prima di Valico di Montescuro verso Passo Vecchio. Rimanendo ancora sull'aggiornamento, o meglio sugli aggiornamenti del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, non mi pare che ci siano particolari criticità. E allora ritorniamo invece sulla 26, perché qui sì che ce ne sono di novità. C'è stato un incidente verso Genova tra Masone e il bivio con la 10 in direzione sud. Al momento sembrerebbe che non ci siano ripercussioni, così come nel caso dell'incidente accaduto all'uscita di Valle Rubicone sulla Bologna-Taranto, che sta interessando entrambe le provenienze. Confermiamo invece ciò che sta accadendo sulla 3, dove l'incidente è accaduto tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno, accaduto al chilometro 6, sta provocando coda a partire dal chilometro 4 e 800.

Killer con Groove Jet. Siamo quasi arrivati in conclusione. Marrakesh e Fabio Rovazzi vi accompagneranno al segno d'orario e poi ci sarà il GR1 delle 9. Ci sta già Monica D'Angelis pronta a tenervi compagnia. Buon viaggio da Max Locafro, questa è Esoradio, la reggae viaggia con voi, non si ferma mai.

0: GR1.
1: Buongiorno, buon sabato da Colomba San Palmieri. A Bari Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo. La più grande riforma regalata all'Italia è la stabilità, così ha dichiarato la Premier che ha riunito il suo partito. Insieme non per battere un avversario, ha rimarcato dal palco, ma per costruire le stesse idee. Quindi ha aggiunto: non ho mollato mai e non intendo farlo adesso, elencando i risultati ottenuti. Poi l'ironia sull'opposizione, definita la più longeva della storia della Repubblica. Ascoltiamo le sue parole.
2: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica, e quindi facciamo gli auguri anche ai nostri colleghi della sinistra, 10.000 di questi giorni.
1: In videocollegamento con la festa di Bari, il vice premier di Forza Italia Antonio Tajani. Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una presidente del Consiglio credibile, ha dichiarato. L'altro vice premier, il leghista Matteo Salvini, ha sferzato invece le opposizioni. Finché ci saranno Schlein e Conte, governeremo 1.000 giorni, le sue parole. La premier festeggia e gli italiani pagano la replica di Verdi Sinistra. 4 anni di nulla per il 5 Stelle Giuseppe Conte, che aggiunge: è un aggravante con crescita zero e costi altissimi per le famiglie. Dal PD rincara la dose la segretaria Elly Schlein. Dopo 4 anni i cittadini stanno peggio, come conferma anche il senatore Dem Francesco Boccia. Sentiamolo.
3: Ci chiediamo cosa ci sia da festeggiare. La benzina ha raggiunto il prezzo più alto dal 2022. Il gas aumenta sempre di più. 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità. Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
1: Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è stato rinviato. Lo annunciano sui social sia l'associazione Schierarsi, sia lo stesso ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Non si conoscono ancora i motivi. Di Battista, ricoverato a Cuba da venerdì scorso in seguito ad un malore, sarebbe dovuto partire ieri con un aereo ambulanza per rientrare oggi pomeriggio. Ha approfittato della breve convivenza sotto lo stesso tetto per abusare sessualmente di una bambina. La polizia ha arrestato a Roma un 75enne cubano, scoperto dalla madre della piccola, che è stata poi portata in ospedale. Il giudice ha disposto il carcere per l'uomo. A suo carico è emerso anche un decreto di espulsione perché clandestino. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per almeno 2.500 lavoratori dell'indotto, iniziativa annunciata da giorni come conseguenza della possibile chiusura a fine ottobre dell'area a caldo dell'acciaieria. In vista del tavolo convocato l'8 settembre a Palazzo Chigi, i sindacati chiedono al governo di intervenire. Sentiamo Davide Sperti della UIL.
4: Sono arrivate le prime procedure di licenziamento collettivo a Taranto. Noi non vogliamo parlare di chiacchiere, vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori diretti, dell'IVA e l'amministrazione straordinaria del sistema degli appalti.
1: Al Festival della Mente di Sarzana oggi si parlerà di letteratura e di una graphic novel appena uscita, nell'incontro con André Assiman, autore del romanzo che l'ha ispirata e da cui è stato tratto anche un famoso film.
5: Chiamami col tuo nome, io ti chiamerò col mio.
6: Storia d'amore di formazione, Chiamami col tuo nome di André Assiman fu un successo sul grande schermo per Luca Guadagnino.
7: Sapessi quanto poco so delle cose importanti.
6: La nuova interpretazione visiva dell'incontro tra Elio e Oliver in un'estate italiana degli anni Ottanta è un fumetto firmato da Sarah Maxwell con uno stile definito franco ma delicato dallo stesso Assiman.
8: Il romanzo è molto molto chiaro, ma il disegnare e far vedere ciò che i due fanno insieme deve mantenere un certo distacco, ma mai esagerato.
6: Apprezzata dallo scrittore anche la scelta di non riprendere i volti degli attori del film, a partire da Timothée Chalamet.
8: Non sappiamo come appare Elio e Sara l'ha reso con grandissima simpatia.
6: A loro modo i colori brillanti e le linee chiare del disegno quasi completano la scrittura.
8: Quei fumetti devono chiarire il non detto del romanzo, come la pelle di Elio e di Oliver.
6: Francesco Riccardi, GR1.
1: E siamo allo sport, Formula 1, alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Italia, un fine settimana con record di spettatori, tutti a tifare le rosse Ferrari e l'azzurro Kim Antonelli, una marea che ha invaso l'autodromo e i dintorni.
9: Ci siamo, la Formula 1 a Monza.
10: Grande Esteban, è migliore!
0: È iniziata la caccia ai piloti per un autografo o una foto ricordo.
9: Con chi ha fatto il selfie?
10: Esteban Ocon.
11: Antonelli è fortissimo, nonostante sia veramente giovane, spinge tanto.
9: Dal punto di vista tecnico, cosa sta migliorando nella Ferrari?
12: Da quel che ho capito, riusciamo ad avere cavalli in più, a raggiungere quasi la potenza di Mercedes e speriamo in questo weekend che possa andare bene.
9: Che cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo da accontentare due ferraristi più un altro italiano.
13: Ci dividiamo.
9: In che modo?
13: Chi Ferrari e chi Kimi.
9: Alla fine?
13: È come scegliere fra il padre e la madre.
0: Per il GR1, Antonello Marzio.
1: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1. Prossimo GR come di consueto alle 10. Buon proseguimento di ascolto.
14: Rai Coradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Scancanensi con Hedonism qui su Rai Iso Radio 910. Al microfono Monica D'Angelis, accompagnata alla parte tecnica da Francesco Pantaleo. È primo weekend di settembre, c'è chi lavora, c'è chi è in viaggio e chi ha ancora la valigia sul letto da disfare o da fare perché ho appena iniziato le ferie. Raccontateci dove state andando, cosa state facendo al 348 103 10 10. 4 ore insieme con musica, notizia e infomobilità in tempo reale. E andiamo subito in autostrada. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove tra il bivio Fine Complanare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia abbiamo 2 km di code a tratti. Anche sulla 26 tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia 2 km di coda per un incidente in direzione sud. Passiamo ora alla 14 Bologna-Taranto, dove all'altezza di Valle Rubicone segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 110 e 10. Concludiamo sempre rimanendo in A14, dove all'altezza di Santerno Est in direzione di Bologna un altro incidente segnalato al chilometro 59 e 500.

My Band is Ready Sombre su Rai Iso Radio. Sono le 9:17 minuti. Ben trovati e vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB e sull'app Rai Play Sound. Vediamo cosa sta succedendo in questo momento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Sulla 3 Napoli-Salerno tra San Giorgio Ponticelli e San Giorgio a Cremano in direzione di Salerno un incidente accaduto al chilometro 6. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra il bivio confine con Planare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia ancora 2 km di code a tratti. Sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud in direzione di Bologna, traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 65 e 800. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Imola in direzione di Ancona, segnaliamo code a tratti per traffico intenso. E sempre sulla 14, all'altezza di Santerno Est in direzione di Bologna, un incidente al chilometro 59 e 500 che vede coinvolta un'auto. Mentre all'altezza di Valle Rubicona segnaliamo un altro incidente al chilometro 110 e 100. All'altezza tra Grottammare e San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara invece un chilometro di coda sempre per un incidente accaduto al chilometro 311. E ora Pino Daniele, A me piace o blues.

James Blunt, Taste is Like Summer, questa isonomità delle 9.25 su Rai Isoradio. Torniamo su strada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Mentre sulla 4 Torino-Trieste, tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code per traffico intenso. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra il bivio fine con Planare Savona e Spotorno in direzione di Ventimiglia, segnaliamo ancora i 2 km di coda a tratti a partire dal chilometro 39. E sulla 13 Bologna-Padova, tra Rovigo, Villa Marzana-Rovigo Sud in direzione di Bologna, abbiamo un veicolo fermo al chilometro 65 e 800. Passiamo alla 14 Bologna-Taranto, dove tra Grotta Mare San Benedetto del Tronto in direzione di Pescara abbiamo un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 311. E sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Ugo Vizza in direzione sud, code per traffico intenso. E ora abbiamo Francesco Gabbani con Summer Funk e dopo arriveremo all'aggiornamento del traffico a Roma con la situazione del meteo.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Per un aggiornamento sulla situazione del traffico nella capitale, in collegamento con noi Simona Di Capo. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi è in ascolto. Partiamo da Torre Vecchia, dove per lavori è vietato il transito ai veicoli pesanti in via Provenzale tra via di Torre Vecchia e via Pietro Maffi. Ricordiamo che sempre a Torre Vecchia è in corso anche la chiusura tra via Castiglioni e via Vinci per il cantiere che sta realizzando la condotta idrica Ottavia Trionfale. Da segnalare poi due incidenti con relativi rallentamenti in via Tuscolana all'altezza di via dell'Arco di Travertino e in via Nagnina all'altezza di via Mola Cavona. E ancora in viale di Castel Porziano, potature e chiusura al traffico tra via Nicolini e l'ingresso per la tenuta presidenziale sino alle 17. I lavori proseguiranno per tutto il mese, sempre con una chiusura tra le 9 e le 17. E in chiusura ancora ricordiamo che questo pomeriggio dalle 17 è in programma un corteo da Piazzale Ostiense al Parco Schuster con chiusure al traffico e deviazioni anche per il trasporto pubblico. Ed è tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Che tempo ci aspetta oggi? Lo chiediamo al capitano dell'Aeronautica Militare, Valerio Cardinali. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e quanti sono in ascolto in questo momento. E il fine settimana sarà caratterizzato ancora da generali condizioni di bel tempo per effetto dell'alta pressione che continua ad interessare il paese. Cielo in prevalenza sereno, al più velato sulle regioni settentrionali, con qualche nube in più soltanto a ridosso delle Alpi centro-orientali, con possibili temporali sui monti del Triveneto. Al centro-sud anche cielo essenzialmente sgombro da nubi, innocui annuvolamenti durante il pomeriggio a ridosso della dorsale appenninica, ma senza precipitazioni associate. Le temperature continueranno anche per questo fine settimana ad essere decisamente superiori alle medie del periodo, in ulteriore aumento oggi sul medio basso adriatico, punte di 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro, 37-38 gradi nelle zone interne della Puglia e sulla Sicilia ionica.
1: Quindi ancora, insomma, dovremmo combattere con questo caldo.
3: Ancora caldo, ma attorno a metà della prossima settimana è atteso l'ingresso di una perturbazione atlantica che porterà pioggia e un deciso calo termico.
1: Bene, ottimo. La ringrazio, buona giornata e buon lavoro.
3: A dopo.
0: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
6: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
4: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Il brano è stato anche protagonista del Future Hits Live dell'Arena di Verona. E ora ritorniamo in autostrada sulla 1 Milano-Napoli. Tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, traffico intenso. Mentre tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, anche qui traffico rallentato. Sulla 4 Torino-Trieste all'altezza di Cormano in entrata a Torino segnaliamo un incidente al chilometro 129 e 900. E sulla 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna segnaliamo ancora questo veicolo fermo al chilometro 65 e 800. Anzi, proprio ora ci giunge la notizia che è stato rimosso il veicolo fermo al chilometro 65 800. Continuiamo con la 23 Palmanova Tarvisio, dove tra Tarvisio Sud e Ugovizza in direzione sud segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato. E ora Prince.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

il grande Lucio Battisti con 7:40 su Rai Isoradio. E per chi è in viaggio, torniamo ad aggiornare la situazione del traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Sulla 4 Torino-Trieste, all'altezza di Cormano in entrata a Torino, segnaliamo un incidente al chilometro 129-900 che vede coinvolte 3 auto. Sulla 4 sempre tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia, un altro incidente segnalato al chilometro 215. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud, 2 km di coda per traffico congestionato. E ora abbiamo Malika Yan con Detto tra noi. E se per stasera non avete ancora programmi e volete chiudere la giornata in bellezza, dopo vi dirò i live in programma questa sera.

19.52 su Rai Isoradio, e per chi si fosse appena sintonizzato ricordiamo che potete ascoltarci in FM DAB o attraverso l'app Rai Play Sound. Come annunciato prima, dicevo che se questa sera non avete ancora programmi e volete chiudere la giornata in bellezza, abbiamo un po' di live in programma questa sera. Alfa al Teatro Antico di Taormina, Caparezza alla Reggia di Caserta, Ipu in Piazza della Loggia a Brescia, Giovanotti all'Ippodromo di Agnano a Napoli e Levante al Castello Sforzesco di Vigevano. Chi di voi sarà sotto uno di questi palchi questa sera? Scriveteci o mandateci un vocale al 348 103 10 10. E per chi è in viaggio, continuiamo ad aggiornare la situazione del traffico. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Calenzano e il Bivio, con la variante di valico in direzione di Bologna, abbiamo ancora traffico rallentato. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Castegnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia, abbiamo 2 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 215 che vede coinvolte due auto e una moto in terza corsia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, abbiamo code per attraversamento dogana. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Fiera e Imola in direzione di Ancona, code a tratti anche qui per traffico intenso. E tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 107. Passiamo ora alla 23 Palmanova-Tarvisio, dove tra il confine di Stato e Ugo Vizza in direzione sud segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato. E sulla 27 Venezia-Belluno, tra Belluno e lo svincolo con la A27 in direzione nord, coda per viabilità esterna che non riceve. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Mercato San Severino e il Bivio con raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno, un incidente accaduto al chilometro 54 e 200 che vede coinvolte un'auto e un camion. Passiamo ora al traforo del Monte Bianco, dove all'altezza è Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, abbiamo tempi di percorrenza di circa 15 minuti.

sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

E questi erano gli Oasis con Don't Look Back in Anger. 10:05 minuti su Rai Iso Radio. In tanti ci state scrivendo al 348 103 1010 e salutiamo Stefano e Stefania che stanno andando alle terme a Sorano in Maremma, Paola da Roma e Paolo che è in viaggio verso Dogliani. Insomma, continuate a scriverci. E ora aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. A Milano traffico rallentato sulle tangenziali. Sulla tangenziale nord abbiamo 2 chilometri di coda verso la tangenziale est, tra la vecchia Valassina e Cinisello Balsamo per il recupero di un veicolo. Sulla tangenziale est invece code in direzione della 1 tra Rubattino e Linate a causa di un incidente. Sulla 4 Brescia-Padova code a tratti verso Brescia tra Somma Campagna e Sirmione per lavori. E ora, buon vento con...

Mars con On My Soul, 10 e 12 minuti su Rai Iso Radio e ritorniamo in autostrada. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Alto Pascio e Lucca Est in direzione di Pisa, abbiamo code per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Fiera e Faenza in direzione di Ancona, anche qui code a tratti. Tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 111. Attenzione perché segnaliamo anche dei pedoni sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare in direzione sud. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugo Vizza in direzione di Tarvisio segnaliamo 2 km di coda per traffico intenso e siamo intorno al chilometro 105 e 200. Concludiamo con la 30 Caserta-Salerno dove tra Mercato San Severino e il bivio con il raccordo Salerno-Avellino in direzione di Salerno un incidente accaduto al chilometro 54 e 200 che non sta portando ripercussioni sulla viabilità.

Animal con Cazzi, 10:20 su Rai Isoradio. Torniamo su strada e andiamo sul tratto romano tra San Cesario e il bivio con la diramazione A1 in direzione sud. Segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 3. È in corsia di sorpasso, quindi prestate attenzione. Attualmente non sta causando problemi sulla viabilità. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Ospitaletto e Brescia Ovest in direzione di Brescia, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 215 che vede coinvolte 2 auto e una moto in terza corsia. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 30 e continuiamo con la A14, dove tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna abbiamo 3 chilometri per un incidente accaduto al chilometro 111. E ora Gaia con Bossa Nostra.

0: 80 anni dalla nascita, Freddie Mercury non invecchia e non compie compleanni. La sua musica e il suo messaggio di libertà lo hanno reso immortale.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E ora è il momento di Summer Breeze. Tre canzoni, tre epoche, un unico viaggio nella musica. Si parte dal 1984, poi un salto nel 2018 e si chiude nel 1996. Buon ascolto.

Questo era il nostro Summer Breeze di oggi. Tre successi in rapida sequenza, senza alcuna interruzione, traffico permettendo, che ci hanno riportato indietro nel tempo. Siete riusciti a indovinarli? Ve le svelo io. Wake Me Up Before You Go Go, del 1984 del gruppo WOM. Amore e Capoeira, Giusy, Ferreri, Tagaci e Chetra, del 2018. E Sei diventata nera, dello Marcellos Ferial, del 1996. E ora ritorniamo su strada, aggiornando la situazione del traffico. E partiamo dalla 1, Milano-Napoli, dove all'altezza di Parma, in uscita da Bologna, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 110 e 400. Traffico ancora intenso sempre tra il bivio con la 1 e la 22 Brennero-Modena in direzione nord, e sulla diramazione Roma-Sud segnaliamo tra la 1 Milano-Napoli e San Cesario in entrambe le direzioni un incidente avvenuto al chilometro 3 e 600 che sta causando attualmente 3 chilometri di coda. Sulla 4 Torino-Trieste tra Castagnato e Brescia Ovest in direzione di Brescia un incidente accaduto al chilometro 215 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova un chilometro di coda per lavori. E sulla 8 Milano-Varese, tra lo svincolo di Lainate Arese e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, un incidente accaduto al chilometro 6. Concludiamo con la 11 Firenze-Pisa Nord, tra Montecatini Terme e Pistoia in direzione di Firenze, traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 33.

La città degli angeli, Achille Lauro su Rai Isoradio. 10:47 minuti. Ritorniamo ad aggiornare la situazione del traffico sulle nostre autostrade e partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 30, dove sono coinvolte 5 auto. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il raccordo 1 Bologna-Casalecchio in direzione di Ancona, abbiamo traffico intenso. Sempre sulla 14 tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna, un incidente accaduto al chilometro 107 che vede coinvolta un'auto, e tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, un incidente che sta causando 4 km di coda in direzione di Ancona, accaduto al chilometro 272 e 400. È un tamponamento tra due auto in corsia di sorpasso.

Emma e Fabri Fibra con Antidroga, ancora insieme e proseguiamo il nostro viaggio partendo dalla A1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Abbiamo traffico rallentato. Sempre sulla 1 il bivio con la Complanare Firenze Nord e variante di Valico in direzione di Bologna, anche qui traffico intenso. E sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione sud abbiamo 4 km di coda per l'incidente accaduto al chilometro 3 e 600. Autostrade consiglia di uscire a Monte Porzio Catone e rientrare a Valmontone. Sulla 4 Torino Trieste all'altezza di Bergamo in uscita da Milano abbiamo traffico intenso e sulla 7 Milano Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova 1 km di coda per lavori. Proseguiamo con la 8 Milano-Varese, dove tra lo svincolo di Lainate Arese e il bivio A8 tangenziale ovest di Milano segneremo un incidente accaduto al chilometro 6. E ora ascoltiamo Calcutta con Pesto.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.

0: 11.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
4: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
3: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Questi erano i The Cure con Close to Me su Rai Isoradio. 11:05, al microfono Monica D'Angelis in compagnia di Alessandro Adriani alla parte tecnica. E per chi si fosse appena messo al volante in questo momento, aggiorniamo la situazione del traffico. Ricordiamo che sulla diramazione Roma Sud, tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesario in entrambe le direzioni, è segnalato un incidente accaduto al chilometro 3600 che sta causando 4 km di coda in aumento. La nota di Autostrade consiglia a chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli di uscire a Monte Porzio Catone, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare a Valmontone sulla 1. Proseguiamo con la A4 Torino-Trieste, dove tra Castagnato e il bivio con la A21 Torino-Brescia in direzione di Padova abbiamo code a tratti per traffico intenso. Un chilometro di coda invece sulla A7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione di Genova per lavori. Un incidente segnalato sulla A8 Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate Arese e il bivio con la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, accaduto al chilometro 6. Continuiamo con la 10 Genova Ventimiglia, dove al bivio tra Fine con Planare Savona e Orco Feglino in direzione di Ventimiglia abbiamo code a tratti.

Harry Styles con Dance No More. E sono le 11 e 11 minuti su Raiso Radio. Settembre riaccende ufficialmente la stagione dei grandissimi live in tutta Italia. E vi diamo qualche nome: Gianni Morandi in tour l'8 settembre a Campobasso, il 10 a Riccione e il 17 a Palermo, Negramaro dal vivo l'8 settembre a Milano e poi il 20 settembre all'Arena di Verona, Biagio Antonacci le attesissime date serali all'Anfiteatro del Vittoriale fino al 16 settembre e dal 22 settembre al Teatro Grande di Pompei, Ligabue con il concerto evento del 22 settembre all'Arena di Verona e Claudio Baglioni il 9 settembre allo Sferisterio di Macerata e il 12 settembre alla Reggia di Caserta. E ora ci spostiamo sulla viabilità. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Fermo e Polto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, segnaliamo 6 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 272 e 400. A chi viaggia verso Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Fermo e rientrare a Porto Sant'Elpidio dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, 2 km di coda per traffico intenso. Traffico congestionato anche tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud. Siamo intorno con code a partire dal chilometro 105 e 200. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco all'altezza di Piazzale Francese in direzione di Courmayeur con tempi di percorrenza di circa 45 minuti.

0: parlar d'amore.
1: Saif con la sua Parlar d'amore su Rai Isoradio. In tanti ci state scrivendo al 348 103 10 10. Salutiamo Enzo, Stefania, Claudia e Francesca in viaggio da Bari verso Roma per la partita. E poi ancora salutiamo Franca che sta rientrando dalla montagna e ci sta ascoltando. E continuiamo, Elisa, insomma, in tanti ci state scrivendo. E per chi invece fosse in autostrada, aggiorniamo la viabilità partendo dalla 14 che vede insomma una coda per un incidente verso Ancona. Siamo tra Fermo e Porto Santo Elpidio, si registrano 6 chilometri di coda per un incidente che vede coinvolte due auto al chilometro 272 e 400. Il traffico scorre su una corsia ed è in corso la distribuzione d'acqua agli utenti in coda. Per chi è diretto ad Ancona, Autostrade consiglia di uscire a Fermo e rientrare in autostrada a Porto Sant'Elpidio dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Continuiamo sempre rimanendo in A14, dove tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un altro incidente accaduto al chilometro 107. 3 km di coda anche sulla 23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio per traffico intenso. E passiamo ora alla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con Planare Firenze Nord e Variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico intenso, mentre sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione sud 4 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 3 e 600. Autostrade consiglia di uscire a Monte Porzio Catone e rientrare a Valmontone.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai Isoradio.

Vivere una favola di Vasco Rossi è la colonna sonora del film Ciao Ma del 1988 diretto da Gian Domenico Curi. È una pellicola ideata proprio per celebrare il grande successo del tour e della musica di Vasco Rossi in quegli anni. 11:31 su Rai Isoradio e diamo uno sguardo alla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso. Sulla diramazione Roma Sud tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesario in direzione nord del grande raccordo anulare, 1 chilometro di coda per il ripristino incidente, ricordiamo accaduto al chilometro 3 e 600 tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione sud. Qui ancora è attiva la nota di Autostrade che dice: a chi viaggia in direzione della 1 Milano-Napoli si consiglia di uscire a Monte Porzio Catone, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare a Valmontone sulla 1. Sulla 7 Milano-Genova tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano, code per lavori. E sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e Faenza in direzione di Ancona, traffico intenso. Rimaniamo in A14, dove tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna segnaliamo 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 107. E sempre sulla A14 tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona 7 km di coda per un incidente segnalato al chilometro 272 e 400. La nota di Autostrade dice a chi viaggia in direzione di Ancona di uscire a fermo e rientrare in autostrada a Porto Sant'Elpidio dopo aver percorso la statale 16 Adriatica.

Ama con la sua cabana su Rai Isoradio. Aggiorniamo subito la situazione del traffico partendo dall'incidente che era stato segnalato in precedenza sulla 8 e è stato risolto. Risolto anche l'incidente che era avvenuto sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano-Napoli, ma persistono i 4 km di coda e Autostrade consiglia di uscire a Monte Porzio Catone e rientrare a Valmontone. Continuiamo rimanendo in A1, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo code a tratti per traffico intenso. Ci spostiamo ora in A14, Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Faenza in direzione di Ancona abbiamo traffico intenso e 2 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena in direzione di Bologna per un incidente ormai risolto, ma permangono questi 2 km di coda. Rimaniamo in A14, dove tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona siamo a 7 km di coda per un incidente anche qui ormai risolto, ma rimane ancora la nota di Autostrade di uscire a fermo e rientrare a Porto Sant'Elpidio.

di Brindisi all'altezza di Atripalda per un incidente. Passiamo ora alla capitale. Diversi rallentamenti per incidenti sulla via Boccea all'altezza di via del Quartaccio e in zona Piazza Epiro tra via Aquitania e via Satrico. Traffico intenso anche su viale delle Milizie, mentre sulla via di Acilia all'altezza della Cristoforo Colombo si procede a rilento. E ora andiamo in autostrada. Partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona risulta l'incidente è stato risolto, quindi i mezzi coinvolti sono stati messi in sicurezza, ma permangono i 5 km di coda. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio abbiamo 4 km di coda per traffico intenso, e sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e il con la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud, traffico rallentato.

Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore su Rai Isoradio. Aggiorniamo la viabilità per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova, 5 km di coda verso Brescia tra Padova Ovest e Grisignano per un incidente. Sulla statale 7 Appia, rallentamenti in direzione

0: Sienna Spyro con Material Lover. Questa è Raiso Radio e per chi è in viaggio vediamo subito la situazione sulle autostrade e le principali direttrici. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Modena Nord e Reggio Emilia in direzione di Milano abbiamo code per traffico intenso. Un veicolo fermo sempre sulla 1 al bivio con la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze al chilometro 268. È un veicolo in galleria sulla corsia di marcia, quindi prestate attenzione. Tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 310 e 500. Ci sono 4 auto ferme in corsia di emergenza. Sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e il bivio con la 1 Milano Napoli in direzione sud, dove in precedenza vi ricordo era accaduto un incidente al chilometro 3600, ora l'incidente risulta risolto e quindi i mezzi sono stati messi in sicurezza, ma permangono 4 chilometri di coda. Ancora attiva anche la nota di autostrade che consiglia chi viaggia in direzione della 1 Milano Napoli di uscire a Monte Porzio Catone, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare a al Montone sulla 1. Sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli abbiamo code e concludiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona permangono ancora 5 km di coda per un incidente accaduto in precedenza al chilometro 272 e 400.
1: Che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo,

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Ore 12. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: In studio Alice Andreoli, la guerra russo-ucraina. Oggi è il giorno della visita a Mosca dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che tenteranno di riannodare il filo del dialogo prima di andare a Kiev domani a riceverli in aeroporto l'inviato del Cremlino Dmitriev. In programma in giornata un colloquio con il presidente Putin. Dopo l'attacco russo di ieri contro la sede dell'intelligence a Kiev, Zelensky accusa la Russia di aver deliberatamente preso di mira gli aeroporti di Kiev e Borispil in risposta ai preparativi per la visita in Ucraina della delegazione statunitense. Ed è bufera in Francia per il ritorno in video dell'opinionista russa Xenia Fyodorova, espulsa perché accusata di disinformazione al servizio del Cremlino. Il corrispondente da Parigi.
2: Madame Fedorova?
3: La signora Fyodorova non è una giornalista, è un agente sovversivo al servizio della Russia. È infuriato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot commentando il ritorno in video in Francia dell'opinionista russa filoputiniana, ex direttrice di Russia Today a Parigi. A fine luglio Xenia Fyodorova era stata espulsa dal paese con l'accusa di fare propaganda a favore del Cremlino, diffondendo notizie false. La Fyodorova aveva presentato ricorso in nome della libertà di espressione, ma lo aveva perso. Ieri l'annuncio da parte di un presentatore di CNews che l'opinionista riprenderà a intervenire con videocollegamenti dall'estero sui programmi della rete di Vincent Bolloré, editore di estrema destra, desideroso di esercitare un ruolo sul voto delle prossime elezioni presidenziali. Per questo il ministro degli esteri si dice preoccupato, anche se la libertà di stampa, ribadisce, è sacra, per le possibili ingerenze sul voto per eleggere il successore di Emmanuel Macron in primavera. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: La guerra Stati Uniti-Iran, una petroliera di Teheran di piccola stazza, sarebbe stata colpita da missili americani al largo dell'isola di Karg, principale centro di smistamento petrolifero iraniano nel Golfo Persico. L'attacco a pochi giorni dalla ripresa dei combattimenti con gli Stati Uniti. A riferirlo i media persiani, controlliamo lo stretto di Hormuz, abbiamo praticamente preso il controllo dell'Iran. Così il presidente americano Trump, che non ha escluso un attacco a breve contro Pikaksi Mountain, il sito sotterraneo fortificato di produzione e stoccaggio dell'uranio arricchito a circa 200 km a sud di Teheran. Ancora in aumento il prezzo dei carburanti al distributore, secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese. La benzina in modalità self oggi costa in media 2,05 euro al litro sulla rete stradale e 2,13 in autostrada. Il prezzo del gasolio è 2,16 sulla rete ordinaria e 2,23 su quella autostradale. Ieri la proroga del taglio delle accise al 10 settembre. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba ed è quindi slittato il suo rientro in Italia. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, attualmente ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì 28 agosto. L'annuncio del rinvio è stato dato in un post su Instagram dall'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista, condiviso anche sul suo account personale. Nella seconda giornata del forum di Cernobbio, organizzato da Thea Group sul lago di Como e che riunisce nomi importanti del mondo dell'economia, della finanza e della politica, si è concluso da pochissimo il confronto tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. In diretta l'inviata Paola Anania.
4: Sì, buongiorno, il tono è stato garbato, ma nella sostanza il confronto tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, europeista convinto, è stato senza esclusione di colpi. Da un lato l'ex generale profondamente critico verso Bruxelles e una gestione che viene ritenuta mortificante per i singoli stati. Allora, sentiamo proprio un passaggio di Vannacci.
5: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano, Starmer è già caduto, Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
4: La risposta dell'ex premier Monti è stata dura. Combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista, ha detto Monti, che poi ha aggiunto.
6: Queste forze si chiamano populisti o nazionalisti. La mia profonda convinzione è che nella maggioranza dei casi vanno però contro l'interesse del popolo e contro l'interesse della nazione.
4: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, a voi la linea.
1: È ancora in fuga il 32enne marocchino che per gli inquirenti ha ucciso ieri sera a Udine un connazionale di 61 anni, ferendolo a morte con un'arma da taglio. Alla vittima, che stava rincasando, l'aggressore ha teso un agguato da dietro a una siepe. Inutili soccorsi, l'uomo è morto in ospedale. Nell'ipotesi investigativa, la sorella della vittima, una donna di 38 anni, aveva interrotto la relazione con l'aggressore circa un mese fa e lui non avrebbe accettato la fine del rapporto. È sempre più accreditata l'ipotesi che il femminicidio di Lorena Isceri, la 45enne uccisa dall'ex Federico Vella, sia stato premeditato. La donna, picchiata e chiusa nel bagagliaio dell'auto, è stata buttata giù dal viadotto della 1 a Barberino del Mugello. A sua volta anche l'omicida si è lanciato nel vuoto. Nella vettura dell'uomo sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. Secondo le ricostruzioni e le testimonianze dei parenti, la vittima aveva paura del suo ex, ma non era riuscita a denunciarlo. Lunedì le autopsie sui loro corpi. Lo sport calcio: dopo il successo del Como su Genoa nell'anticipo, oggi altre tre partite di Serie A. Si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi alle 18 con Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. E sempre nel pomeriggio in Turchia sarà protagonista l'Italia del volley femminile, che nella semifinale degli europei sfiderà la Polonia.
0: Aggressive, lucide, intelligenti, così Velasco vuole le sue azzurre. Italia e Polonia, entrambe ancora imbattute nel torneo. La Polonia sfidata e sconfitta dalle nostre poche settimane fa in amichevole nel percorso di avvicinamento agli europei, ma oggi sarà tutta un'altra gara, avvisa il CT.
2: Non sarà una partita simile a quelle che abbiamo giocato, sarà una partita molto combattuta, perché non hanno niente da perdere e tutto da guadagnare. E quindi noi dobbiamo giocare con la stessa mentalità, che abbiamo molto da guadagnare e non pensare a quello che abbiamo da perdere.
0: Ancora un tecnico italiano sulla strada dell'Italia. Il CT della Polonia è Stefano Lavarini, a Milano fino alla passata stagione, al Fenerbahce dalla prossima. È già riuscito a battere una grande, la Turchia, nella fase a gironi. Che Italia si aspetta oggi?
7: Mi aspetto un'Italia sicura, determinata, aggressiva, che ha trovato un ottimo equilibrio. Quindi insomma, un'Italia molto forte.
0: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
1: Ultimo weekend di grande caldo, le previsioni con Viviana Cretè, la tenente dell'aeronautica militare.
8: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
1: Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 come sempre alle 13. A tutti voi un buon ascolto su Radio 1.
9: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Tina Turner con Typical Mail su Rai Isoradio, 12 e 13 minuti, ancora in compagnia di Monica D'Angelis al microfono e alla parte tecnica Francesco Pantaleo. Staremo insieme fino alle 13 e vi ricordo il numero per comunicare con noi, il 348 103 10 10. Se volete ascoltarci potete farlo in FM, DAB o attraverso l'app Rai Play Sound. E ora uno sguardo alla viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli al bivio tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze abbiamo un traffico rallentato per un veicolo fermo in galleria al chilometro 268. Sulla 3 Napoli-Salerno all'altezza di Castellammare di Stabia in uscita da Napoli abbiamo code. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano 2 km di coda per lavori. Sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese traffico intenso. Concludiamo con la 12 Genova-Roma dove tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno traffico intenso.

Girl e Ultranate con Moving to the Sun su Rai Isoradio, 12:20. Dopo questa canzone direi che possiamo anche pensare a qualcosa da mettere sotto i denti, considerato l'orario. E se siete in viaggio e vi state chiedendo dove fermarvi questo weekend, facciamo un piccolo giro d'Italia. Partiamo dal Piemonte, dove il protagonista è uno solo, il peperone. A Carmagnola siamo agli ultimi giorni della Fiera Nazionale del Peperone. Insomma, se passate da quelle parti, il navigatore potrebbe portarvi a destinazione, ma il profumo potrebbe anche farvi cambiare strada. Scendiamo nelle Marche, perché qui la sosta è decisamente interessante, soprattutto se vi piace il vino. A Camerano c'è la festa del Rosso Conero. Quindi arriviamo nel Lazio, dove ad Ariccia c'è la Sagra della Porchetta, una delle feste gastronomiche più conosciute dei castelli romani. E chiudiamo il nostro viaggio al sud con qualcosa che scalda parecchio. A Ruffano, nel Salento, c'è Marù, la festa dedicata al peperoncino. Quindi, se partecipate, un consiglio, portatevi dell'acqua. Ora riaggiorniamo la viabilità partendo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona abbiamo traffico intenso, e tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona un incidente segnalato al chilometro 30. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Sulla 16 Napoli-Canosa, tra Avellino Est e Avellino Ovest in direzione di Napoli, un incidente segnalato al chilometro 41 e 800. Si tratta di un incidente in corsia d'emergenza, ma prestate attenzione. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio, 5 km di coda per traffico intenso. E sul traforo del Monte Bianco, all'altezza del Piazzale Francese, in direzione di Courmayeur, abbiamo tempi di percorrenza di un'ora.

Alex Warren con Passenger su Rai Isoradio. Aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio tra la 14 Bologna-Taranto e Modena Sud in direzione di Milano abbiamo code a tratti per traffico intenso. Rimaniamo in A1, dove tra la variante di Valico e Calenzano in direzione di Firenze segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in avaria al chilometro 268, ormai rimosso e messo in sicurezza. 2 km di coda per lavori invece sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano e 3 km di coda sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova. Passiamo ora in A14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona abbiamo code a tratti. Un incidente segnalato anche tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona al chilometro 30, che vede un tamponamento tra due auto, attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. Passiamo ora sulla A23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio segnaliamo 6 km di coda per traffico intenso e 3 km di coda tra il Confine di Stato e Ugovizza in direzione sud per traffico congestionato.

e questa era Jamiroquai su Rai Iso Radio, 12:37 e aggiorniamo la viabilità per quanto riguarda i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A22 del Brennero, traffico intenso con code tra il confine di Stato e Vipiteno in direzione di Modena. Sulla A4 Brescia-Padova, 5 km di coda verso Brescia tra Padova Ovest e Grisignano per un incidente accaduto in precedenza. E ora torniamo in autostrada. Partiamo dalla A14, Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione di Ancona abbiamo traffico intenso. Un incidente segnalato al chilometro 30 tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro, sempre in direzione di Ancona. Sulla A16, Napoli-Canosa, tra Avellino Ovest e Avellino Est in direzione di Canosa, un incidente accaduto al chilometro 41 e 600. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio, 6 km di coda per traffico intenso e 3 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud. Passiamo ora alla Firenze-Pisa-Livorno, dove tra il bivio con la A12 Genova-Livorno e Livorno-Aurelia in direzione di Livorno, un incidente accaduto al chilometro 76 e 400. Passiamo ora alla A12 Genova-Roma, dove tra Genova-Nervi e Recco in direzione di Livorno abbiamo traffico intenso.

Peggy Goo con la voce di Ira Star Who Man. 12 e 45 minuti su Raiso Radio e aggiorniamo il quadro della situazione sulle nostre strade. Partendo dalla 4 Brescia-Padova, abbiamo code a tratti verso Brescia tra Somma Campagna e Sirmione per lavori. Traffico intenso anche all'altezza di Peschiera in direzione di Padova. Proseguiamo sulla 16 Napoli-Canosa, dove tra Lacedonia e Candela in entrambe le direzioni segnaliamo del fumo. Siamo intorno al chilometro 124 e 700, quindi prestate attenzione e moderate la velocità. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza, in direzione di Tarvisio, 6 km di coda ancora per traffico intenso e 3 km di coda tra il confine di Stato e Ugovizza in direzione sud. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, al bivio tra la 12 Genova-Livorno e Livorno-Aurelia in direzione di Livorno, un incidente segnalato al chilometro 77 e 200 che attualmente non sta causando ripercussioni sulla viabilità. E ora Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente.

Annalisa con Sinceramente, brano che con cui ha conquistato il terzo posto a Sanremo 2024. Il mio viaggio insieme a voi sta per concludersi. Vi lascerò in compagnia di Davide Santirocchi, ma prima di lasciarvi un ultimo aggiornamento da autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra confine di Stato e Ventimiglia in direzione di Genova, segnaliamo 5 km di code a tratti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord, anche qui traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Sud e Forlì in direzione di Bologna, abbiamo code a tratti e un incidente tra Baiano e Avellino Ovest. Siamo sulla 16 in direzione di Canosa, segnalato al chilometro 40 e 600. Andiamo sulla 23, Palmanova Tarvisio, dove all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio permangono i 6 km di coda per traffico intenso e traffico congestionato con 3 km di coda invece tra confine di Stato e Ugovizza in direzione sud. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra il bivio con la 12 Genova-Livorno e Livorno-Aurelia in direzione di Livorno segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 77 e 200.

I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

0: GR1.
1: Ucraina, i delegati di Trump a Mosca incontreranno Putin alla Casa Bianca. Abbiamo un piano di pace. Zelensky, raid russi su aeroporti, a rischio la visita a Kiev. Sergio Mattarella in Trentino, Alto Adige, Repubblica e Autonomie hanno accompagnato lo sviluppo della nostra democrazia, non si è stranieri in casa propria. Mario Monti e Roberto Vannacci a Cernobbio, le bordate del generale su Bruxelles, vogliamo un'Europa diversa. L'ex premier, combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista, il suo programma viola la Costituzione. Alessandro Di Battista, operato a Lavana, rinviato il rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo il malore del 28 agosto. Venezia 83, il grande ritorno di Nanni Moretti alla Mostra del Cinema. Fan in fermento anche per gli Oasis, i fratelli Gallagher, protagonisti del docufilm sulla loro reunion. Formula 1, prove libere in corso al Gran Premio d'Italia, alle 16 le qualifiche. Calcio Serie A, l'Inter campione d'Italia ospita il Napoli, in programma anche Fiorentina-Torino e Roma-Atalanta.
2: Destinazione estate con Raiso Radio.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Tripolis e questa messaggina Barrel 13 e 7 minuti. Buon pomeriggio, buon viaggio, insomma, dopo la nostra Monica, anche Davide ad accompagnarvi in questo percorso, con Alessandro Adriani alla parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi in questo 15 d'agosto, Ferragosto. Buon Ferragosto a tutti. No, non è così. Beh, insomma, viste le temperature, 37 gradi a Roma, non so dove siate voi in questo momento di movimento, ma la situazione è da pieno agosto, diciamo così, non certo da inizio settembre. Vabbè, queste le lamentele, andiamo subito a vedere quali sono le notizie, speriamo buone, perché qualcosa cambia. Allora, abbiamo sempre traffico molto intenso sulla 1, le code segnalate su un tratto ampio, quelle comprese tra Modena Nord e Reggio Emilia sono verso Milano dovute al traffico. Abbiamo code a tratti anche tra il Bivio per la 14 e Modena Sud, sempre in direzione Milano. Poi ancora rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, ancora verso Bologna, e abbiamo le code anche tra la Complanare di Firenze Nord e la variante di Valico. Il traffico anche qui molto intenso, con incolonnamenti a tratti. Per la 4 abbiamo per il momento soltanto le code tra Cormano e Milano Est verso Brescia, ma devo controllare l'altra sezione della 4 che non attiene ad Autostrade per l'Italia, gestita da altri gestori appunto, e quindi tra poco vi darò il quadro completo. In A9 restano le code tra Como Montelupino e Chiasso in direzione della Svizzera, sulla 10 e qui siamo in presenza di un tratto importante, Savona Orcofellino. Qui una coda a tratti verso Ventimiglia segnalata per traffico, e poi 5 km di code tra il confine di Stato e Ventimiglia invece in direzione di Genova. Tra poco ci occupiamo anche della 14, ma prima il nuovo lavoro di Ligabue.

E questo è il nuovo di Madonna, si intitola Danzetteria. Sono passate le 13 da 16 minuti, siete su Raizo Radio con aggiornamenti dalla A14. Come promesso, il tratto Bologna-San Lazzaro-Imola in direzione sud vede le code dovute al traffico in direzione di Ancona, un tempo stimato di percorrenza di 30 minuti per un tratto di circa 30 km, quindi questa è la situazione. Il traffico rimane sostenuto anche verso nord e infatti abbiamo da Cesena ad Imola le code in direzione Bologna dovute al traffico e i rallentamenti che troviamo anche tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1, e questa anche fa parte delle notizie che riguardano i rientri verso i grandi centri urbani. Abbiamo un incendio sulla 16 a Napoli Canosa tra Lacedonia e Candela, i rallentamenti per questo motivo in direzione Napoli. Situazione complicata anche sulla 23, la Palma Nova a Tarvisio, allo svincolo di Ugovizza si è formata una coda di 6 km verso Tarvisio e tra il confine di Stato ed Ugovizza invece in direzione opposta verso sud 3 km di coda, il traffico viene definito congestionato. Traforo del Monte Bianco, un'ora l'attesa per chi dalla Francia entra in Italia in direzione Courmayeur. C'è anche una buona notizia, alla fine delle code verso Ventimiglia tra Savone e Orcofellino, era un tratto particolarmente ampio dove abbiamo riscontrato appunto questi rallentamenti e queste code che ora si sono dissolte. Sulla A7 restano code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, questa al momento la situazione. Poi i vostri messaggi al 348 103 1010, qualcuno ci segnala un problema, un incendio sulla Roma Civitavecchia, adesso controlleremo, ma sembra che all'altezza del grande raccordo anulare ci siano problemi legati alla scarsa visibilità per il fumo. E poi attenzione anche a questa coppia, anzi a questi tre amici che viaggiano, Marta, Pier Emilio e Giovanni, che anzi un quattro perché Pier e Emilio, vabbè, insomma vanno su ad Aosta e ci dicono che stanno facendo l'ultimo viaggio, andiamo verso Aosta, l'ultimo viaggio delle vacanze, ecco questo che ci immaginiamo vogliate o volevate intendere. 18 minuti dopo l'una, viaggiamo con i ricordi legati a questa canzone, a questo personaggio intramontabile, Renato Zero, queste le sue spiagge.

Vendonsi Vampiri, questo era il pezzo di Tame Impala insieme a Jenny, la loro Dracula. Allora, 25 minuti dopo l'una, salutiamo Francesco ma anche Luigi. Poi c'è qualcuno che ci chiede conto di una coda sulla 4, ma non dite niente della coda a Sirmione. Abbiamo subito ritrovato questa notizia. Stavo dicendo che sono appunto la Torino-Trieste è tutta un'autostrada, però è gestita a seconda del tratto da varie società, una parte da Autostrade per l'Italia, lì abbiamo su un sistema dedicato appunto a questo concessionario tutte le informazioni in tempo reale, le altre le dobbiamo recuperare su altre piattaforme. E allora andiamo sul tratto della Brescia-Padova compreso tra Somma Campagna e Sirmione. Qui c'è un cantiere di lavoro e in direzione Brescia, direzione Milano, insomma comunque verso ovest, abbiamo questa coda su un tratto ampio, sono circa 20 km, non è una coda continua, sono code a tratti, però è evidente che il traffico è davvero intenso. Code anche a Peschiera verso Padova. Per la Venezia Trieste abbiamo le code all'altezza dello svincolo di Missione sulla 23, lì abbiamo detto che ci sono incolonnamenti per traffico congestionato, quindi chi viaggia appunto sulla 4 troverà anche questo innesto con la 23 molto molto trafficato. E sempre sulla Venezia Trieste abbiamo code anche all'uscita di Redi Puglia, tutto questo in direzione Trieste. E così abbiamo completato il quadro della lunga Torino-Trieste. Tangenziale ovest di Milano, qui una coda di 2 km è segnalata tra il bivio per la 7 Trezzano verso la 8 la Milano-Varese. Poi andiamo al sud perché sulla 2 del Mediterraneo abbiamo rallentamenti all'altezza di Eboli in direzione sud, anche qui il traffico è in deciso aumento. Non ci sono più le code invece sulla 14 verso sud, quindi sono tutti arrivati al mare tra Bologna, San Lazzaro ed Imola. Il traffico mi torna regolare, mi torna Laura Pausini con un pezzo di Raff, bello, riarrangiato completamente, pezzo che conoscete bene, Siamo soli nell'immenso vuoto.

E così abbiamo ritrovato anche gli Has 3 US3. Questa è la sigla che ci hanno regalato negli anni 80 con questa loro Cantaloupe. Allora andiamo sulla A7 perché possiamo abbonare questa coda, perché è terminata tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. La motivazione erano dei lavori in corso che immagino rimangano ma non impattano più come prima. Abbiamo notizie anche dalla diramazione per Ravenna, positive, perché sono terminate le code all'altezza dello svincolo di Missioni in A14, sono terminati i rallentamenti tra Candela e Lacedonia, lì sulla A16 dove segnalavamo un incendio che evidentemente è stato domato, ed è stata poi rimodulata la notizia della A4, il tratto compreso tra Sesto San Giovanni e Milano Est in direzione di Brescia, interessato da code per il traffico intenso, un tratto breve. C'è una novità invece sulla A13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Nord ed Occhiobello verso Padova, un veicolo fermo al chilometro 48 ha dato vita ad una coda lunga un chilometro, per il momento stabile, il veicolo è stato spostato, però questa coda non è ancora dissolta. E poi i vostri messaggi al 348 103 1010, ne arrivano diversi. Salutiamo Luigi che è in viaggio in questo momento sulla Bologna-Bari-Taranto e ci dice appunto che la situazione verso sud si è normalizzata, e in effetti a quest'ora più o meno tutti quelli che si dovevano spostare verso la costiera, verso la costa, perché quella è una di quelle più frequentate durante l'estate, è sicuramente arrivato a destinazione. Difficilmente arriverà a destinazione chi dalla Francia cerca di arrivare nel nostro paese. Perché? Perché sul lato francese del traforo del Monte Bianco l'attesa è ancora molto consistente, occorrono 60 minuti di pazienza per poter attraversare il traforo del Monte Bianco.

tamponamento con 3 vetture coinvolte ferme sulla terza corsia e si stanno ovviamente sviluppando code in carreggiata sud in direzione di Ancona, per il momento lunghe 1 chilometro ma destinate ad aumentare. Un secondo incidente è segnalato tra Faenza e la diramazione per Ravenna, sempre in carreggiata, anzi questa volta in carreggiata nord, ma all'altezza del chilometro 59. Qui abbiamo detto che in direzione nord abbiamo delle code tra Faenza ed Imola e quindi in questo tratto con code è compreso questo incidente da poco segnalato sulla carreggiata nord della Bologna-Bari-Taranto. Molte notizie come ci segnala Enrico, che è un po' scorato, scoraggiato, ecco, diciamo così, dal traffico intenso verso nord sulla A14, però appunto è motivato anche da questo incidente. Ora è arrivata la notizia che l'incidente tra Castel San Pietro ed Imola è risolto, quindi ottima notizia. Questo tamponamento, evidentemente hanno spostato le vetture sulla corsia di emergenza, in questo caso anche la coda che si è formata tra Castel San Pietro ed Imola è già terminata, quindi verso Ancona non ci sono più queste difficoltà legate all'incidente in direzione sud, quindi si viaggia regolarmente.

0: Buongiorno, sono in direzione Roma, sono sulla A16 e soltanto una cortesia, il navigatore mi dice di uscire a Benevento. Che voi sappiate c'è qualche problema oltre, qualche incidente o chiusura stradale?
1: Giancarlo,
0: se potete darmi le informazioni.
1: Butta il navigatore perché evidentemente funziona un po' così, Giancarlo da Roma che ci manda questo messaggio. Abbiamo controllato sulla 16, abbiamo un solo problema, un incidente tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa, ma i veicoli sono spostati in emergenza al chilometro 40 e a parte questo è segnalato del fumo residuo di un incendio ormai domato tra Lacedonia e Candela al chilometro 194, ma non ci sono chiusure di nessun tipo. Quindi ogni tanto gli aggeggi elettronici ci mettono in grande difficoltà, ci fanno venire l'ansia, magari inutilmente. Non è inutile invece sapere che ci sono dei materiali dispersi sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, siamo tra Pistoia e Prato Ovest, chi viaggia verso Firenze trova al chilometro 17 questa perdita di carico. Rivediamo le notizie della 1 perché qualcosa sta migliorando e infatti sulla 1 possiamo archiviare le notizie tra la complanare di Firenze Nord e la variante di in direzione Bologna, erano code segnalate appunto per traffico, restano dei rallentamenti tra Calenzano e la variante in direzione Bologna, quelli tra la variante di Valico e Sasso Marconi ancora segnalati sempre verso nord, le code poi tra Modena Nord e Reggio Emilia verso Milano. Ci sono notizie dalla 26, c'è un veicolo fermo al chilometro 8 sul tratto compreso tra la 10 e Masone, attenzione, si è già formata una coda in direzione nord. Poi andiamo anche a vedere quello che accade sulla 12, è lì si va ancora parecchio al mare e quindi ci sono le code dovute al traffico tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova. Anche sulla 15 è segnalato un incolonnamento di 2 km per traffico intenso, ma anche per alcuni cantieri di lavoro tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, appunto lavori in corso oltre al traffico intenso. Una novità anche dalla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, anche qui materiali dispersi all'altezza di Piona e verso Monza si sono sviluppati dei rallentamenti.

0: Così Elton John e la sua Crocodile Rock che abbiamo ritrovato in viaggio insieme, qualche buona notizia. Allora, sulla 11 già recuperati i materiali dispersi Pistoia Prato Ovest, quindi i rallentamenti verso Firenze via terminati. Risolto anche l'incidente tra Faenza e la diramazione per Ravenna in A14, lì restano le code tra Faenza e Imola verso nord dovute al traffico intenso, e l'ultimo tratto con rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 sempre in direzione della 1. Aggiungiamo un rallentamento sulla diramazione per Ravenna all'altezza dello svincolo di Missioni in A14, perché il traffico intenso verso Bologna sta determinando questi rallentamenti. Invece non c'è più neanche il fumo sulla A16, la Napoli Canosa tra Lacedonia e Candela, del tutto estinto appunto l'incendio che abbiamo poc'anzi segnalato. Poi Rino risponde al nostro amico che prima ci ha segnalato appunto un problema con il navigatore. Lui dice: guarda, i navigatori fanno tutti così, ti dicono di uscire a Benevento su quella strada perché in teoria è il percorso più breve ma non il più veloce, quindi assolutamente fidatevi di Raizo Radio, non del vostro. Beh, lo so che ce l'avete in macchina e ci parlate continuamente, io di solito ci litigo. E quindi salutiamo anche Gennaro che raccomanda a tutti quelli che viaggiano soprattutto il sabato, la domenica, il venerdì, che è un momento di grande traffico in entrata e in uscita dai grandi centri urbani, ma in generale quando si viaggia in autostrada osservate bene le regole, rispettate le distanze di sicurezza che sono importanti anche quando, dopo aver sorpassato un mezzo pesante, magari essere andati sulla corsia centrale per sorpassarlo, giustamente rientrate sulla corsia di destra. Ecco, Gennaro chiede cortesemente di non accostarsi troppo, perché se entrate troppo vicino ad un mezzo pesante che ha una massa evidentemente importante, basta poco perché ci siano problemi. Non ci tagliamo la strada, please.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Niente ci dividerà.
1: Invece il mare unisce, lo sanno bene i popoli del Mediterraneo. Allora, il pomeriggio di Rai Radio, 10 minuti dopo le 2 del pomeriggio, ed è una situazione abbastanza agevole quella che troviamo in autostrada. Naturalmente i problemi ci sono. Torno sulla A4, la Brescia-Padova, per ricordare le code a tratti dovute a lavori tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia. Lì Felice ci dice, però sul pannello messaggio variabile dicono 8 km di code, ma lì è un tratto più lungo, sono code a tratti, che succede? Date informazioni. Non riusciamo a gestire noi in uno studio radiofonico a Sax Rubra in Roma, per appunto i nostri amici all'ascolto, anche i messaggi sui pannelli a messaggio variabile. Quindi insomma cerchiamo di dare conto di quello che riusciamo a sapere, quando riusciamo a saperlo, perché poi evidentemente le notizie, un incidente, una coda, l'aumentare o il diminuire di una coda hanno dei tempi anche di trasferimento rispetto all'informazione stessa, e quindi cerchiamo di essere tempestivi, non sempre evidentemente ci riusciamo. Però queste code verso Brescia restano segnalate appunto su questo tratto, che è lungo circa 20 km, ma evidentemente non è tutta una coda, sono code definite a tratti, poi a tratti ci si ferma, a tratti si riprende a marciare. Andiamo a vedere le ultime notizie dalla Trella, Napoli-Salerno, perché avevamo una sola coda e non ne abbiamo più, perché tra Castellammare di Stabia le code in uscita provenendo da Napoli sono terminate. Modena Sud, Modena Nord, su questo tratto in direzione Milano restano in effetti dei rallentamenti. Qualcuno ci dice, ma non c'è più nulla? C'è una coda sicuramente ancora segnalata all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna, però la situazione anche qui sta migliorando. Le code che abbiamo segnalato fino a poco fa su vari tratti della 1 sono diventati rallentamenti, quelli tra Calenzano e la variante di Valico, appunto in carreggiata nord in direzione di Bologna, quelli tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Abbiamo notizie anche dalla 9, resta questa coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera per le operazioni doganali, una coda verso Genova sulla A10 tra il confine di Stato e Ventimiglia segnalata in carreggiata est e lunga 4 km. I rallentamenti sul tratto finale della 14 tra Bologna e Borgo Panigale, la 1 verso la stessa 1, Faenza Imola con code invece ancora segnalate verso nord e dovute al traffico intenso, e poi per un veicolo in avaria al chilometro 275, siamo ancora sulla A14, si è formata una coda tra Fermo e Porto Sant'Elpidio in direzione di Ancona, quindi tenete conto anche di questa notizia se viaggiate sulla A14. Un veicolo fermo anche sulla 26 in una posizione complicata, questo è il motivo, è in galleria sulla corsia di marcia, questo è il motivo delle code che si sono formate tra il bivio per la 10 Masone verso nord, mentre al traforo del Monte Bianco aggiungiamo un'attesa sul piazzale italiano per chi esce in direzione Chamonix verso la Francia, attesa di 15 minuti, ben più lunga quella che chi dalla Francia entrando in Italia deve osservare per poter transitare al traforo del Monte Bianco, bisogna attendere circa un'ora. Queste le notizie che viaggiano sui 103.3, ma ce ne sono tante di frequenze in tutta Italia per Rai Radio, ci sono tanti di grandi artisti. Ora i Rolling Stones.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

DNA, Giovanotti e Gabri Ponte insieme, 2:30 del pomeriggio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con Alessandro Adriani alla parte tecnica, che noi siamo una coppia di fatto in questo pomeriggio di settembre, non è agosto, non è l'inizio d'agosto, è settembre, nonostante le temperature come ci segnala anche Flavia. Allora, i vostri messaggi al 348 103 1010 arrivano copiosi, Sara ci fa notare che ci sono dei mezzi pesanti sulla A4, sono numerosi e viaggiano in deroga, Sara, don't worry, se sono in viaggio in questo momento possono evidentemente viaggiare, perché viaggiano in deroga, ci sono appunto delle situazioni che inevitabilmente debbono consentire trasporto di medicinali e altre situazioni con materiali deperibili, che appunto hanno comunque delle deroghe anche durante i fine settimana. Salutiamo anche questo amico Angelo da Alessandria, dice: io mi chiedo che turbe psichiche hanno coloro che ti abbagliano da dietro in maniera compulsiva quando vedono benissimo che davanti la strada, la corsia di sorpasso è intasata, non è che se superi me hai risolto il problema, se sorpassi me hai risolto il problema. Angelo, questi sono i cretini, quelli che non si rendono conto della situazione e continuano a lampeggiare. Quindi un cretino è meglio farlo passare e vederlo allontanare anziché averlo alle spalle continuando appunto a subire atti, diciamo così, insomma, inopportuni, perché non c'è spazio per poter viaggiare più velocemente. Però c'è gente che evidentemente non lo capisce e quindi, Angelo, fallo passare e fai ciao ciao con la mano.

Noemi, questa è la sua. Tu cosa fai stasera? Ci stiamo pensando, ci sono cose sportive che avverranno nel corso della giornata, tra poco ne parleremo, magari qualcuno è pronto per seguire una partita di calcio allo stadio, oppure le prove al Gran Premio d'Italia a Monza, ne parleremo tra poco. È andato fortissimo Russell, ma Hamilton si è difeso bene durante le libere, intorno alle 16 le qualifiche. Intanto andiamo sulla 22, la Brennero Modena verso nord, abbiamo rallentamenti tra Affi e Degna ora per traffico intenso, sono tratti ampi questi, soprattutto in carreggiata sud abbiamo incolonnamenti segnalati tra Brennero e Vipiteno, una coda di 2 km in questo caso per traffico intenso, l'ultimo tratto quello tra Carpi e l'innesto con la 1 anche qui con code di 2 km e poi rallentamenti nel tratto compreso tra Trento Nord ed Affi sempre in direzione sud, e questo è un tratto molto ampio dove il traffico intenso sta determinando questi rallentamenti. Abbiamo un incidente segnalato sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, attenzione, accaduto da poco in direzione sud verso Bologna e al chilometro 80 si è formata una coda di 2 km che sta aumentando ulteriormente. Andiamo sulla 4, terminate le code tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia, aggiungiamo quelle all'uscita della barriera di Milano Est in direzione Brescia. Poi sulla 10, anzi in entrata Milano Est verso Brescia. Poi sulla 10 restano code per un veicolo in avaria tra Celle Ligure e Albisola verso Ventimiglia, è una coda di 1 km per questo veicolo fermo al chilometro 35 che è fermo in galleria sulla corsia di marcia. 4 km di code verso Genova anche tra Confine di Stato e Ventimiglia. Situazione che è migliorata notevolmente, sono abbastanza sorpreso, però evidentemente sta migliorando sulla A14, il flusso del traffico meno intenso, restano solo dei rallentamenti tra Imola e Castel San Pietro, è un tratto comunque significativo, però non sono code, sono rallentamenti, questo verso nord, in direzione sud, traffico tornato regolare, come regolare sulla 26 tra il bivio per la 10 Masone verso nord, dopo la spostamento del veicolo in avaria al chilometro 7, sono terminate anche le code che si erano formate conseguenza di questa situazione. Andiamo a Milano, aggiungiamo sulla situazione delle tangenziali la tangenziale nord, dove ora troviamo code tra la strada provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Sulla ovest restano le code di 2 km tra il bivio per la 7 Trezzano verso la 8 Milano Varese. Brescia Padova, lì è un annoso tratto dove le code per lavori sono ancora segnalate su un tratto ampio, siamo tra Somma Campagna e Sirmione verso Brescia, ci si muove davvero molto lentamente.

aveva per tutte le categorie, soprattutto quelle dei potenti cosiddetti. Rino Gaetano con questa Non t'arregghe più, una fotografia assolutamente incredibile dell'Italia degli anni fine anni 70. Fine anni 70. Allora, torniamo a parlare della 1 per quell'incidente tra Fiorenzuola e Fidenza. Ora sappiamo che è un mezzo pesante, una moto, che sono rimasti coinvolti in questo incidente al chilometro 80. Abbiamo una coda di 2 km in direzione sud, la carreggiata dove si è verificato l'incidente, quindi verso Bologna 2 km di code, ma anche verso nord si sono formate code per curiosi. Ai ai ai, curiosi, quindi code inutili. Consentitemi di chiedere cortesemente di continuare il viaggio senza in qualche modo impicciarsi della situazione. Si rischiano altri tamponamenti per una coda che, ripeto, è del tutto inutile sulla carreggiata nord, quella verso Milano, dove invece restano i rallentamenti tra Modena Sud e Modena Nord, tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, ma anche tra Calenzano e la variante di Valico. Su questi tre tratti della 1 i rallentamenti, e poi le code all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna. Abbiamo notizie dalla 10 di questo veicolo fermo tra Celle Ligure e Albisola, fermo in galleria, la coda di 1 km in direzione Ventimiglia. Restano code, ma di un solo chilometro, anche tra il confine di Stato e Bordighera in direzione di Genova. Notizie dalla 23 sono pesanti perché

Abbiamo una coda di 5 km ad Ugovizza verso Tarvisio e poi tra il confine di Stato e Ugovizza altri 2 km di coda ma in carreggiata sud, quindi traffico congestionato. Prime code anche sulla A30. La coda è a Salerno, in carreggiata nord verso Caserta, ed è dovuta al traffico intenso. Rimaniamo in zona, andiamo sulla A16, tra Baiano e Avellino Ovest si è verificato un incidente al chilometro 40, veicoli già spostati sulla corsia di emergenza, voi comunque cauti su questo tratto dell'autostrada. Allora, dicevamo dello sport, nel pomeriggio Cobolli affronta Blocchi alle 18.30 per gli US Open e alle 20 ci sarà Darderi che affronterà Sweeney. Tutto questo intorno alle 20, ma abbiamo anche un match che sta per iniziare. Infatti, dopo le gesta del Como che ha vinto per 4-1 ieri una importante partita, ora sta per cominciare Fiorentina-Torino, quindi intorno alle 15, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta, e c'è il volley, le nostre ragazze che affrontano la Polonia alle 18 per gli europei di appunto pallavolo femminile. Contiamo naturalmente tantissimo su queste ragazze che sono veramente incredibili. Tra poco anche le prove di qualifica per il Gran Premio d'Italia di domani.

Buongiorno Gypsy Kings, fino a 3 minuti dalle 3 siete su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con una novità per la A14. Tornano le code tra la diramazione per Ravenna e il raccordo di Casalecchio verso nord, si aggiungono ai rallentamenti segnalati sull'ultimo tratto tra Bologna, Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord. Aumenta anche il tempo d'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese, ora bisogna attendere 1 ora e 30 minuti per poter transitare in direzione Courmayeur. Invece sono stati recuperati i materiali dispersi sulla statale 36 e a Piona non ci sono più rallentamenti. Traffico torna regolare anche sulla tangenziale nord di Milano. A Cinisello Balsamo Nord traffico appunto tornato regolare.

It's a Kind of Magic, è stata una strana magia quella di averlo nel nostro immaginario, insomma parliamo dei Queen, ma soprattutto di Freddie Mercury, che nasceva proprio 80 anni fa, il 5 settembre a Zanzibar, e fu appunto uno dei massimi ed è tuttora uno dei massimi interpreti della musica pop rock, definitela un po' come vi pare. Tutto inizia nel 1970 quando incontra un certo Brian May, che anche recentemente è stato giudicato uno dei migliori chitarristi di tutti i tempi. C'era poi il batterista Roger Taylor, poi si è aggiunto anche il bassista John Deacon, insomma hanno creato una band, l'hanno chiamata Queen, non subito, però comunque hanno chiamato alla fine questa band i Queen o The Queen, ed è stato un successo dopo l'altro. Noi ne abbiamo sentito un piccolo frammento, e quindi insomma un grande artista che ogni tanto ritroviamo nei nostri viaggi insieme. I nostri viaggi insieme su Rai Radio sono composti da momenti di grande sconforto, perché magari ci sono situazioni difficili di cui vi diamo conto, e motivi anche di grande soddisfazione quando una coda termina, il problema si risolve, la canzone che parte alla radio è quella che avete nel cuore. Allora, abbiamo una buona notizia: sulla 23 le code tra il confine di Stato e Ugovizza verso sud sono terminate, si sono ridotte anche quelle ad Ugovizza verso Tarvisio, ora lunghe 3 chilometri. Abbiamo notizie anche dalla A4, abbiamo code ora anche in direzione Milano, alla barriera di Milano Est, quindi verso Brescia, verso Milano, in colonnamenti. E poi un incidente che si è verificato sul raccordo di Capodichino, all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 1 Casoria, sia verso nord che verso sud abbiamo questa situazione delicata con i primi rallentamenti che si stanno formando. 3 chilometri le code segnalate verso nord tra Fidenza e Fiorenzuola. Ora è la coda dei curiosi che appunto stanno controllando quello che succede sulla carreggiata opposta. Ve lo diciamo noi: è accaduto un incidente, ha visto coinvolti un mezzo pesante e una moto, sono tra la corsia di marcia e la corsia di emergenza. La coda per questo incidente verso sud è di 2 chilometri, quella per i curiosi è più lunga, 3 chilometri.

Nuovo per Olivia Dean, questa Baby Steps, 13 minuti dopo le 3, pomeriggio complesso per alcune situazioni, soprattutto quell'incidente sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, incidente avvenuto in direzione sud. Abbiamo dato questa notizia più volte, ci diciamo, sorprende il fatto che la coda per i curiosi ora è lunga 5 km in direzione di Milano e invece l'incidente è sulla carreggiata opposta con una coda ben più breve, 2 km appena. Quindi continuiamo a chiedere cortesemente ai curiosi di proseguire senza rallentare o fermarsi per guardare quello che è accaduto dall'altra parte della carreggiata, dove appunto un mezzo pesante e una moto sono rimasti coinvolti in questo incidente all'altezza del chilometro 80. Un incidente ora anche sulla 10, attenti tra Genova e aeroporto, il bivio per la 7 verso Genova, un chilometro e mezzo dopo l'inizio dell'autostrada, anzi dopo la fine, prima della fine dell'autostrada. Autostrada, viene segnalato questo incidente in direzione appunto di Genova. Prudenza, un altro problema lo troviamo ma verso Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola, qui c'è un veicolo fermo in galleria sulla prima corsia di marcia al chilometro 35 e si è sviluppata una coda lunga un chilometro in direzione Ventimiglia. Un'ultima coda sulla 10 è segnalata verso Genova ma siamo tra il confine di Stato e Bordighera. Sulla 13 invece un veicolo fermo tra Occhiobello e Villa Marzana dà vita ad una coda lunga un chilometro verso Padova, quindi siamo sulla carreggiata nord, veicolo fermo al chilometro 52. L'incidente sulla A16 ce lo chiede Francesco, che appunto è in viaggio e ha sentito la notizia, non crea né code né rallentamenti. Prudenza comunque al chilometro 40 tra Baiano e Avellino Ovest verso Canosa, c'è questo incidente non ancora risolto. Ci sono poi notizie che ci portano anche intorno a Milano, ribadiamo che sulla tangenziale ovest viene segnalata una coda tra il bivio per la 7 Trezzano verso la 8 Milano Varese e sulla 4 restano segnalate code sulla Brescia Padova da Somma Campagna fino a Sirmione in direzione Brescia, questo per un cantiere di lavoro ma anche per il traffico sicuramente intenso. Non ci sono più rallentamenti invece sulla 2 del Mediterraneo, erano segnalati all'altezza di Eboli in direzione sud e non è più un disagio che segnaliamo su questa arteria. Sulla 15 restano code tra Pontremoli e Berceto verso Parma, sulla 12 le code tra Carrara e Santo Stefano di Magra in direzione di Genova.

0: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Rai su Radio.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Allora, abbiamo buone notizie per quell'incidente sul raccordo di Capodichino all'altezza dello svincolo per la strada provinciale 1 Casoria, è già stato risolto e non ha creato né code né rallentamenti. Risolto anche l'incidente sulla A10, perfino è stato rimosso quel veicolo fermo in avaria tra Celle Ligure e Albisola, quindi ufficialmente sulla A10 nada de nada, in questo momento non ci sono né code né rallentamenti. Abbiamo notizie che invece ci parlano di un traffico che si intensifica in A14 verso nord, le code tra Faenza e Castel San Pietro e ancora tra Bologna, Borgo Panigale, il bivio per la 1, anche qui code in direzione nord per il traffico intenso. Sulla 1 tra Barberino di Mugello e Calenzano, ora verso sud, abbiamo una coda dovuta ad un veicolo fermo al chilometro 265, è una coda lunga 1 chilometro in direzione Firenze e speriamo naturalmente che possano rimuovere quanto prima questo veicolo fermo che intralcia la strada. Allora, i curiosi un po' mi hanno sentito perché la coda si è ridotta da 5 a 3 chilometri, ma c'è ancora qualche curioso che non ascolta Rise Radio e quindi abbiamo l'incidente in direzione sud sulla 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, la coda che è di 2 chilometri è in diminuzione, in direzione opposta verso nord i curiosi danno vita a questa coda lunga ancora 3 chilometri. Noi invece diamo vita a dei ricordi, pezzo di Charles Aznavour riproposto da Elvis Costello.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: 15:31 minuti, come sempre a quest'ora riviviamo le estati del passato, viaggeremo con l'estate del 1999 e poi arriveremo al 2017 e torneremo indietro fino al 2000 per provare a ricordare quello che combinavamo, ognuno di noi combinava in quelle estati di tanto tempo fa.

La Mosca Zezé 2000, il brano di questo gruppo musicale che ci ha proposto Paranoverte Mass, poi l'estate del 2017 con Riccione, che è evidentemente un'immagine dell'estate. Erano i De Giornalisti e abbiamo iniziato nel 1999 con una super cafonata di Piotta, con un pezzo che però ha spaccato in quel 1999. A proposito di super cafoni, Davide Santirocchi, il tizio che parla in questo momento, e insieme a me Francesco Paradisi alla parte tecnica. Salutiamo anche gli amici che si sono trovati in difficoltà sulla statale 372 Telesina, ci chiedono conto di una situazione che stanno vivendo da fermi, e noi sappiamo che c'è un veicolo in fiamme all'altezza di Telese, quindi su entrambe le carreggiate si stanno formando code, ci si muove evidentemente a fatica, tutto accade all'altezza del chilometro 41. Queste sono le uniche notizie che abbiamo in questo momento per la Telesina, che è appunto una famosa statale. Torno a parlare della 23 per la fine delle code ad Ugovizza, quindi non ci sono più notizie sulla Palmanova Tarvisio, non ci sono più le attese al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, restano e consistenti quelle sul lato francese, anche se si sono ridotte un po'. È comunque un'ora d'attesa quella che è prevista per chi viaggia dalla Francia in direzione Courmayeur con il traforo del Monte Bianco. Notizie dalla 1 finalmente positive, perché l'incidente tra Fiorenzuola e Fidenza è risolto, le code che si erano formate verso Bologna per questo incidente sono terminate e anche i curiosi, non avendo più nulla da guardare, non danno più vita alle code prima segnalate di 3 km. Restano però tra Parma e Fiorenzuola delle code a tratti verso Milano per il traffico intenso, e quelle tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano ancora verso Milano e sempre per il traffico intenso. Sulla 1 abbiamo ancora code all'altezza dello svincolo di immissione sulla 22 provenendo da Bologna, i rallentamenti tra Modena Sud e l'innesto con la 22 in carreggiata nord, mentre verso sud, a causa di un veicolo in avaria, si è formata una coda tra Barberino di Mugello e Calenzano.

Sombra, questa è la sua My Body Isn't Ready. Mancano 9 minuti alle 4 del pomeriggio e si è verificato l'ennesimo incidente della giornata, questa volta sulla 10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, segnalato al chilometro 4 con due vetture coinvolte, ed è accaduto in galleria. Sono ferme sulla corsia di sorpasso, si è subito sviluppata la coda lunga 2 chilometri che sta aumentando in direzione di Ventimiglia, ripeto, tra il bivio per la 7 e Genova Pegli. Per questo incidente una coda di 2 chilometri. Intanto la situazione lì sulla Barberino Calenzano, sulla tratta della 1 verso sud, non si è normalizzata. Quel veicolo fermo al chilometro 256 è stato spostato, restano comunque code a tratti ora segnalate per il semplice traffico tra Barberino e Calenzano in direzione di Firenze. Poi i vostri messaggi a 348 103 1010. Salutiamo questo amico Marco che dice: sono all'ascolto dalla nascita di ISO, quindi insomma porti questa eredità in qualche modo. Sono ancora in strada con circa 2 milioni e mezzo di chilometri percorsi, per fortuna senza incidenti. Sei uno prudente, caro Marco, e poi insomma pretenderesti di non pagare l'autostrada, visto che ci sono i cantieri che ti fanno stare fermo, ma è un po' complicata da gestire questa proposta. Comunque grazie Marco per la tua testimonianza. Salutiamo anche Paolo che invece dice: ma perché non accendono le luci in autostrada, visto che gli anabbaglianti sono obbligatori? E lo so, questo è l'annoso problema di quelli che evidentemente non sono molto informati. Allora ricordiamo che quando si viaggia in autostrada anche di giorno vanno accese le luci anabbaglianti, spia verde accesa sul cruscotto siete in regola, spia verde spenta sul cruscotto non siete in regola. Poi ci sono quelli che puntano tutto sui sensori, dice: ma io quando entro in galleria, non ho capito, ma anche durante il tragitto sull'autostrada, anche fuori dalle gallerie, è previsto che siano accesi gli anabbaglianti. Li avete accesi? No? Fatelo, perché costa pochissimo ed è appunto una delle regole di comportamento in autostrada. C'è Vasco Rossi, ce lo domanda: come stai? Forse non...

0: Roma Servizi per la mobilità per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: E allora vediamo com'è la situazione a Roma. Ci colleghiamo con Simona Di Capua. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi e buon pomeriggio a chi è in ascolto. La situazione della rete stradale in città al momento non presenta particolari criticità, la circolazione risulta in gran parte scorrevole. Da segnalare comunque alcuni rallentamenti in via Aurelia Antica, tra via di Bravetta e Largo Perassi, in via di Castel Porziano sono invece in corso chiusure per lavori di potatura, tra via Nicolini e la tenuta presidenziale, chiusure che proseguiranno al momento sino alle 17 di oggi. E infine segnaliamo che proprio questo pomeriggio, dalle 17, è in programma un corteo da piazzale Ostiense al Parco Schuster con passaggio per le strade della Garbatella in via Leonardo da Vinci e in viale Giustiniano Imperatore, previste oltre a chiusure al traffico anche deviazioni per le linee bus della zona. Ed è tutto per questo pomeriggio, a voi la linea.
0: Rise Radio, traffico e viabilità.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

Eurythmics, la voce stupenda di Annie Lennox in questa Here Comes the Rain Again. Qui arriva la pioggia, torna la pioggia. Beh, insomma, così ci hanno promesso nei prossimi giorni. Speriamo che non siano piogge violente come spesso accade dopo momenti di grande caldo come quelli che stiamo vivendo. Mi sembrano tre mesi di grande caldo ininterrotti. Ci si domanda appunto dove arriveremo, signora mia, e credo che non arriveremo da nessuna parte. Lasciamo un pianeta veramente a pezzi. Questa è l'estate più calda di tutti i tempi e chissà la prossima, avremo altri record. Allora, torno sulla Telesina per questo incidente, o meglio per questo veicolo in fiamme che sta creando problemi su questo tratto all'altezza dello svincolo di Telese. Si sono formate code nell'uno e nell'altro senso di marcia, c'è questo veicolo in fiamme. Salutiamo anche Raffaella e Rosario, anche loro alle prese con questa difficoltà significativa appunto sulla statale 372. In autostrada invece gli ultimi aggiornamenti ci parlano di un traffico che si è regolarizzato sulla diramazione per Ravenna, non ci sono più rallentamenti verso Bologna. Invece le code in A14 tra Faenza e Castel San Pietro diventano rallentamenti su un tratto meno ampio, quello compreso tra la diramazione per Ravenna ed Imola, quindi anche qui situazione che va migliorando. In A13 non c'è più la coda tra Occhiobello e Villa Marzana, il veicolo fermo che l'aveva causata è stato rimosso. Abbiamo notizie anche del tratto della A10 compreso tra il bivio per l'A7 e Genova Peglia, abbiamo detto si è verificato un incidente in galleria, la coda lunga 2 km sta aumentando. Chiasso Como Centro, siamo sulla A9 verso Lainate, si sono formate code dovute al traffico che troviamo anche in direzione opposta verso la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso. Andiamo alle dolenti note della Brescia-Padova per quel cantiere di lavoro tra Somma Campagna e Sirmione, c'è ancora questo lungo tratto con code segnalato in direzione di Brescia, questo disagio in questo momento anche a Peschiera, abbiamo code in direzione Padova dovute al traffico intenso. Tangenziale ovest di Milano verso la 8 Milano-Varese si sono formate code che ora interessano il tratto compreso tra la statale 35 dei Giovi e Trezzano in direzione appunto della 8 la Milano-Varese, c'è questo incolonnamento su un tratto di circa 7 km. Poi andiamo a vedere le ultime notizie della A4 in merito ad un match evidentemente importante, Sesto San Giovanni Viale Certosa, qui abbiamo code in direzione Torino per questo importante match previsto nel pomeriggio. A proposito di partite di calcio, la Fiorentina ed il Torino riprendono ora le schermaglie dopo l'intervallo, siamo sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti e nel pomeriggio l'Inter ospiterà il Napoli, questo è il motivo delle code sulla A4 e quindi a partire dalle 18 seguiremo anche quel match.

Peggy Goo, questa è la sua Woman insieme a Dial Star. 17 minuti dopo le 4, un pomeriggio complesso per chi viaggia sulla statale 372 Telesina. Gli aggiornamenti ci parlano di una situazione che si complica ulteriormente. È stato chiuso il tratto all'altezza dello svincolo per Telese a causa di questo veicolo in fiamme. In entrambe le direzioni il tratto è chiuso, quindi ci sono le uscite obbligatorie a Castelvenere per chi viaggia verso Benevento, a Cerreto Sannita per chi viaggia verso Caianello. Queste le ultime notizie giunte dalla Telesina. Ricordo che sulla 12 la Genova Rosignano rimangono segnalate code tra Carrara e Santo Stefano di Magra verso Genova a causa del traffico intenso. Anche sulla 15 la Parma La Spezia restano code tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Poi, a proposito di Parma, sulla 1 ora abbiamo un tempo di percorrenza che ci racconta quanto si impiega per transitare tra Parma e Fiorenzuola. Siamo sulla 1 verso Milano, il tempo stimato è di 40 minuti per un tratto di circa 25 km. Rimangono code verso Milano anche tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, code all'altezza dello svincolo di Missione sulla 22 provenendo da Bologna e poi i rallentamenti Modena Sud, Bivio a 22, variante di Valico, Sasso Marconi Nord, Aglio, Calenzano. In quest'ultimo tratto siamo sulla carreggiata sud e quindi rimangono questi rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sulla 4 abbiamo detto a Milano Est ci sono code sia verso Milano che verso Brescia, il tratto Sesto San Giovanni Viale Certosa con code in direzione Torino per il match tra Inter e Napoli. Poi abbiamo notizie dalla Brescia Padova, la situazione rimane complessa anche qui tra Somma Campagna e Sirmione, un lungo tratto con code verso Brescia dovute a dei cantieri di lavoro, code anche a Peschiera in direzione di Padova. Ci spostiamo poi sulla A9 per segnalare un'ulteriore complicazione perché le code si allungano, almeno il tratto interessato da code si allunga tra Chiasso e Como Centro, segnalate verso sud in direzione di Lainate, confermate quelle tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Ma ce la darai una buona notizia? Eccola, è arrivata. L'incidente sulla 10 è stato risolto, quello tra Genova Aeroporto e Genova Pegli, e quindi dovremmo vedere defluire, speriamo velocemente, la coda che è ancora presente in direzione Ventimiglia ed è ancora lunga 2 km. Proprio mentre parlavamo di questo incidente risolto ne viene segnalato un altro tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Lainate, chilometro 37 carreggiata sud, siate prudenti perché è segnalato da poco, lì ci sono le code a tratti, qualcuno è arrivato troppo velocemente su quel tratto, quindi vi chiediamo cortesemente di non distrarvi perché la distrazione è la primissima causa di incidenti. E quindi insomma il telefonino è quello che ci distrae di più, poi ormai abbiamo tutti i giochetti di qualsiasi tipo e natura con schermi grandissimi nelle auto, ormai proprio il parabrezza è una cosa residuale e invece dovreste assolutamente concentrarvi sul parabrezza e quindi sulla strada che avete davanti e su quelli che intorno a voi viaggiano sulla stessa strada. Non vi distraete perché ne abbiamo contati veramente troppi di incidenti anche oggi. Torna Piero Pelù con gli Eiffel.

È proprio lui, è Prince. È uscito da poco questo nuovo album, postumo ovviamente, perché ci ha lasciati qualche anno fa, nel 2016, quando venne trovato senza vita in ascensore all'interno della sua residenza a Paisley Park, alle porte di Minneapolis. Aveva solo 57 anni, ma ha già dato vita a delle cose stupende. Timeless, che è appunto questo album uscito qualche giorno fa, porta in seno anche questa Stone, che è il secondo singolo estratto per questo progetto tutto da scoprire. Abbiamo ritrovato così anche il grande Prince. Noi torniamo però a parlare anche della Fiorentina e del Torino, che si affrontano sul campo della Fiorentina al Franchi. Siamo al secondo tempo, si gioca il 62esimo minuto della partita e la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un gol di Pellegrino, che è arrivato proprio all'inizio del secondo tempo. Quindi si procede con questo vantaggio. Il Torino cerca di contrastare e di rilanciare con appunto delle azioni che permettano di pareggiare, però la Fiorentina è abbastanza salda in difesa. Vedremo come evolverà questa situazione. Allora, andiamo sulla 3, la Napoli-Salerno, perché si è verificato un incidente. Siamo tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare, incidente al chilometro 45, viene segnalato su entrambe le carreggiate. Questo un po' ci preoccupa, perché potrebbe trattarsi di un incidente che in qualche modo ha visto un salto di carreggiata. Non sappiamo se sia così, sappiamo però che interessa entrambe le carreggiate al chilometro 45 della A3, la Napoli-Salerno. Intanto abbiamo buone notizie per la A14, le code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio per la 1 diventano rallentamenti, quindi un po' più fluido il transito verso nord. Non ci sono più i rallentamenti tra la diramazione di Ravenna ed Imola, qui la situazione si è normalizzata. Sul raccordo di Casalecchio invece abbiamo una coda a Bologna Casalecchio in uscita per entrambe le provenienze. L'invito alla cautela sulla A30, perché c'è un'auto ferma in galleria tra Nocera, Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Al chilometro 43 400 c'è questo veicolo fermo in direzione sud. Molta cautela.

Tom Tom Club indietro fino al 1981, insomma avevamo i calzoni corti, diciamo così. Questa è la loro Wordy Rapping Good, ritrovata in viaggio su Raizo Radio. Insomma, ancora la storia della truffa dello specchietto, c'è ancora gente che ci casca e ancora appunto qualche manigoldo che ci prova, però dopo essere stati sorpresi dalla polizia a mettere in atto appunto la truffa dello specchietto ai danni di un'anziana, sono stati arrestati. Pensate che hanno tentato la fuga in auto lungo la statale 11, arrivando a sfiorare i 200 km orari di velocità prima di essere bloccati. Parliamo di un uomo e di una donna di 54 e 49 anni che sono stati arrestati per truffa e portati in carcere. È un'ANSA battuta poco fa che ci parla di questi fatti avvenuti nella zona nord di Torino. Gli investigatori della squadra mobile erano impegnati in un servizio di pattugliamento in abiti civili, hanno notato un'auto con lo specchietto retrovisore sinistro danneggiato nella parte riflettente, che procedeva a marcia lenta. I poliziotti hanno così deciso di seguirla, erano in borghese, fino a quando si è fatta sorpassare da una vettura condotta da un'anziana di 85 anni e subito dopo hanno simulato un urto accelerando e suonando il clacson per attirare l'attenzione della conducente e indurla ad accostare. Una volta fermata l'anziana, i due le hanno contestato di aver provocato un danno allo specchietto chiedendo del denaro. La donna, trovandosi in una situazione di agitazione, ha consegnato loro 30 euro, dopodiché i due si sono allontanati. A quel punto gli investigatori sono intervenuti mentre un equipaggio ha raggiunto l'anziana. Gli altri operatori si sono posti all'inseguimento dell'auto e, nonostante le manovre ad alta velocità del conducente, i poliziotti sono riusciti a raggiungere e a bloccare l'auto nei pressi di Settimo Torinese, e ci sono state anche appunto dei tafferugli. È stata anche denunciata la donna per danneggiamento, visto che appunto ha spaccato il parabrezza della moto di uno dei poliziotti. Questa è insomma la cronaca che ci conferma che c'è ancora qualcuno che ci casca, e ci sono purtroppo ancora quelli che ci provano. Quando si vi trovate in queste situazioni, chiamate subito la polizia municipale, ovviamente se siete in città, o il 112, come si fa in questi casi. Se poi siete nel torto, pagherete, ma non voi, l'assicurazione.

Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

16:44 minuti su Raizo Radio, aggiorniamo le condizioni della 1, torniamo quindi a parlare del tratto compreso tra Aglio e Calenzano verso sud. I rallentamenti prima segnalati verso Firenze sono terminati, anche le difficoltà appunto che trovavamo sulla carreggiata sud fin qui non sono più segnalate. Abbiamo le code tra Parma e Fiorenzuola, il tempo stimato 45 minuti per un tratto di 25 km, code anche all'altezza dello svincolo di Missione in A22 provenendo da Bologna e code anche

in Napoli che sta attirando molte persone. A proposito di partite, al minuto numero 73 il Torino ha pareggiato grazie a un gol di Mandragora, quindi siamo sull'1-1, si giocano gli ultimi 9 minuti del tempo regolamentare, poi ci sarà l'arbitro che deciderà il recupero. Andiamo sulla 9, l'incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro segnalato in direzione sud al chilometro 37.700 non è ancora stato risolto, le code che si erano comunque formate verso Lainate sono terminate, restano anche invece quelle in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla situazione della A16 finalmente possiamo dare la fine del possibile disagio per l'incidente tra Baiano e Avellino Ovest, l'incidente risolto, anche sulla 30 quel veicolo in galleria è stato rimosso e si riduce un po' l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato francese perché ora occorrono 45 minuti di pazienza per venire nel nostro paese in direzione sud, quindi verso Courmayeur. Abbiamo un aggiornamento proprio dal campo, dal Franchi di Firenze. Adams ha portato in vantaggio il Torino, è successo 15 secondi fa, 20 secondi fa, di Cotta, ma aggiornato in tempo reale, quindi all'82esimo della partita il Torino conduce in casa della Fiorentina per 2-1. Non vi distraete mai, soprattutto non vi distraete col telefonino, state guidando, avete la responsabilità importante di guidare, se dovete telefonare, ma telefonate tra 20 anni, lo avrebbe detto.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: commozione e in un video messaggio le parole di dolore del padre della donna che lancia un accorato appello alla politica perché tragedie come questa non accadano mai più.
1: Sono Franco, il papà di Lorena, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, straordinaria, aveva tanti sogni nei progetti.
2: Aveva tanti sogni Lorena, dice il papà Franco Isceri, con un filo di voce strozzata dal dolore si rivolge al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla politica.
1: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
2: La sua vita, distrutta a 45 anni, rapita e gettata dal cavalcavia della A1 dall'ex fidanzato Federico Ricovella, che poi si è tolto la vita gettandosi nel vuoto. La procura di Firenze indaga per omicidio volontario con premeditazione. Bella, secondo chi indaga, aveva pianificato tutto. Nella sua auto sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. Prima di lanciarsi dal cavalcavia ha mandato un ultimo messaggio alla madre di Lorena. Tua figlia è morta, ha scritto. Dopo 2 anni di relazione, Lorena un mese fa aveva lasciato Federico. Aveva paura di lui, riferiscono i familiari. Avrebbe voluto denunciarlo, ma non voleva rovinargli la vita. La squadra mobile lavora sui cellulari sequestrati all'omicida e alla vittima. Si cercano ulteriori elementi per quella che sembra essere una tragedia annunciata.
1: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza. Ve lo chiedo con tutto il cuore.
2: Eleonora Fioretti, GR1.
0: Tragedia a Rally Mille Miglia a Brescia. Una persona che assisteva a una prova speciale della corsa è stata travolta e uccisa da un'auto in gara che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe uscita di pista durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La manifestazione è stata sospesa. Chiudiamo con gli spettacoli. Da oggi e per i prossimi 2 weekend nel cuore della Sila Piccola in Calabria si svolge il festival Farla Mare Comincia Tu, che porta il pubblico nel bosco con artisti come Sergio Caputo.
3: Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare.
0: E con gli artisti si potrà interagire durante le passeggiate, da Sergio Caputo appunto ai Neri per Caso, da Amara Motta, da Simone Cristicchi all'attore musicista Rocco Papaleo, e sono dedicati alla lingua e alle tradizioni del territorio gli incontri conviviali di Ritorno all'Ovile. Ora la linea va a Sabato Sport, buon ascolto.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789, nuovo numero verde dipendenze, uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
7: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Trieste, cura Cutetra, cura Sesto Giovanni in direzione di Brescia. Diamo un'occhiata anche al lavoro del Monte Bianco, tempi di esa di 45 miglia al piazzale Cese in direzione di Maier. Torniamo in uno per segnalare un veicolo in fiamme ad Arno Ovest in direzione di Roma. Prestate attenzione, siamo al chilometro 320.

Era il 1993 quando gli 883 vinsero con Nord Sud Stess il Festival Bar di quell'anno. Oltre 1.400.000 copie vendute e rimasero in cima alle classifiche.

di percorrenza di 40 minuti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano a causa di code a tratti anche qui. Tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze registriamo traffico rallentato anche tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Let me tell you.

Gaia con Bossa Nostra, le 17.51, ce ne andiamo in A14, Bologna-Taranto, tra Valle Rubicone e Cesena, in direzione nord, sono e segnalata la presenza di pedoni al chilometro 102, l'invito è alla prudenza. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e Carnia, in direzione sud, segnalato un veicolo fermo al chilometro 89.900, si tratta di un veicolo non specificato su corsia di marcia e in galleria, anche qui prestare attenzione. Permane la notizia di traffico rallentato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Tra pochi minuti alle 18 ovviamente ci sarà il solito appuntamento col Radio Corriere TV.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Eccoci prontissimi, grazie ai colleghi di Rai Isoradio. Prendiamo la linea dalla redazione della Radio Corriere TV per la classifica, la top 20, i 20 brani più suonati, più ascoltati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, pronto ad accompagnarvi in questa prima classifica del mese di settembre, nella quale scopriremo proprio le 20 posizioni, 20 brani più ascoltati, più suonati dalle radio in questa settimana. Grazie chiaramente agli amici di Airplay. Oggi scopriremo le posizioni che vanno dalla numero 20 alla numero 11, domani il resto della nostra classifica. Numero 20 questa settimana è Olivia Dean, Baby Steps.

0: fermo qui con la prima parte della classifica. Ci sentiamo domani, scopriremo le altre 10 posizioni della Top 20, la classifica della Radio Corriere TV. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12. Indirizzo facilissimo: radiocorrieretv.rai.it. Entrate e sfogliate il vostro settimanale di informazione. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione. Ci sentiamo domani. La linea torna a Rai Iso Radio. Buon ascolto.
1: Radio Airplay, la classifica. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

E dopo il Radio Corriere TV alle 18:11 riprendiamo la linea. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e Eddie Cotta, che in console saremo compagni di viaggio, vi accompagneremo fino alle 21. Ce ne andiamo in strada, andiamo sulla tangenziale est di Milano, qui code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 e Lambrate in direzione di Lecco. Andiamo a dare uno sguardo anche nella capitale, sulla tangenziale est di Roma, traffico rallentato a causa di un flusso intenso tra uscita via Salaria e uscita via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. Inoltre, in tutta la zona dello Stadio Olimpico si registrano rallentamenti per incontro di calcio Roma-Atalanta delle 20:45. Andiamo adesso in A1 Milano-Napoli. A Milano Sud, coda per traffico intenso in direzione di Milano. Diamo un'occhiata di nuovo al traforo del Monte Bianco, i tempi di attesa scendono a 15 minuti al piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Diamo uno sguardo anche alla 16 Napoli-Canosa, qui tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa sono segnalati materiali dispersi al chilometro 60, si tratta di un cassone in galleria. L'invito ovviamente è alla prudenza. Torniamo sulla 9, Lainate Como Chiasso, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera, anche qui segnalata coda.

Mars, On My Soul. Possiamo archiviare la notizia di coda al traforo del Monte Bianco, Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, traffico che torna regolare, così come possiamo archiviare anche la notizia di materiali dispersi sulla 16 Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento in direzione di Canosa. Permane traffico rallentato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna, code a tratti anche tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, code per traffico intenso all'altezza di Milano Sud in direzione di Milano e code a tratti anche tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Diamo anche uno sguardo alla variante di valico tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna. È segnalato un veicolo fermo, siamo al chilometro 19 e 400, si trova in galleria sulla corsia di emergenza. Comunque l'invito è alla prudenza.

Tu cosa fai questa sera, Noemi? Le 18:27, ce ne andiamo in A4. Brescia-Padova resta valida la notizia di code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. C'è ancora il tratto chiuso segnalato sulla statale Telesina, dove si sono formate delle code a causa di un veicolo in fiamme tra San Salvatore, Telesino e Telese. Sono coinvolte entrambe le direzioni. Uscite obbligatorie Castelvenere per Benevento e Cerreto Sannita verso Caianello. Andiamo sulla tangenziale est di Milano, code a tratti a causa di traffico intenso tra l'allacciamento A1 e Lambrate in direzione di Lecco. Vi ricordo che c'è traffico rallentato anche sulla tangenziale est di Roma tra l'uscita via Salaria e l'uscita via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. Inoltre in tutta la zona dello Stadio Olimpico ci sono rallentamenti per l'incontro di calcio Roma-Atalanta delle 20:45. Tra poco ci collegheremo anche con l'aeronautica militare per le previsioni meteo.

0: Sono le 18:31 minuti, noi ci colleghiamo con l'aeronautica militare per le previsioni meteo. Per noi oggi c'è il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, buonasera ad ascoltatori. Poche cose da dire per quanto riguarda il tempo sull'Italia, vista l'alta pressione che permane sul Mediterraneo centrale. Abbiamo avuto una bella giornata con cieli pressoché sgombri da nubi, eccezion fatta per qualche passaggio di nubi medio-alte sui rilievi alpini, specie quelle centro-orientali, ma senza fenomenologia significativa associata. Abbiamo avuto anche qualche nube isolata ed innocua nell'entroterra siciliano. Sarà così anche per le prossime ore. L'unica variante saranno le nubi basse in formazione dalla tarda sera e in nottata, che renderanno il cielo parzialmente nuvoloso sulle coste tirreniche calabresi, nell'entroterra tra Lazio ed Umbria, sulla parte settentrionale della Toscana e sulla parte settentrionale e costiera della Campania. In queste zone saranno possibili riduzioni di visibilità per foschie e localmente dense saranno quelle tra Lazio ed Umbria. Questa è tutta, buona linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

E sulle note swing di Enrico Ruggeri noi riprendiamo la linea dopo le previsioni meteo e ripartiamo dalla tangenziale di Napoli. Qui all'altezza di Fuorigrotta si è formata una coda in uscita dall'allacciamento diramazione Capo di Chino. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso permane la notizia di coda in direzione della Svizzera. Sulla 4 Torino Trieste a Milano Est, coda per traffico intenso in direzione del capoluogo Lombardo. Vi ripeto la notizia della variante di valico tra Firenzuola e Badia. In direzione di Bologna c'è un veicolo fermo segnalato al chilometro 19 e 400. Si trova in galleria sulla corsia d'emergenza, ma l'invito ovviamente è sempre alla prudenza. Traffico rallentato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione nord. Anche qui code a tratti per traffico intenso.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Rai Isoradio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini col suo ultimo singolo Meraviglioso Errore alle 18.44 su Rai Iso Radio. Ripartiamo dalla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione sud. È segnalato un veicolo fermo in galleria su corsia di marcia, siamo al chilometro 89.900, l'invito è alla prudenza. Sulla 16 Napoli Canosa tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna Taranto, segnalato fumo a causa di un incendio, ovviamente sono coinvolte entrambe le direzioni, siamo al chilometro 170. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, code tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Al momento la situazione della partita che si sta disputando Inter-Napoli è di 0-0, continueremo a tenervi aggiornati.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola alle 18.52. Noi viaggiamo verso i titoli del TG3. Intanto diamo un'occhiata alla 7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. In direzione del capoluogo ligure si è formata una coda. Andiamo in A1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Segnalato ancora traffico rallentato. Poi coda Milano-Sud in direzione Nord. Sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monti Olimpino e Chiasso in direzione nord, anche qui continua a essere segnalata una coda. E per quanto riguarda sempre la 1, tra lo svincolo di Melegnano e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Milano, anche qui ancora code a tratti. C'è grande protagonista la Puglia, a quanto pare, alla mostra del cinema di Venezia, dove la Puglia, sia la regione che la Puglia Film Commission, tracciano il bilancio di una strategia vincente tra produzioni d'autore, innovazione e investimenti sul territorio. I riflettori sono puntati sulle opere sostenute dalla Puglia Film Commission, a partire dal film in concorso L'Estranea di Paolo Strippoli, fino al documentario Fuori Concorso dedicato a Nino Rota e alla favola del piccolo cinema di Mesagne. Successo trainato da un fondo di ben 5 milioni di euro, nato per attrarre grandi produzioni e creare occupazione reale per le imprese e le maestranze locali.

0: quello del padre di Lorena, uccisa dall'ex compagno su un cavalcavia della A1. I partiti siano uniti contro la violenza sulle donne. Prendete provvedimenti all'unanimità. La politica si mobilita. Mattarella a Trento e Merano, qui la vittoria della diplomazia e delle forze antifasciste, un modello internazionale di riconciliazione. Non si è stranieri in casa propria. Vannacci arriva a Cernobbio e Monti lo attacca. Combatterò la tua retorica fascista. Nordio non può essere alleato. Schlein va da Dongo per ricordarsi come è finito Mussolini. Arrivati a Mosca, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner incontreranno Putin, che accoglie proposta di Zelensky e ordina tregua di 3 giorni da mezzanotte. Domani saranno a Kiev. Apprensione per Alessandro Di Battista, operato a Cuba, slitta rientro in Italia. L'ex parlamentare 5 Stelle era atteso a Roma in giornata, poi l'improvviso cambio di programma. Venezia, dopo 37 anni, torna al festival Nanni Moretti con Succederà questa notte. Attesa dei fan per gli Oasis, che presentano il documentario che racconta il tour che li ha riportati insieme sul palco.
1: Buonasera. Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E con Sting riprendiamo la linea dopo aver ascoltato i titoli del TG3 alle 19.06. Ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso e da Francesco Paradisi in console. Il nostro numero di telefono è sempre il 348 103 10 10. Andiamo in A1 tra Melegnano e tangenziale ovest di Milano, ancora code a tratti in direzione di Milano. Traffico rallentato che permane tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla 7 Milano-Genova, tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure. Si è formata una coda. Andiamo in A9, lainate Como-Chiasso, tra Como, Monti Olimpino e Chiasso, in direzione della Svizzera, anche qui c'è una coda. Vi ripeto la segnalazione di fumo a causa di un incendio al chilometro 171 sulla A16 tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna-Taranto, ovviamente coinvolte entrambe le direzioni. Diamo uno sguardo anche alla tangenziale nord di Milano, code a causa di traffico intenso in uscita a Sesto San Giovanni verso la strada provinciale 44, Milano Meda.

Traffico che migliora in tutta la penisola rispetto a oggi pomeriggio. Ci giunge un ultimo aggiornamento che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno. Si è formata una coda all'Astra Signa in uscita da Firenze. Vi ricordo del traffico rallentato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. E vi ricordo anche che sulla 16 tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna-Taranto c'è fumo a causa di un incendio al chilometro 171, ovviamente coinvolte entrambe le direzioni.

Scompaiono le code in A1 tra lo svincolo di Melegnano e tangenziale ovest di Milano in direzione nord. Per quanto riguarda la 11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Ovest e Pistoia c'è la segnalazione di un incidente in direzione di Pisa, siamo al chilometro 27, l'invito è alla prudenza. Permane ancora la notizia di traffico rallentato sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Diamo un'occhiata anche alla capitale. Sulla tangenziale est permane traffico rallentato tra uscita via Salaria e uscita via dei Campi Sportivi in direzione del Foro Italico. In tutta la zona dello Stadio Olimpico rallentamenti per l'incontro di calcio Roma-Atalanta delle 20:45. C'è anche Ligabue su Rai Isoradio, questa è la sua Qualcosa per te.

19 e 28, noi ripartiamo con la 7 Milano-Genova. Qui tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena si è formata una coda in direzione del capoluogo Ligure, l'uscita consigliata è Genova Aeroporto. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, ci arriva la notizia di pedoni al chilometro 319 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, l'invito è alla prudenza. Resta ancora traffico rallentato segnalato lato in A1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna.

Le 19.33, andiamo a vedere un po' la situazione della partita tra Inter e Napoli. In questo momento 2-1 per il Napoli. E ci avviciniamo all'orario di cena. Io e Francesco Paradisi abbiamo un certo languorino. Molti di voi sono rientrati a casa, suppongo. Diciamo che la situazione del traffico è abbastanza regolare in tutta la penisola. Dove state andando a fare la spesa? Oppure avete già prenotato un ristorante, oppure avete ordinato una pizza a casa? Come vi regolate il sabato sera per cenare? È lecito andare a fare la spesa e cucinare a casa, oppure si esce obbligatoriamente? Ditecelo al 348 103 10 10.

Il ritmo della sera di Rai Isoradio ci porta verso i titoli del TG1. Ci arrivano messaggi al 348 103 10 10. Diamo prima alcuni aggiornamenti sulla 7 Milano-Genova. Tra la 10 Genova-Ventimiglia e Genova-San Pier d'Arena si è formata una coda in direzione di Genova, uscita consigliata, e Genova-Aeroporto. Sulla Firenze-Pisa-Livorno c'è una coda alla Strassigna in uscita da Firenze, e sulla 1 a Milano Sud ci si è formata una coda per traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo. Ci avete scritto che tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna il traffico è regolare, tuttavia sui nostri sistemi permane la notizia di traffico rallentato che vi riporto tra pochissimo. Ascolteremo anche dei messaggi audio magari di voi che ci dite come affronterete la cena di questo sabato 5 settembre 2026.

0: Milano, sono in ferie in Liguria, sono dovuto tornare a casa ieri sera per un problemino e adesso sto tornando in Liguria dalla moglie e ha prenotato in un ristorantino e andiamo a mangiare un po' di pesce. Ciao, buona serata.
1: Ciao Silvano, allora Silvano ci scrive che farà una cenetta con la moglie a base di pesce. C'è anche Melchiorre in viaggio da Castellammare del Golfo verso Lecco. Siete la mia preziosa compagnia con bella musica e puntuali notizie sulla viabilità, grazie. La mia cena, pomodori ripieni con tipica ricetta trapanese. E poi c'è anche un messaggio di Marina che dice: sto preparando la pizza, buon sabato sera. Allora ragazzi, divertitevi anche per me e per Francesco Paradisi che staremo qui comunque a sorvegliare le nostre strade e autostrade. Tra pochi minuti i titoli del TG1.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: L'omicidio di Lorena, lo straziante appello del padre a istituzioni e partiti, siate uniti contro la violenza, quel che è successo a mia figlia non accada più. La risposta della politica, la premier Meloni, agire uniti per proteggere le donne, Schlein, faremo la nostra parte, aumentare prevenzione. Al via l'incontro tra Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner, Mosca ferma per 3 giorni raid, il TG1 nella città fantasma di Kramatorsk. Mattarella in Trentino Alto Adige, autonomia e democrazia vanno di pari passo, contro sfiducia e astensionismo rispettare le attese dei cittadini. Epstein File, la procura di Roma apre un fascicolo per violenza sessuale sul coinvolgimento di italiani dopo l'esposto di un'associazione. Riaperte le indagini sui delitti del mostro di Modena che ha ucciso 8 donne, nuove analisi sui reperti, al TG1 il cugino di una vittima, siamo fiduciosi. Ultimi giorni di caldo, ancora picchi oltre 35 gradi, ma da mercoledì scendono le temperature, weekend da bollino rosso sulle strade. Febbre Oasis al Lido, alla mostra dei fratelli Gallagher per il docu che racconta la trionfale reunion del 2025. Canteranno? No, dice Noè al TG1 e nessun accenno a possibili date italiane per il prossimo anno. Applausi per Nanni Moretti che torna in concorso dopo 37 anni.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio Plus. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

E siamo entrati in un'altra ora insieme, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ora c'è Eddie Cotta in console, staremo insieme fino alle 21, siamo nell'ultima ora insieme e diamo un'occhiata alla situazione di Inter-Napoli. La partita si è conclusa 3-2 per l'Inter e dall'Inter invece noi ce ne andiamo a vedere anche la situazione della A1 Milano-Napoli, coda per traffico intenso, segnalato ancora a Milano Sud in direzione del capoluogo lombardo. Tra Sasso Marconi Nord e la 14 Bologna Casalecchio ci arriva la notizia della presenza di pedoni in direzione di Bologna. L'invito ovviamente è alla prudenza.

Another con Talk to You, le 20:10, ripartiamo dalla 4 Brescia-Padova, code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso e code a causa di veicolo in fiamme tra San Salvatore, Telesino e Telese in entrambe le direzioni. Uscite obbligatorie sono Castelvenere verso Benevento e Cerreto-Sannita verso Caianello. Andiamo in A7 Milano-Genova, code tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Andiamo anche in Sardegna perché sulla statale 126 sud occidentale sarda traffico rallentato a causa di un incidente a 5 km dopo Tratalias in direzione di Porto di Sant'Ioco. Queste al momento le principali informazioni. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, tra Variante di Valico e Calenzano è segnalato un veicolo fermo e si trova in galleria sulla corsia di emergenza e siamo al chilometro 270 e 900. L'invito ovviamente e alla prudenza. Diamo un'occhiata anche alla situazione tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Qui ci risulta ancora traffico rallentato, ci arrivano messaggi al 348 103 1010 di ascoltatori che ci dicono che ci sono deviazioni, ma il traffico in realtà è abbastanza regolare. Tuttavia l'informazione ufficiale che ci arriva da Autostrade è di traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Bologna.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

L'ultima canzone, Biagio Antonacci, le 20:19, si è risolta la coda in A7 Milano-Genova tra la 10 Genova Ventimiglia e Genova San Pier d'Arena in direzione del capoluogo ligure, così come si è risolta la coda in A1 a Milano Sud in direzione di Milano. Vi ricordo che in questo momento c'è una situazione di traffico rallentato nella zona intorno allo Stadio Olimpico a Roma per l'incontro di calcio Roma-Atalanta che avrà inizio alle 20:45. Arrivano i Coldplay.

Cabana, Irama, le 20 e 29 minuti, torniamo a vedere un po' la situazione della 16 Napoli-Canosa. Resta la notizia di fumo a causa di un incendio avvenuto al chilometro 172, coinvolte entrambe le direzioni tra Cerignola Ovest e la 14 Bologna-Taranto. In A1 tra Variante di Valico e Calenzano, segnalato ancora un veicolo fermo al chilometro 270 e 900 e si trova in galleria sulla corsia di emergenza in direzione di Firenze. L'invito ovviamente alla prudenza. Sulla 7 Milano-Genova lo svincolo di Serravalle Scrivia è chiuso in entrata per chi viene da Milano.

Solo buone notizie alle 20:36 sulla 1 Milano-Napoli. Il traffico scorre regolarmente tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Scorre regolare e scompaiono le code anche sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. E non ci sono più neanche code sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Genova Ovest e Genova in direzione del capoluogo ligure. Vi ricordo del tratto chiuso sulla statale 372 Telesina tra San Salvatore Telesino e Telese in entrambe le direzioni. Uscite obbligatorie verso Benevento Castelvenere e verso Caianello Cerreto Sannita.

Entrò nella storia della musica italiana nel 1972, noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh, le 20:43, questa è Rai Su Radio, ancora per qualche chilometro Claudio Campobasso con Eddie Cotta e Francesco Paradisi a curare la parte tecnica. Direi di andare a vedere la situazione della Firenze-Pisa-Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est, code a tratti per lavori in direzione di Firenze. Facciamo un salto nella capitale, c'è traffico rallentato in via del Foro Italico e nell'area circostante lo stadio Olimpico per l'incontro di calcio che si terrà tra pochissimo. Alle 20:45 è previsto Roma-Atalanta.

Fresh, dai che fai, sono le 20:50, ancora qualche minuto in compagnia di Claudio Campobasso. Diamo anche l'aggiornamento che è appena cominciata la partita Roma-Atalanta. Vi ricordo i risultati di Fiorentina-Torino: 2-1 per il Torino, Inter-Napoli 3-2 per il Napoli. Non ci sono grosse notizie di infomobilità sulla Firenze-Pisa-Livorno. Vi ricordo che ci sono code a tratti per lavori tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione di Firenze. Per quanto riguarda il resto, il traffico è abbastanza scorrevole in tutta la penisola. Vi ricordo dei rallentamenti ovviamente nella capitale in via del Foro Italico e nell'area circostante lo Stadio Olimpico per l'incontro di calcio che si sta tenendo in questo momento Roma-Atalanta.

Ariete, che bella vita, alle 20:54, sono stato immediatamente richiamato da un ascoltatore che ha puntualizzato nella partita di oggi tra Inter-Napoli e la vittoria è stata dell'Inter 3-2. Purtroppo la stanchezza gioca dei brutti scherzi, ma continuerete il vostro viaggio in ottima compagnia con Giusy Panara da Claudio Campobasso. Ah, ci pensa Giusy Panara, che è qui, è pronta per aggiornare da Claudio Campobasso. L'augurio di una buona serata.

un'estate molto molto lontana, quasi 50 anni, 48 per l'esattezza, 1978, si cantava, si ballava, si andava in bicicletta, si andava col ciclomotore, col ciao. E si cantava Love is in the air alle 21:03, l'abbiamo riascoltata in questo sabato sera di fine estate, 5 settembre 2026. Giusy Panara con voi dopo Claudio Campobasso, insieme ad Eddy Cotta che si occupa della parte tecnica. Saremo insieme fino a 12:30. Allora, poco da dire per la verità, perché il traffico è tornato abbastanza scorrevole, è stato intenso durante la giornata, durante la serata, ma insomma adesso è quasi tutto tranquillo. C'è qualche eccezione dalla Venezia-Trieste, dove ci sono diverse chiusure. È chiuso lo svincolo di Sanstino di Livenza in entrata in entrambe le direzioni, è chiusa la carreggiata tra la 28 e San Donà di Piave verso Venezia e tra San Donà di Piave e la 28 in direzione Trieste, è chiusa l'entrata di Cessalto in entrambe le direzioni, è chiusa l'entrata di San Donà di Piave direzione Trieste. Statale 34 del Lago Maggiore, presenza di alberi sulla carreggiata, traffico per questo è rallentato a Piaggio Valmara in entrambe le direzioni. Per incidente invece sulla 671 della Val Seriana, i rallentamenti sono all'altezza della 470 Val Brembana in entrambe le direzioni. Vediamo se ci sono altre notizie. I rallentamenti per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est verso Firenze, e poi c'è il concerto di Lorenzo Giovanotti a Napoli, per questa ragione sulla tangenziale chiusa l'uscita di Agnano in entrambe le direzioni.

Rolling Stones, 21:11 minuti. Roma Atalanta chiude le gare del sabato di Serie A in un olimpico sold out interamente giallo-rosso. In tribuna c'è anche il CT della nazionale italiana Roberto Mancini. Tra due giornate la sosta che porterà infatti agli impegni degli azzurri che riprenderanno dalla Nation League con le gare contro Belgio, Turchia e Francia. A questo proposito siamo ancora sullo 0-0. Si sta giocando il 26esimo minuto della partita Roma-Atalanta 0-0. C'è Gennaro che ci scrive al 348 103 1010: incidente su asse Mediano, direzione Lago Patria, molte auto coinvolte, ci sono code per curiosi in direzione di Napoli. E noi abbiamo ricevuto questa notizia, siamo sulla 162 della Valle Caudina, rallentamenti per incidente all'altezza di Melito di Napoli in direzione Lago di Patria. Questa è la notizia che ci arriva dall'ANAS. Poi altro incidente invece è avvenuto sulla 14 Adriatica, sta provocando un chilometro di coda tra Rimini Nord e Valle Rubicone, direzione Bologna.

Diego, Empire of the Sun con Danny Ocean. Questo Papa Leone non smette di stupirci. Ha incontrato le famiglie dei lavoratori vaticani per la festa della famiglia organizzata dal governatorato. Erano presenti molti bambini. Leone ha ricordato di averli visti al centro estivo organizzato in Vaticano, poi ha scherzato. Molti hanno avuto l'opportunità di imparare la matematica e ha mimato il gesto con le mani 6-7, virale tra gli adolescenti. Ora, io sono andata a vedere che cos'è questo gesto 6-7 virale tra gli adolescenti e ho scoperto, grazie all'intelligenza artificiale, che è un tormentone virale della generazione alfa e dei giovanissimi, che di per sé non ha un significato logico letterale specifico, viene usato come un meme nonsense, il cosiddetto fenomeno del brain rot, per fare scena, ironizzare o approvare qualcosa senza troppa convinzione. Chi lo pronuncia accompagna quasi sempre le parole con un gesto delle mani, si muovono i palmi alternativamente su e giù davanti al corpo, come se si stessero soppesando due opzioni o valutando qualcosa così. Ecco, io non l'avevo mai visto, il Papa però ne era a conoscenza. Allora, come siamo messi? 35 minuti Roma-Atalanta, 35 minuti di calcio giocato. Roma-Atalanta, siamo ancora sullo 0-0. Incidente in A14, le code sono tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna.

0: Eccoci pronti per le previsioni del tempo su Raiso Radio con Fabio Zimbo da Rai Meteo. Buonasera.
1: Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. L'alta pressione domina incontrastata sull'Europa occidentale e sull'Italia, garantendo tempo stabile, ampiamente soleggiato e caldo. Ed infatti proprio in questo momento il cielo si presenta sgombro da nubi quasi ovunque, salvo velature tra Piemonte e Lombardia. Anche nelle prossime ore notturne il cielo si manterrà stellato su quasi tutta la penisola. Nubi basse e sparse si addenseranno però sulle coste tireniche meridionali, sul Casertano, sulle zone settentrionali del Lazio e nelle aree interne della Toscana. Nuvolosità sparsa insisterà anche su Veneto e su di Venezia Giulia. Domani mattina queste nubi si dissolveranno gradualmente, mentre nel pomeriggio assisteremo alla formazione di modesta nuvolosità lungo la dorsale appenninica sull'arco alpino, senza fenomeni di rilievo salvo isolati e brevi piovaschi. Altrove ovviamente sereno. Per quanto riguarda le temperature, le minime caleranno leggermente proprio nelle zone appenniniche su Marche e Abruzzo, mentre la presenza della nuvolosità farà aumentare le temperature notturne sulle pianure venete e friulane, minime in aumento anche su Puglia e zone ioniche peninsulari. Capitolo massime: dopo i valori molto elevati di oggi registreremo una flessione delle temperature massime nella pianura padana, nelle zone adriatiche centro-settentrionali, in Molise, sul Gargano e sulle zone orientali della Sardegna. Su queste zone però il calo delle temperature sarà accompagnato anche da un aumento dell'umidità che renderà quindi l'aria afosa lungo i litorali. Sul resto d'Italia le temperature massime risulteranno grosso modo stazionarie, con picchi sino a 37-38 gradi in Toscana, nelle zone meridionali della Sardegna, ma anche nel Metaponto in Basilicata, nella Valle del Crati in Calabria e nelle zone centrali interne della Sicilia. Domani i mari si presenteranno quasi ovunque poco mossi sotto una ventilazione generalmente debole. Resteranno mossi a tratti con venti moderati il Mar di Sardegna, l'Alto Adriatico e localmente lo Ionio. Ho terminato, grazie e buon viaggio in compagnia di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Aaron, not for the lack of trying, ero incuriosita da questo ragazzo che si chiama Stornaiuolo di cognome, che suona evidentemente italiano, però insomma è americano, e un bel sound davvero che non conoscevo. Questa è la prima volta che ascolto questo brano ed è sicuramente molto molto gradevole. C'è una intervista in rete, lui è nato e cresciuto a Charlotte in North Carolina e si avvicina alla musica grazie ai genitori che lo introducono al rock classico, e insomma questo è il risultato, ottimo direi. Sulla 14 Adriatica ci sono code per incidente tra Rimini Nord e Valle Rubicone in direzione di Bologna. Per quanto riguarda invece il calcio, primo minuto di recupero dopo il 45esimo, Roma-Atalanta, siamo ancora sullo 0-0. Proprio all'intervallo della partita ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme i titoli, anzi le notizie del giornale radio, intorno quindi alle 21:35, tra pochi minuti. Nel frattempo andiamo sulla 1, perché ora tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna c'è un veicolo fermo. Tra poco l'informazione, ci ritroveremo subito dopo. Intanto Giovanotti che si sta esibendo a Napoli.
1: Tempo.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto in Ucraina a Mosca, l'incontro tra Putin e gli inviati di Trump che domani saranno a Kiev. Linea alla corrispondente Liana Mistretta.
2: Un'accoglienza molto calorosa, quella riservata da Putin agli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ricevuti al Cremlino. Putin ha subito ringraziato il presidente Trump perché ha detto non si ferma mai, cerca sempre di trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Però Putin ha anche ammesso che la situazione da affrontare in questi negoziati è molto molto difficile. Ha detto anche se Kiev ha diminuito in queste ultime ore gli attacchi. Putin nel pomeriggio aveva annunciato una tregua di 3 giorni a partire da questa mezzanotte per consentire lo svolgimento in tutta sicurezza della missione di pace di Witkoff e Kushner che andranno poi in Ucraina, ma ha specificato la tregua non durerà più di 3 giorni. Witkoff ha ringraziato definendo questi colloqui con Putin veramente memorabili. Gli inviati di Trump sono arrivati in tarda mattinata per la prima volta a bordo di un aereo di Stato, accolti all'aeroporto dal negoziatore capo di Putin, Dmitriev, che li ha accolti come pacificatori dando il benvenuto a Mosca. Era stato Putin nei giorni scorsi ad aprire alla possibilità di un accordo di pace. Linea a voi.
1: Il femminicidio di Lorena Isheri, in un video straziante, il padre della 45enne si appella alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La Procura di Firenze indaga per omicidio premeditato. Nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che ha gettato la vittima da una cavalcavia della 1 in Toscana prima di suicidarsi, sono state trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. L'autopsia prevista per lunedì dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto. E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isheri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, scrive la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Ora parliamo dell'omicidio di ieri sera a Udine perché c'è una svolta nelle indagini.
3: È stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo d'origine marocchina accusato dell'omicidio di Abdellatif Ben Sefian, ucciso ieri sera poco prima delle 20 fuori una villetta nella periferia di Udine Sud. Proprio nel pomeriggio di oggi, in un terreno incolto adiacente al luogo del delitto, i carabinieri avevano rinvenuto una parrucca, uno zaino e 2 coltelli con tracce di sangue su entrambi che apparterrebbero all'assassino. Stando a una testimone sul luogo mentre avveniva la colluttazione tra i due uomini per colpire l'omicida, avrebbe usato un coltello, dettaglio confermato dai colpi d'arma da taglio tra i 4 e i 5 rinvenuti sul corpo della vittima. Alla base dello scontro ci sarebbe una questione personale. L'accusato non avrebbe accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, Leila Ben Sefian, che aveva deciso di mettere fine alla storia dopo aver saputo di una sua doppia vita in Marocco con moglie e figli. Udine, Giampiero Marrazzo, GR1.
1: Caso Epstein. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo con l'obiettivo di verificare se ci siano cittadini italiani coinvolti nel giro di sfruttamento sessuale che ruotava attorno al finanziere statunitense morto suicida in carcere nell'agosto del 2019. L'inchiesta è stata avviata dopo un esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. A Milano, accertamenti in corso sullo sversamento di gasolio avvenuto nei Navigli all'altezza di Magenta, che ha provocato una scia di inquinamento estesa per decine di chilometri.
4: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco. Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini, a dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
5: Nel momento in cui hanno staccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
6: Milano, Davide Gangale per il GR1.
1: Slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, fondata da Di Battista. OpenAI ha presentato il suo modello più potente di intelligenza artificiale.
0: Si chiama GPT-6 Astra ed è il nuovo modello di OpenAI, il più potente mai realizzato dall'azienda. Il presidente Greg Brockman è arrivato a scomodare la parola AGI, l'intelligenza artificiale generale, primo passo di un sistema capace di superare l'uomo, quello che di fatto è l'obiettivo di tutte le aziende del settore. Sui test più difficili come quelli di matematica, Astra ha ottenuto quasi il massimo dei punti disponibili, ma il modello sa usare anche browser e programmi, modificare contenuti e lavorare da solo per periodi più lunghi. Per aspera ad Astra, nelle difficoltà verso le stelle, dicevano i latini. Le asperità non mancano neanche in questo caso. La stessa OpenAI ha classificato questo nuovo prodotto a livello più alto di rischio informatico, tanto che le funzioni più sensibili restano per ora riservate ad un gruppo ristretto di utenti verificati. Tra rischio e opportunità, l'intelligenza artificiale è sempre più potente. Federico Mello, GR1.
1: Ora la mostra del cinema di Venezia. Pochi minuti fa, pubblico in delirio per l'arrivo sul red carpet di Noel e Liam Gallagher. I Gallagher sono al Lido per la presentazione del docufilm sulla reunion degli Oasis. E con questo è tutto. La linea torna al calcio. Buon proseguimento d'ascolto.
7: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
9: Tempo!

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo, no che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Ma quando mai si annoia Lorenzo Giovanotti oggi a Napoli, capitale mediterranea della musica? Vi aspetto al Summer Party e sono mo, scritto sui social, sono contentissimo di essere qui nella capitale mediterranea della musica. È da tanto che manco a Napoli, dal 2015 quando suonai al Maradona, allora San Paolo. Giovanotti saluta su i suoi fan su Instagram, da appuntamento appunto questo nel pomeriggio, anzi forse stamattina, per il suo Summer Party. Parti oggi all'ippodromo di Agnano, vi aspetto per una giornata di musica con tante sorprese. Sul palco ci sarà il maestro e amico fraterno Enzo Avitabile, poi Planet Funk, altri ospiti che non svelo. La musica è iniziata già alle 17, lo show è partito alle 21, quindi 44 minuti fa. Siamo tornati insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 con Francesco Paradisi, Giusy Panara con voi fino a mezzanotte e mezza, e sulla 14 code per incidente, un chilometro, l'incidente è avvenuto in prima corsia tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna. Rallentamenti per un mezzo fermo invece in autosole tra Firenze e Impruneta in Cisareggello verso Roma, code per l'attraversamento della dogana sulla 9, la Lainate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso, direzione Svizzera.

1970, la magia di Santana, Black Magic Woman, le 21:52 in questo istante. Andiamo sull'Adriatica perché ci sono code per incidente, 1 chilometro tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna, avvenuto in prima corsia, e per un mezzo fermo tra Firenze e Impruneta, incisa Reggello verso Roma in autosole, rallentamenti. Code per l'attraversamento della Dogana in A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, direzione Svizzera. Dalla A19 la Palermo-Catania, i rallentamenti a Villa Abate, direzione Catania, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa per incidente poco prima del terminal 2 in direzione della 232, il traffico è rallentato. Torniamo in Sicilia, sulla 29 la Palermo-Mazara del Vallo, code per incidente a Carini verso Mazara, sulla 2 del Mediterraneo invece un incendio tra Rosarno e Serra in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Incidente, rallentamenti sulla 162 della Valle Caudina, Melito di Napoli, direzione Lago di Patria. Poi le code per lavori sulla Venezia-Trieste tra la Tisana e la 28, direzione Venezia. Per questi lavori ci sono diverse chiusure: l'entrata di San Donà di Piave verso Trieste sulla 28 è chiuso il nodo, l'allacciamento alla 4 verso Venezia. Ancora in A4 è chiuso lo svincolo di Cessalto, l'entrata in entrambe le direzioni. Carreggiata chiusa tra San Donà di Piave e la 28 verso Trieste e tra la 28 e San Donà di Piave verso Venezia. Chiuso lo svincolo di San Stino di Livenza in entrata in entrambe le direzioni. Statale 34 del Lago Maggiore, alberi sulla carreggiata, i rallentamenti a Piaggio Valmara in entrambe le direzioni.

I Pinguini da Sanremo 2020 alle 21:59 minuti di questo sabato sera, ora in vantaggio l'Atalanta sulla Roma al 55esimo minuto di gioco. Dunque andiamo ancora in strada, ricordo l'incidente sull'Adriatica in prima corsia, 1 chilometro di coda tra Rimini Nord e Valle Rubicone direzione Bologna, in A9 invece le code per l'attraversamento della dogana tra Como Monte Limpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Andiamo anche a Barberino, anzi a Firenzuola, siamo in provincia di Firenze. Una mucca di circa 500 kg è finita in un dirupo per circa 60 metri di dislivello ed è stata recuperata dai vigili del fuoco del comando di Firenze del distaccamento di Barberino. Accaduto a Firenzuola, sul posto è stata inviata una squadra e attivato l'elicottero Drago 160 del reparto volo di Bologna. Dopo che il medico veterinario ha addormentato la mucca, i vigili del fuoco hanno posizionato delle fasce intorno all'addome per imbracare l'animale e tagliato alcune piante per consentire il recupero con l'elicottero. L'animale è stato così sollevato e trasportato all'interno della proprietà della fattoria.

0: d'amore.
1: E qua la questione è spinosa, Fuga d'amore, Sal da Vinci. Non possiamo non raccontarvi quello che riporta anche Rai News, anzi no, il sito della TGR Lazio. Sal da Vinci, Una notte per sempre sì a Roma, perché proprio l'altro ieri si è esibito alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. E, non c'è stato solo il Sal da Vinci del successo più recente, quello che nel 2026 ha conquistato il Festival di Sanremo con Per sempre sì, c'è stato l'artista che negli anni ha costruito un rapporto speciale con il pubblico attraverso un repertorio capace di unire tradizione napoletana, melodia italiana e una forte dimensione popolare. Quindi sono stati ripercorsi i suoi successi più amati. È stata proprio questa la cifra dello spettacolo estivo: mettere in dialogo la storia musicale di Sal da Vinci con il presente e poi anche la memoria, perché Sal da Vinci ha raccontato il suo rapporto con la capitale, una storia che affonda le radici nella sua giovinezza e che passa anche dal cinema, perché forse non tutti sanno che uno dei capitoli più significativi risale a Troppo forte, il film dell'86 di Verdone. Sal da Vinci, allora appena 17enne, prese parte alla pellicola. Il rapporto con Roma non si esaurisce, perché il 9 di ottobre sul palco dell'Auditorium Conciliazione alle 21 ci sarà una nuova tappa del suo percorso live nei teatri. L'appuntamento romano fa parte della tournée teatrale 2026 che partirà il 7 ottobre da San Marino e attraverserà diverse città italiane fino al 7 novembre. Quindi tornerà a Roma all'Auditorium Conciliazione il 9 di ottobre. Intanto in A7 è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione Milano, tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e la 12 verso Genova, e poi l'incidente, le code in A14 Rimini Nord Valle Rubicone direzione Bologna.

0: di una bolla.
1: Meta e Moro con Non mi avete fatto niente, una decina di minuti o poco più al termine della partita, seconda del recupero Roma-Atalanta. L'Atalanta è sempre in vantaggio per 1-0. Allora, torniamo ancora in strada. Intanto sulla statale 16 Adriatica ripalta in entrambe le direzioni un incidente, poi è chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Questo la chiusura indicata fino a mezzanotte meno un quarto, fino alle 23:45. Andiamo anche sulla A4, dove ci sono diverse chiusure per lavori. Sanstino di Livenza in entrambe le direzioni in entrata, è chiusa la carreggiata tra la 28 e San Donà di Piave, sia verso Trieste che verso Venezia. E chiusa in A4 anche Cessalto in entrata in entrambe le direzioni, San Donà di Piave in direzione Trieste, e poi le code per lavori tra la Tisana e la 28 direzione Venezia. Statale 34 del Lago Maggiore, presenza di alberi sulla carreggiata, i rallentamenti a Piaggio Valmara in entrambe le direzioni. Statale 162 della Valle Caudina, rallentamenti per incidenti a Melito di Napoli in direzione Lago di Patria, un incendio invece sulla 2 del Mediterraneo a Rostra, Rosarno e Serre. Sulla 29 code per incidenti a Carini in direzione Mazzara. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente poco prima del terminal 2 in direzione della statale 232. Ancora sulla 19 a Villabate, rallentamenti verso Catania. Sulla diramazione Fondovalle del Biferno, traffico rallentato per un veicolo in avaria poco prima di Campo Aperto in entrambe le direzioni.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio, altro appuntamento, quello della sera con questa brezza estiva, un salto prima nel 2009, poi nel 2016 e poi nel 1962.

sole, così col suo calore la nebbia svanirà e il tuo cuore riscaldarsi potrà.

Il primo tormentone della storia della canzone italiana, legata ad un granello di sabbia, Nico Fidenco, 1962. Per la verità, il brano era stato proposto a Sanremo, al Sanremo del 61, ma venne scartato, venne rifiutato, e questo rifiuto ne decretò la fortuna commerciale, perché il pezzo fu lanciato sul mercato estivo, conquistò rapidamente i jukebox di tutti gli stabilimenti balneari della penisola, vendendo oltre 1 milione di copie e rimanendo in vetta alle classifiche della Hit Parade per 14 settimane. E questa è la storia di Legata ad un granello di sabbia di Nico Fidenco. Prima abbiamo ascoltato invece Rafael Galazzi con L'estate di John Wayne, e prima ancora Jason Derulo con In My Head. Intanto c'è un pareggio importante, Roma-Atalanta al 90, al 90esimo, anzi si stanno giocando 2 minuti di recupero, il secondo minuto di recupero, siamo al pareggio Roma-Atalanta 1-1. Allora, torniamo ancora sulla 7 per ricordare che è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso tra Genova Bolzanete e la 12 verso Genova, code per l'attraversamento della dogana sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla Complanare di Bologna, chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in uscita dalla 14, in A14 incidente, code tra Rimini Nord e Valle Rubicone verso Bologna, il traffico scorre in prima corsia. Sulla tangenziale di Napoli è chiusa l'uscita di Agnano in entrambe le direzioni per il concerto di Jovanotti, e poi sulla Napoli-Salerno un incidente tra Pompei Scavi e Bosco Reale direzione Napoli.

ribaltato il risultato. Ora Roma, è terminata la partita, quindi Roma 2 Atalanta 1, la Roma vincitrice della partita, proprio all'ultimo secondo, questo ultimo gol. Allora, torniamo in strada di nuovo. L'incidente ce lo scrivete anche voi al 348 103 1010, evidentemente testimoni di quanto accaduto sulla Napoli-Salerno tra Pompei Scavi e Bosco Reale, direzione Napoli. E poi le altre notizie dalla statale 34 del Lago Maggiore, dove il traffico è rallentato per la presenza di alberi sulla carreggiata poco prima di Piaggio Valmara, in entrambe le direzioni. Poi per incidente sulla 162 della Valle Caudina, Melito di Napoli, direzione Lago di Patria, rallentamenti. A2 del Mediterraneo, incendio tra Rosarno e Serre, statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, incidente, rallentamenti all'altezza del Terminal 2. Sulla 19 rallentamenti a Villa Abate verso Catania, statale 647 diramazione Fondovalle del Biferno, veicolo in avaria, i rallentamenti a campo aperto. E poi le notizie dalla Venezia Trieste: è chiusa una carreggiata tra San Donà di Piave e la 28 verso Trieste e anche verso Venezia, ci sono code per lavori tra Latisane e la 28 verso Venezia, chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in entrambe le direzioni, anche l'entrata di San Donà di Piave verso Trieste, San Stino di Livenza in entrambe le direzioni, sulla 28 è chiuso l'allacciamento alla 4 direzione Venezia.

Per l'incidente avvenuto da poco sulla Napoli-Salerno ora si sono già formate delle code. Siamo tra Pompei Scavi e Bosco Reale, direzione Napoli. Ci sono code, le code tra Pompei Est e Bosco Reale verso Napoli. A Napoli in tangenziale per il concerto di Jovanotti è chiusa l'uscita di Agnano in entrambe le direzioni, e poi andiamo anche sulla A7 dove è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano e tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e l'innesto A12 Genova Livorno direzione sud Genova. Tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio. Ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, guerra in Ucraina. Sono durati oltre 3 ore i colloqui al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner.
3: Putin riceve gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner tornati in Russia per far ripartire il processo di pace. I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente russo parla subito di situazione difficile, poi il ringraziamento a Trump che non abbandona mai, sottolinea Putin, i tentativi di concludere il conflitto russo-ucraino. Witkoff replica dicendo al numero uno del Cremlino che il presidente americano l'ha incaricato di esprimergli i suoi migliori auguri. Terminati i convenevoli, si entra nel vivo della discussione, ma da qui in poi di quanto detto si sa ben poco, a parte il fatto che il presidente russo ha precisato di aver accettato una tregua che non va oltre i 3 giorni e che riguarda soltanto Kiev e non il resto del paese. Putin ha poi garantito che la missione dei due inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza. Witkoff lo ha ringraziato e ha definito i colloqui con il leader russo un'esperienza memorabile. Per il momento dunque il primo risultato è appunto la tregua di 3 giorni proclamata da Putin, ma accettata anche da Zelensky, che ha sottolineato, dopo aver parlato al telefono con i negoziatori americani, che anche lui non attaccherà Mosca per i prossimi 3 giorni. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere dopo gli attacchi alle loro navi. Le imbarcazioni iraniane sono senza difesa, possiamo colpirle tutte, afferma il capo del Pentagono Hexet. Parole che arrivano dopo che le forze americane hanno ripreso i raid contro l'Iran e che Trump ha di nuovo minacciato di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain, mentre Teheran annuncia ritorsioni molto più dure contro, appunto, le navi militari statunitensi. La cronaca con il femminicidio di Barberino del Mugello. Lunedì l'autopsia per stabilire se Lorena Isceri fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha lanciata dal viadotto. Nell'auto dell'uomo poi suicidato si trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video straziante il padre della 45enne si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD Elly Schlein. Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni, residente vicino a Torino, travolto e ucciso da una vettura impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni, la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva. Illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno sospeso definitivamente la competizione. La procura ha aperto un fascicolo. Bologna, 2 ragazzi di poco più di 20 anni e un minorenne arrestati per sequestro di persona a scopo di estorsione.
4: La squadra mobile di Bologna è riuscita a liberare un operaio di 23 anni, sequestrato nei giorni scorsi, legato, picchiato e tenuto in un casolare in campagna a San Lazzaro di Savena per una notte. Il gruppo, 2 giovani italiani e un moldavo, ha obbligato la vittima a chiamare la fidanzata e un amico, chiedendo un riscatto di 26.000 euro. Durante le telefonate il ragazzo è riuscito a far capire che qualcosa non andava. Così sono state allertate le forze dell'ordine. Temendo per l'incolumità dell'operaio, la squadra mobile ha organizzato la consegna di un finto riscatto, uno zaino da lasciare in mezzo ai campi. Dopo che i sequestratori lo hanno ritirato, gli agenti hanno seguito e rintracciato i 3, liberando la vittima. Il contesto in cui è maturato il rapimento, spiega il capo della mobile Guglielmo Battisti, è quello della droga. L'operaio infatti aveva accumulato un debito di 16.000 euro. Sara Scheggia, GR1.
2: Milano, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nel Naviglio Grande. Una chiazza oleosa di circa 28 chilometri è partita da Magenta, ad ovest del capoluogo lombardo. La situazione ora è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. E ora siamo a Venezia, la mostra del cinema, lo avrete capito, è la serata degli Oasis, o meglio dei fratelli Gallagher, sul tappeto rosso Fan in Delirio per l'arrivo di Noel e Liam e per il docufilm sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, reunion che ha riportato sui palchi mondiali il gruppo simbolo del Britpop anni 90. È datato 2024 il grande ritorno degli Oasis, 15 anni dopo la furiosa lite tra i due fratelli, prima di un concerto a Parigi. È la storia di due persone estremamente intelligenti e divertenti, ha detto lo sceneggiatore Steven Knight. E così è tutto, prossimo giornale radio a mezzanotte.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Isoradio.

E diteci quanto vi è piaciuto viaggiare con gli Eagles Hotel California per 6 minuti e 17 proprio in questo istante alle 23 e 14 minuti di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione e le notizie del GR1 con Eddy Cotta e Giusy Panara con voi fino a mezzanotte e mezza. E un incidente sul raccordo Piacenza Sud a 21. Siamo all'altezza della A21 al chilometro 57 all'altezza del bivio con planare A21 in direzione nord verso Milano. Sulla A7 è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano e tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e la 12 direzione sud Genova. Tratto chiuso ora anche in autosole tra Sasso Marconi e raccordo Casalecchio direzione Bologna. Tratto chiuso sul raccordo Sasso Marconi statale 64 tra lo svincolo di Sasso Marconi e la provinciale 325 direzione sud verso Sasso Marconi. Sulla complanare di Bologna è chiusa l'uscita 11 bis Castenaso Ravenna per chi proviene dalla 14, pedoni, presenza segnalata in A1 tra Anagni e Ferentino verso Napoli, Napoli tangenziale, chiusa l'uscita di Agnano in entrambe le direzioni, un incidente tra Pompei Scavi e Bosco Reale verso nord verso Napoli sulla Napoli-Salerno.

0: molto molto apprezzata, a tal punto che mio marito ha deciso di allungare la strada del ritorno. Grazie mille Alessia e Giuseppe, che si riferiscono agli Eagles che abbiamo ascoltato poco fa. E, insomma, ci capita qualche volta di rimanere addirittura in auto o di allungare il percorso come hanno fatto loro quando c'è un pezzo che ci piace troppo e non ci va di interrompere l'ascolto. Parliamo di incendi adesso, perché sono 4 i fronti di incendio ancora aperti in Abruzzo, con un importante spiegamento di forze in campo sia da terra sia dal cielo. Il più attenzionato è sempre quello sul Monte Morrone in provincia dell'Aquila, dove il rogo è divampato il 10 agosto scorso. Da alcuni giorni è in corso un'operazione di spegnimento e contemporaneamente di bonifica, e sempre in provincia dell'Aquila un nuovo incendio si è verificato a Rocca di Mezzo, dove stanno operando squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile supportate da diversi mezzi. Si lavora inoltre anche per domare le fiamme in un altro scenario già noto. Siamo a Carpineto Sinello, nel Chietino. Nel pomeriggio rogo è divampato a Caramanico Terme in provincia di Pescara. Sono invece state spente le fiamme a Rocca San Giovanni in provincia di Chieti, a Mosciano Sant'Angelo nel Teramano e anche a Rosciano nel Pescarese. Questo riporta un'ANSA. Sono diversi appunto i fronti di incendio ancora aperti in Abruzzo, per la precisione ancora 4 fronti aperti.
1: Staccate la corrente,

10 anni fa questo Giannio ci ha lasciato e questa Stone ha anticipato a giugno il disco Timeless, che è uscito invece, l'album che è uscito invece il 28 di agosto, quindi qualche giorno fa. Timeless, con 10 canzoni che ripercorrono i 4 decenni di carriera di Prince, sono state selezionate dagli eredi. Tra queste registrazioni realizzate tra il 1977 e il 2016 e anche With This Tear, il brano pubblicato ad aprile nell'anniversario della scomparsa. Il nuovo singolo appunto uscito a giugno è stato questo che abbiamo appena ascoltato, Stone. È ancora presente, parecchio presente nella nostra vita, nella nostra storia e nella storia della musica, Prince. Andiamo sulla statale 34 del Lago Maggiore, perché qui dobbiamo segnalare ancora presenza di alberi sulla carreggiata, per questo il traffico è rallentato a Piaggio Valmara in entrambe le direzioni. Invece, per incidente sulla 162 della Valle Caudina, rallentamenti a Melito di Napoli direzione Lago di Patria. A 2 del Mediterraneo un incendio tra Rosarno e Serre. Statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente all'altezza del Terminal 2 in direzione della statale 232. Sulla 647 diramazione Fondo Valle del Biferno, rallentamenti, veicolo in avaria a campo aperto. Sulla 19 i rallentamenti a Villa Abate, direzione Catania. Sulla 27 chiusa la carreggiata tra la 28 e San Donà di Piave, sia verso Venezia che verso Trieste, le code per lavori tra la Tisana e la 28. E poi sulla stessa 4 chiuso lo svincolo di Cessalto e anche quello di San Donà di Piave e San Stino di Livenza in entrata. Ancora a 2 del Mediterraneo un incidente 6 km prima di Scilla in direzione dello svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. Incidente anche sulla 106 Ionica Bova Marina direzione Reggio Calabria. Sulla 34 Villesse Gorizia, tra Gorizia e Farra di Sonso direzione Villesse, altro incidente.

Altra grandissima artista che ci ha lasciato troppo presto, Whitney Houston, su Rai su Radio. Allora, c'è qualche novità, aggiornamenti dal raccordo Piacenza Sud a 21, dove vi abbiamo detto di un incidente coinvolti un camion ed un'auto, sta provocando code questo incidente tra la fine complanare Piacenza Sud e l'innesto a 21 Torino direzione Milano. Sulla Milano Genova è chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia verso Milano, tratto chiuso sempre per lavori tra Genova Bolzaneto e la 12, la Genova Livorno verso Genova. Tratto chiuso in autosole tra Sasso Marconi e raccordo Casalecchio verso Bologna, e anche sul raccordo Sasso Marconi statale 64 tra Sasso Marconi e la provinciale 325 direzione sud Sasso Marconi. Complanare di Bologna, chiusa l'uscita 11 bis Castenaso Ravenna dalla 14 per lavori, e invece per il concerto di Lorenzo Giovanotti a Napoli in tangenziale, chiusa l'uscita di Agnano in entrambe le direzioni. Grazie.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

realtà celeberrima è sempre in primo piano quando si tratta di esami di maturità, questa notte prima degli esami di Antonello Venditti, sempre attuale, e traduce proprio alla perfezione tutto quello che gli studenti sentono, provano proprio prima di affrontare gli esami di maturità. Altro tipo di esame affronterà Massimo Ghini, quello con Ballando con le stelle, perché lui l'undicesimo concorrente, l'annuncio dell'attore sui social: eccomi, sto arrivando, Milli, saremo insieme, sono felicissimo, ce l'abbiamo fatta, va bene, adesso dammi il tempo perché come puoi capire sto alle Barbados, quindi non so esattamente se arrivo il giorno esatto, comunque arrivo, sta tranquilla, voglio stare con te e con tutti i nostri amici, occhiali da sole e camicia in stile Hawaii. Massimo Ghini annuncia con un video sui social la sua partecipazione in gara alla prossima edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milli Carlucci. Ghini, che ha già calcato la pista del dance show di Rai 1 come ballerino per una notte nel 2011, si aggiunge al cast dei concorrenti già annunciati, cioè Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safronic, Manuela Moreno, Monica Guerritore e Alberto Ravagnani. Questo riporta un'ANSA di qualche minuto fa. Andiamo sulla 34, la Villesse Gorizia, perché tra Gorizia e lo svincolo Farra di Sonzo direzione Villesse ora il traffico è rallentato per incidente, e poi le code per incidente sul raccordo Piacenza Sud a 21 tra la fine con Planare Piacenza Sud e l'innesto a 21 in carreggiata nord in direzione di Milano, questo incidente al chilometro 57. Tra pochissimo un nuovo appuntamento con l'informazione, quello con la lunga pagina informativa, quella del Giornale della Mezzanotte. Ci risentiremo subito dopo per salutarci e per gli ultimi aggiornamenti. Rimanete con noi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Il femminicidio di Lorena Isheri, l'appello straziante del padre, la politica si è unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Giorgia Meloni, ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggerle. Ellie Schlein, faremo la nostra parte. Duello a Cernobbio, confronto Monti-Vannacci, l'ex premier, il suo programma viola la Costituzione, combatterò la sua retorica fascista finché avrò forza. Il leader di Futuro Nazionale, accuse ridicole, vogliamo cambiare l'Europa. Scatta la tregua di 3 giorni tra Mosca e Kiev, Putin incontra Witkoff e Kushner, oggi gli inviati statunitensi da Zelensky. Mattarella, Merano e Trento, l'astensionismo si supera con il rispetto delle attese dei cittadini. Il capo dello Stato cita Papa Leone, le persone vengono prima dei confini. Grandi protagonisti a Venezia, al Festival del Cinema 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, red carpet e pubblico in delirio per gli Oasis. Un sabato di sport, il calcio e le rimonte, Torino, Inter e Roma ribaltano Fiorentina, Napoli ed Atalanta. L'Eurovolley con le azzurre ancora una volta in finale sfideranno la Turchia. La Formula 1, pole position a sorpresa a Monza, Pierre Gasly davanti a tutti, le Ferrari in seconda fila. Il tennis a US Open, Cobolli eliminato, avanza invece Dardari. In studio Nicola Tedeschini, il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato e al mondo politico del padre della 45enne Lorena Isheri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. Omicidio premeditato, questa è l'ipotesi di reato dell'inchiesta della procura, destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
3: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
4: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isheri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: L'autopsia fissata per domani dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
5: C'è il sangue che vola dall'apparaiaio.
4: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
2: E il mondo politico ha risposto all'appello di Franco Isheri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, scrive la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD, Ellie Schlein. Ora all'estero per parlare della guerra in Ucraina, oltre 3 ore di colloquio al Cremlino tra Putin e gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che pochi minuti fa sono poi di nuovo decollati in direzione Kiev. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, bisogna eliminare le radici del conflitto, ha detto Yuri Ushakov, consigliere del presidente per la politica estera. Le due parti, ha aggiunto, hanno concordato che Trump e Putin resteranno in contatto. Da Mosca la corrispondente.
6: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Medio Oriente, Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica. Continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il Ministero degli Esteri di Teheran. L'inviata a New York.
7: La risposta dei Pasdaran non si fa attendere. Abbiamo colpito, annunciano in serata, 3 petroliere che percorrevano una rotta non autorizzata sullo stretto e 3 navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze del protrarsi della vostra aggressione ricadranno su di voi e sui vostri alleati, tuonano contro Washington. La vendetta iraniana è arrivata a poche ore dal bombardamento americano su 3 petroliere di Teheran. Il mare di Ormuz illuminato da lingue di fuoco. Di 2 petroliere messe fuori uso, una navigava nei pressi dell'isola di Karg, l'altra più a est sullo stretto. Una terza è andata distrutta, fa sapere il comando centrale. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave. L'attacco, sostiene l'esercito americano, dopo che 2 navi da guerra erano state prese di mira da missili, schivati, nessun ferito. Le 3 petroliere, secondo gli Stati Uniti, facevano parte di una rete occulta che finanzia i Pasdaran. Siamo ora pronti a distruggere, se necessario, la vostra intera flotta, minaccia il capo del Pentagono Exet. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: In Germania, per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, tra poche ore l'apertura delle urne. Con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund, il partito di estrema destra AfD punta a prendere le redini di questo Stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. L'inviata della RAI.
8: Non permetteremo all'AfD di distruggere il paese con le loro parole, dice il cancelliere Merz alla vigilia dell'elezione in Sassonia-Anhalt. Qui, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Nel programma la remigrazione, scuole separate per i bambini disabili e poi poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia, ci dice il leader Ulrich Siegmund durante uno degli eventi elettorali. A Magdeburgo lo ascoltano i delusi dalla CDU, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Non sono nazista, dice una donna, vorrei riparassero le scuole, la sanità e aiutassero i pensionati che qui rovistano tra la spazzatura. Nella piazza di sabato, invece, la società civile, migliaia, quelli che l'AfD non la vogliono, dice un'anziana, delle nonne contro la destra. Col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: Regno Unito, a Dover, estremo sud della Gran Bretagna, centinaia di individui incappucciati con passamontagna neri hanno invaso l'area del porto per protestare contro l'arrivo delle barche con i migranti illegali. Nigel Farage condanna l'uso dei travestimenti per una protesta in un luogo pubblico, ma in chiusura del congresso di Reform UK torna ad agitare lo spauracchio dei clandestini per infiammare la platea. Abbiamo firmato un memorandum con il Rassemblement National francese per fermare le barche in centro giorni, ha detto Farage. Solo noi abbiamo il coraggio e la convinzione di fermare questo commercio mortale nel canale della Manica. Il presidente Mattarella in Trentino Alto Adige celebra gli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò all'autonomia della regione. L'inviato.
9: Le persone vengono prima dei confini, cita Papa Leone, il presidente Mattarella, per celebrare gli 80 anni dall'accordo di Parigi che sancì l'autonomia del Trentino Alto Adige. Oggi è un modello di convivenza e integrazione per l'Europa, sottolinea nelle cerimonie di Merano e Trento, occasioni per evidenziare il legame tra Repubblica e autonomie.
10: Hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana, in contrapposizione rispetto al fascismo.
9: Nessuno è straniero in casa propria, dice ancora il capo dello Stato, e aggiunge: senza i suoi valori l'Europa perderebbe la sua ragion d'essere. Di qui l'invito anche a combattere la sfiducia dei cittadini e la conseguente astensione al voto.
10: Può essere superata attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini.
9: De Gasperi, padre dell'autonomia, agì contro ogni discriminazione perché le minoranze sono una ricchezza per tutti, prosegue Mattarella. I confini, osserva, sono punti di incontro tra popoli desiderosi di stare insieme. Trento, con Massimo Asciaveo, Valentino Russo, GR1.
2: Dopo Bari, Giorgia Meloni fa tappa a Policoro in Basilicata. La Premier manifesta solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e rivendica quanto fatto dal governo per il Sud.
11: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
12: Lo rivendica Giorgia Meloni da Policoro, dove la Premier è andata per garantire sostegno a chi vive nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la Presidente del Consiglio, che parlando alla stampa ha sottolineato più in generale il lavoro dell'esecutivo per il Mezzogiorno. Noi, ha spiegato, abbiamo avuto un'idea diversa del Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo. Il Mezzogiorno è sulla strada giusta per Giorgia Meloni. Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: E la maggioranza e le opposizioni continuano a confrontarsi su quanto fatto dall'esecutivo.
13: Più occupati, meno disoccupati. Tra quanto fatto dal governo in 4 anni, il centrodestra mette al primo posto le misure sul lavoro, ottenendo, dice Fratelli d'Italia, quello che la sinistra non ha ottenuto in 10 anni. Lucio Malan.
14: L'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
13: Il prossimo passo, oltre alla legge elettorale, sarà la manovra, l'ultima della legislatura, su cui iniziano a arrivare i desiderata, soprattutto per le pensioni. Forza Italia chiede di alzare le minime, la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Solo propaganda per le opposizioni, che snocciolano altri dati: inflazione, calo della produzione industriale, aumento della povertà. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà, che per Elly Schlein è un'altra.
15: Un'economia che è ferma, abbiamo la crescita zero nonostante gli investimenti del PNRR, non ha fatto nulla per aumentare i salari.
13: La segretaria PD lancia poi le sue proposte per il clima, su tutte una spinta alle rinnovabili. La ricetta del governo, aggiunge il verde Angelo Bonelli, passa invece solo per il petrolio, così prevede le bollette saliranno ancora. Lucio Bondi, GR1.
2: Al forum di Cernobbio, confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. L'inviata.
16: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
17: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano, Starmer è già caduto, Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
16: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier, difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
18: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
16: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: E al forum di Cernobbio si è discusso anche dell'aumento del prezzo dei carburanti. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha parlato dei tempi necessari per gli aiuti, che questa volta saranno rivolti alle fasce più deboli della popolazione. Ascoltiamo le sue parole.
19: Si stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che è il quadro dello scostamento, e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, con rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. Settembre, siamo solo al 5 di settembre oggi, quindi 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: Rai Radio 1, mezzanotte 13 minuti, indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza di decine di chilometri fa scattare l'allarme ambientale nel parco del Ticino. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
20: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
21: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
20: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
21: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
0: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
21: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
1: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
21: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Rinviato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare in Italia, ma durante il trasporto in ambulanza verso l'aeroporto le sue condizioni sono peggiorate. Da qui la decisione di ritornare in ospedale a L'Avana, dove Di Battista è stato sottoposto a un intervento d'urgenza. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, da lui fondata. Ora Marano di Napoli per raccontarvi un grave episodio di inciviltà.
22: Prima gli occupano il posto riservato, poi gli bruciano l'auto. Succede a Marano, dove Raffaele, 36 anni con disabilità, si è ritrovato senza la vettura che gli serve per muoversi. L'incendio, appiccato di notte, gli ha fatto temere anche un'esplosione, perché l'auto era alimentata a gas. Un episodio che arriva dopo mesi di disagi legati alla sosta negli stalli per disabili, tutti sistematicamente denunciati da Raffaele. Ma alla violenza è subito seguita una solidarietà spontanea e una raccolta fondi per permettergli l'acquisto di una nuova auto, che ha già superato i 20.000 euro. Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea.
23: Molto probabilmente sono ritorsioni, perché Raffaele è una persona che comunque, quando trovava lo stallo occupato, non stava zitto e contestava, perché giustamente chi non ha diritto a parcheggiare non deve parcheggiare, e Raffaele non ama il silenzio. La nota positiva: Raffaele potrà ricomprare un'automobile nuova. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi che ha fatto direttamente Raffaele e fortunatamente abbiamo avuto una grossissima risposta dalla comunità di tutta Italia.
22: Mauro Zanda, GR1.
2: Il meteo: ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo a partire da mercoledì. Ascoltiamo le previsioni del primo luogotenente dell'Aeronautica Militare, Fausto De Santa.
24: Avremo qualche rovescio pomeridiano, localmente temporalesco, sui settori alpini e dell'Appennino settentrionale, specie tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Stabile e soleggiato invece il tempo sul resto del paese, però proseguono ancora le temperature elevate, con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tirreniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
2: A Modena fa discutere l'iniziativa di una catena di fast food.
25: Il patto è semplice: un tatuaggio con il marchio dell'azienda in cambio di pollo fritto gratis e a vita nei punti vendita di Modena, Reggio Emilia e Parma. È l'iniziativa di marketing a una fiera dedicata ai fumetti e videogiochi a Modena. Una catena di fast food ha allestito uno stand con tanto di tatuatori. Chi si fa incidere il logo sulla pelle riceve ogni 10 giorni un buono senza scadenza per sempre. Già numerosi volontari, ma l'iniziativa non poteva che scatenare un vespaio. I consumatori parlano di scambio iniquo e sollevano dubbi igienici, mentre il comune assicura che i permessi sono in regola. Non è una novità, d'altronde, il marketing del corpo umano. Pochi anni fa un noto marchio di abbigliamento pagava $6.000 a chi si tatuava il logo. Negli Stati Uniti un uomo è arrivato a tatuarsi addosso quasi 200 loghi diversi, entrando nel Guinness dei primati. C'è chi è famoso per il talento, chi per la voce, chi per essere diventato un cartellone vivente, magari in cambio di pollo fritto. Federico Mello, GR1.
2: 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, tornato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia con Succederà questa notte, mentre gli Oasis trasformano il tappeto rosso in un palco rock. L'inviata.
26: E alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
3: Cioè sono creature buffe questi due, eh? Sono due persone che si cercano e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
26: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto, al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Parliamo di musica, di una canzone che racconta l'estate, della collaborazione speciale tra tre artisti. Che bello todo aquí.
4: Che bella eres tu. C'è anche la voce di Alvaro Soler nel nuovo singolo di Uelo, Il sole, una serenata d'amore nel caldo di un'estate che sembra non finire mai. Ognuno ha messo la sua musicalità, ci ha detto il cantante spagnolo.
5: Ci lega l'amore per la musica, ci lega veramente fare cose che ci piacciono e farle perché, anche senza conoscerci prima, perché senti qualcosa di magico, no?
4: L'ironia del cantante salentino Manuel Mariano, in arte Uelo, alla parte rap del brano, completa l'inedito trio, il trombettista Roy Paci, che così ci spiega il titolo della canzone.
6: Un grande valore, no? Il sole illumina l'intera galassia, quindi a livello anche proprio di connessioni. Il sole poi raffigura gli sciabordì delle fiamme di un sole, sono proprio i legami energetici, le frequenze che vibrano con la stessa intensità di tutti e tre hermanos.
4: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Ferdinando Tarsitani, in regia Gianluca Liberati e Stefano Catini. Ora c'è lo sport da Nicola Tedeschini, l'augurio a tutti voi di una buona nottata.
7: GR1 Sport.
8: In studio Giuseppe Bisantis, finora solo rimonte in questa terza giornata del campionato di Serie A, a cominciare dal Como venerdì a Genova fino alle partite del sabato. L'ultima è quella della Roma che nel finale ribalta l'Atalanta, il nostro inviato allo Stadio Olimpico.
10: Furore e gioia all'Olimpico per una rimonta all'ultimo respiro. La Roma non si è arresa alla serata dei miracoli di Carnesecchi, del palo e della traversa di Castro, del primo tempo di dominio e bellezza vertiginosa, senza reti fatte, e del gol subito all'inizio della ripresa di Ederson alla prima vera occasione dell'Atalanta. La Roma ha sbandato, ma non ha smesso di attaccare. In vista del 90esimo, Carnesecchi è stato battuto dalla traiettoria beffarda del colpo di testa di Hermoso. Poi nel recupero, Sulé ha fatto saltare tutto lo stadio con il gol del 2-1, tiro potente di sinistro. Non poteva finire con una sconfitta, ha commentato Gasperini dopo la festa in campo.
27: Non abbiamo mai perso lucidità, abbiamo sempre continuato a costruire tante occasioni, è stato bravissimo Carnesecchi. La squadra fino alla fine ha pensato a costruire il suo gioco e poi è stata premiata.
10: Con Andrea Di Marco, Daniele Fortuna, GR1.
8: In precedenza aveva fatto ancora meglio l'Inter, che sotto per 2-0 a inizio ripresa col Napoli l'ha vinta 3-2. Il nostro servizio.
28: Se sarà stata sfida scudetto lo scopriremo solo tra qualche mese. Di certo è stata una partita spettacolare e incerta fino all'ultimo. A San Siro vince l'Inter 3-2 in rimonta dopo essersi trovata in doppio svantaggio. Primo tempo con occasioni da entrambe le parti, un salvataggio di Meret su Diouf, le parate di Martinez su Anguissa, Politano e Højlund, una traversa di Di Marco su punizione. I gol però arrivano nella ripresa. Politano la sblocca sfruttando un errore dell'Inter. Tre minuti dopo Højlund raddoppia. La reazione nerazzurra porta quasi subito al primo sigillo in campionato di Lautaro Martinez, che riapre i giochi. Un colpo di testa di Thuram porta il risultato sul 2-2, poi falliscono il colpo del KO, lo stesso Thuram da una parte e Anguissa dall'altra. Allora ci pensa ancora Lautaro Martinez con una zampata in pieno recupero che infligge la seconda sconfitta di fila ai partenopei. Inter a punteggio pieno. Le analisi di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri.
29: A me è piaciuta la reazione, il fatto che non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a credere e alla fine l'abbiamo portata a casa.
30: Quando giochi queste partite a questi livelli è sempre difficile, però stasera ragazzi hanno fatto una bella prestazione. È normale che prendere 5 gol in due partite, questo non va bene.
28: Da Milano con il supporto tecnico di Vincenzo Carbutti, Marco Signorelli per il GR1.
8: L'altra rimonta è stata quella che ha aperto questo sabato. Il Torino ha vinto 2-1 in casa fiorentina, vantaggio viola con Pellegrino, poi l'ex Mandragore e Adams l'hanno ribaltata. Tutto nel secondo tempo. Primi punti per il Toro, Fiorentina ancora 0, Grosso in difficoltà. Oggi Frosinone-Venezia e Parma-Monza alle 15, Bologna-Sassuolo alle 18 e la più attesa Juventus-Milan alle 20:45. Terza giornata anche in Serie B, tre partite su Tirol-Catanzaro 2-0, Ascoli-Benevento 1-0 e poi la vittoria dell'Empoli sul campo della Carrarese sempre per 1-0, oggi altre 6 partite. Voltiamo pagina, agli europei di pallavolo donne, ancora una finale per l'Italia che oggi contenderà il titolo alla Turchia, padrona di casa. Polonia battuta 3-1, la nostra inviata.
9: Ancora una finale, la sesta nella storia delle azzurre agli europei, 3-1 alla Polonia in una sfida dominata, terzo set a parte. Partenza autorevole, Italia aggressiva, lucida, perfetta nei primi due parziali, nei numeri eccellente a muro, 18 i vincenti alla fine, la miglior prestazione di squadra nel fondamentale. 20 punti di Paola Egonu, sempre più trascinatrice e anima di questo gruppo. È la nazionale che Velasco si aspettava di vedere alla vigilia della semifinale. L'analisi del CT subito dopo la gara.
11: Ma nei tre set che abbiamo vinto, sì, dal terzo abbiamo un po' staccato le spine, però insomma in un'annata dove io ho fatto tanti cambiamenti è normale anche che le ragazze trovano un po' di difficoltà, però quello che noi abbiamo bisogno è non avere alti e bassi così pronunciati, perché la partita di domani sarà ancora più difficile.
9: La finale contro la Turchia, padrona di casa, detentrice del titolo, è un'atmosfera che si annuncia incandescente. Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
8: Formula 1, il giorno del Gran Premio d'Italia, una pole position sorprendente ed anche una griglia cambiata dai giudici di gara. Il nostro inviato a Monza.
12: La pole che non ti aspetti, in una qualifica pazza, non tanto per come si è sviluppata ma per quelle che erano le premesse della vigilia. Davanti a tutti nel tempio della velocità partirà Gasly Alpine e alzi la mano chi l'aveva pronosticato. Velocissimo per tutta la qualifica, il francese azzecca il giro perfetto e ottiene la prima pole in carriera dopo 9 anni di Formula 1 sulla pista dove peraltro 6 anni fa aveva ottenuto anche l'unica vittoria.
13: Sono contentissimo, 9 anni che provo da dare il meglio ogni gara, ogni qualifica. Ho mai avuto una macchina per lottare per la pole position e oggi la squadra mi ha dato una macchina incredibile. Sono contentissimo di avere questa prima pole position.
12: Alle sue spalle Russell, Mercedes, che non sfrutta al massimo la scia che gli tira il compagno di squadra Antonelli, e Piastri, McLaren, che però viene arretrato per impeding. Le Ferrari, causa penalità di Piastri, Leclerc terzo e Hamilton quarto. Ci si aspettava di più, ma non tutti i pezzi sono andati al loro posto, spiega Leclerc.
14: È una pista molto difficile, ancora di più delle altre, dove ci sono tante variabili che entrano nella performance della power unit insieme con la guida, e appena si va un po' fuori dell'ottimale si paga tantissimo.
12: Dal fondo partirà invece il leader del mondiale Antonelli per via della sostituzione del motore, e lo si sapeva.
15: Ho dovuto fare il gioco di squadra, che era comunque la cosa giusta. È un peccato perché ci credevo, credo che oggi potevano giocarci la pole, però alla fine va bene così.
12: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
8: Il tennis in chiusura con gli Open degli Stati Uniti, Flavio Coboli eliminato al terzo turno, anche qui una rimonta subita contro il belga Alexander Bloks. Coboli ha vinto il primo set per 7-6 e poi è crollato perdendo 6-3, 6-0, 6-3. Unico italiano rimasto nel tabellone Luciano Darderi, che ha battuto in 3-7 l'australiano Dan Sweeney 6-4, 6-3, 6-3, conquistando gli ottavi di finale, massimo traguardo in carriera. Mezzanotte, 27 minuti, 24 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona notte.
16: La notte in bianco.

2 per ripartire, mezzanotte 31 di domenica 6 settembre 2026. Questo è Rai Iso Radio, stiamo per salutarci, ma prima gli ultimi aggiornamenti. Riparto dal raccordo Piacenza Sud A21, dove è avvenuto un incidente al chilometro 57 all'altezza della A21 in direzione nord verso Milano. E poi novità dalla A7, la Milano-Genova tra la A12 e la A10, la Genova Ventimiglia verso sud verso Genova, ci sono code per il transito di un trasporto eccezionale. Sulla Genova-Roma tra la 7 e Genova Est verso Livorno code per traffico, e in autosole tra Terre di Canossa Campegine e Valsamoggia verso Bologna anche qui rallentamenti per il transito di un trasporto eccezionale. Queste le novità, questi gli aggiornamenti a mezzanotte 32 minuti. Saluto e ringrazio Eddy Cotta che si è occupato della parte tecnica. Ora invece c'è Alessandro Rosi. Anzi, prima di salutarci però voglio anche dirvi che è avvenuto da pochissimo un incidente, notizie appena arrivate, in autosole tra il nodo A1 a Cerrafragola e il bivio A1 a 16 Napoli-Canosa verso Napoli. Queste le notizie, da Giusy Panara l'augurio di una buona notte e di un buon viaggio.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. La guerra in Ucraina. Mosca, gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, hanno illustrato a Putin diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. Nelle prossime ore i due emissari americani sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. Nel Golfo ancora tensione tra Stati Uniti e Iran, con Washington che colpisce 3 petroliere dei Pasdaran in risposta a un lancio di missili contro navi americane. Pronta la risposta di Teheran, che attacca altre 6 imbarcazioni statunitensi. Non esiteremo a difenderci e, se necessario, a distruggere la loro flotta petrolifera, fa sapere il comandante delle forze armate di Washington. La politica si unisca contro la violenza, così il padre di Lorena, la donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, l'appello dell'uomo a tutti i partiti politici. Richiesta raccolta da Meloni e Schlein. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo uniti per proteggerle, le parole della Premier. La segretaria del PD: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba dopo il malore di venerdì 28 agosto. L'ex deputato 5 Stelle sarebbe dovuto tornare ieri, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post della sua associazione Schierarsi. A Milano si indaga per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei Navigli. Una chiazza oleosa di circa 28 km è partita da Magenta a ovest del capoluogo lombardo. La situazione ora è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. Lo sport, calcio, Atalanta beffata all'Olimpico, la Roma vince in rimonta 2-1 con un gol di Sule al 93esimo. Vittoria in rimonta in extremis anche per l'Inter, 3-2 a San Siro contro il Napoli. Fiorentina ancora 0 punti, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. Gli europei di pallavolo femminile alle 18, le azzurre di Velasco sfidano le padrone di casa della Turchia nella finale del torneo dopo aver battuto la Polonia 3-1. Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell, penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. È tutto, il prossimo GR1 alle 2.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio.

che andò via, costeggiando il muro o restando lì. L'uomo che cercò la sua profezia, dritto nel futuro

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. La guerra in Ucraina, oltre 3 ore di colloquio al Cremlino tra Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner, che hanno già lasciato Mosca in direzione di Kiev, dove nelle prossime ore incontreranno il leader ucraino Zelensky. La Russia raggiungerà i suoi obiettivi, bisogna eliminare le radici del conflitto, ha detto il consigliere di Putin per la politica estera, la corrispondente.
3: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino. Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin.